0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

Non c'è un posto più bello nel mondo, dove tutto un paradiso puoi trovare. Non c'è posto più azzurro e giocondo, per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si trova l'amore, che non chiede passaporto e identità, mentre prende le impronte del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà, a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci in stazione. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importa a noi se fra le novità, sugli ali d'un sogno giocondo, si raggiunge la felicità.

aspettasse laggiù. Non c'è un posto più bello nel mondo dove tutto un paradiso puoi trovare. Non c'è un posto più azzurro e giocondo per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si trova l'amore che non chiede passaporto e identità, mentre prende l'impronta del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci a sazietà. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importano gli

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: che non fossero felici era scritto nel destino.
1: Perché si smarrino quel giorno nella grande confusione.
0: Lei fu trovata da un signore che la mise nel taschino.
1: Lui fu raccolto da una

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 14 luglio 2026, 22 gradi all'esterno già a quest'ora, 25 la sensazione, con un cielo piuttosto nuvoloso che dovrebbe darci delle precipitazioni al 60% nel pomeriggio e in serata. Attenzione, perché precipitazioni che potrebbero assumere carattere di temporali anche violenti, forse anche delle trombe d'aria questa sera. Effettivamente avremo una temperatura nel pomeriggio di 33 con un umidex a 44 gradi. Nella notte torniamo a 21 con una sensazione di 24, domani ritorno di condizioni molto più soleggiate, però oggi è veramente instabile la situazione e soprattutto farà molto molto caldo.
3: Bene, mi hai detto questi due numeri, 33 e 44, che quando vai dal dottore è 33 e i gatti sono sempre 44. Una bella canzone che è un po' che non mettiamo, nuova ossessione, i Subsonica.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 poi cederemo il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

estate, quindi ci sta questo meteo instabile, caldo e temporalesco. Via. Abbiamo 22 gradi all'esterno in questo istante, già percepiti a 25, con un sole un po' timido a quest'ora, comunque è sorto alle 5:18, tramonterà alle 20:40. I venti soffiano dal versante occidentale a 11 km orari con punte a 17. Il tasso di umidità attuale è del 73%. Oggi avremo una giornata prevalentemente nuvolosa, qualche schiarita in mattinata e invece precipitazioni al 60% nel pomeriggio e in serata, che potrebbero, come dicevo, anche assumere carattere di temporali violenti. 33 la massima al termometro nel pomeriggio, 44 l'umidex. Nella notte si va a 21 con una sensazione di 24, domani giornata più soleggiata, 28 la massima, 20 la minima, sempre al termometro, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia giovedì, 25 la massima, 16 la minima, venerdì soleggiato, 25 la massima, 17 la minima, sabato 40% ancora le possibilità di pioggia, 25 la massima, 17 la minima, 40% la pioggia possibile anche per domenica, 26 la massima, 18 la minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che la prossima fase prevista è proprio oggi, anzi l'abbiamo già avuta, alle 5:43 quest'oggi avevamo la luna nuova, quindi primo quarto lo completiamo il 21 luglio, luna piena 29 luglio alle 10:35.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento per accedere al tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine in entrambe le direzioni, ma oggi è particolarmente lento da Montreal, inizia subito dopo lo snodo di Anjou già a quest'ora il traffico. A Saint-Léonard rallenterete per la metropolitana Ovest ed è a Fisarmonica il traffico fino a Descary. Problemi per la 15 subito dopo il ponte sulla riviera des Prairies fino alla metropolitana, la 13 è invece come di consueto bloccata alla 440. C'è già un certo rallentamento per accedere a Samuel de Champlain, per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Grandi progetti e un prossimo incontro con il premier Mark Carney, i premier provinciali saranno al centro delle discussioni dell'Assemblea Generale Annuale dell'AFN, Assemblea Nazionale delle Prime Nazioni, ha dichiarato ieri la capo nazionale Cindy Woodhouse Nepinak. L'Assemblea inizia oggi e durerà 3 giorni. L'Assemblea è un organismo nazionale di rappresentanza che riceve indicazioni da circa 630 capi delle prime nazioni attraverso assemblee generali e assemblee speciali e assemblee generali annuali. Un progetto multimiliardario per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di gas serra provenienti dalle sabbie bituminose ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la sua realizzazione dopo che i governi dell'Alberta e del Canada, insieme a 5 importanti compagnie petrolifere, hanno raggiunto un accordo per procedere con il progetto Pathways, impegnandosi al contempo. Il progetto Pathways è un prerequisito per la costruzione di un nuovo oleodotto che trasporterà il petrolio dalle sabbie bituminose della costa occidentale e compenserebbe parte delle emissioni di carbonio generate da tali infrastrutture. Il governo canadese si è saputo che riceverà metà del ricavato dei pedaggi del nuovo ponte Gordie Howe per 15 anni al netto delle spese di gestione, come confermato da una fonte governativa, anche se non autorizzata a rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito. L'altra metà dei profitti confluirà in un fondo per lo sviluppo economico di cui al momento si sa poco. Ottawa e Washington non hanno ancora specificato in quale paese verranno poi investiti i fondi. L'autorità del ponte Windsor-Detroit, che gestisce appunto tale ponte, dovrà inoltre consultarsi con gli Stati Uniti qualora intendesse aumentare il pedaggio di oltre il 10% o ridurlo a un livello inferiore rispetto a quello di infrastrutture simili come l'Ambassador Bridge. Maggiori dettagli nel corso del GR. È costretta a riparare le buche manualmente dallo scorso inverno, Montreal vuole ora rilanciare il servizio automatizzato di riparazione. La città ha appena indetto una nuova gara d'appalto per sostituire le macchine che sono fuori servizio. L'obiettivo della città è ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, si legge nel documento pubblicato discretamente sul sistema elettronico di appalto del governo stesso. Questo è un primo passo per l'amministrazione della sindaca Martinez Ferrada, che si è data un anno di tempo lo scorso maggio per acquisire nuove attrezzature affidabili in grado di riparare automaticamente le buche. E colpo di scena clamoroso al tribunale di Montreal ieri, l'ex magnate della moda Peter Nygaard non ha contestato le prove durante il suo processo per violenza sessuale e sequestro di persona ed è stato quindi di fatto dichiarato colpevole. Il processo era previsto per una durata di 10 giorni e avrebbe dovuto iniziare proprio ieri, ma all'inizio dell'udienza l'avvocato di Nygaard, Jerry Wiebe, ha annunciato la sua decisione di non presentare una difesa. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Va bene.
1: Bella giornata anche oggi.
0: No, guarda, lasciamo stare.
1: Tu docente, auguri.
0: A chi?
1: Allo enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nu de la tyrannie,
0: au
1: lachant de pluie, il peut l'amener.
0: Prima di tutto non è in milanese, è in francese.
1: Ok, comunque, auguri ai francesi.
0: Vabbè.
1: Del, oggi è 195 giorni, la luna è 0,6%, perché è evidente che è nuova, io non la vedo.
0: Beh, è nuvoloso oggi.
1: Vabbè. Senti, con la caduta, aspetta che imposto la voce perché questo qui è importante, 1789, con la caduta della Bastiglia di Parigi e la liberazione dei 7 prigionieri che vi sono detenuti, ha inizio la rivoluzione francese. Senti che vibra.
0: No, ha fatto male. Era comunque quando ti interrogavano in storia la data più facile, perché 7, 8, 9 se la ricordavano tutti, eh? 1789 se la ricordano,
1: no,
0: tutti.
1: Ma a noi ci ha fatto imparare l'inno francese,
0: ci hanno insegnato, fatto imparare,
1: va bene, ho usato lo slang,
0: no, hai usato un termine
1: milanese.
0: Ah,
1: in Francia il giornale di fisica e di chimica e di storia naturale pubblica una memoria sul fisico torinese Amedeo Avogadro. Sul contenuto Avogadro si chiama
0: Avogadro, cioè,
1: e io cosa ho detto?
0: Avogadro. quello lo mangi con il guacamole. Avogadro.
1: Comunque sul contenuto molecolare dei gas,
0: infatti l'avocado ogni tanto mangi troppo il guacamole,
1: il gas lo produce,
0: voilà.
1: Il principio poi noto come legge di Avogadro,
0: yes,
1: dice: volumi uguali di gas. non si può leggere quella cosa,
0: volumi uguali
1: di gas diversi, well, alla stessa temperatura e pressione.
0: Oops.
1: Contengono lo stesso numero di molecole.
0: Ricordate questo.
1: Era stata inventata al giornale,
0: inviata
1: al giornale lo scorso gennaio.
0: Oh, santo cielo,
1: certe volte si fanno dei gas.
0: Vuoi che ti spieghi anche la macchina,
1: certo,
0: per la produzione del ghiaccio? Lasciamo stare, perché nel 1850 è un altro fisico, John Gorry, che dimostra il funzionamento della sua macchina per la produzione del ghiaccio. Durante il ricevimento del console francese nel Jour de la Bastille, giorno della Bastiglia, serve vino con pezzetti di ghiaccio ottenuti con un sistema di aria compressa.
1: Allora,
0: prendere a schiaffi proprio.
1: Uno, il ghiaccio nel vino non si mette.
0: Inferiore,
1: perché si mette in frigo quello bianco e a temperatura ambiente quello, vabbè, comunque
0: ha parlato l'enologo che beve Coca-Cola.
1: Bevo la Canadian Tire.
0: Ah,
1: lì,
0: se come... non è Canadian Tire, non la bevi, è indigesta.
1: No,
0: si chiama Ginger Ale. Andiamo avanti.
1: Ginger Ale è buona,
0: fa piacere.
1: Pubblicato il numero zero,
0: no, possiamo fare tutti le leggiamo,
1: no, vabbè. Ah, comunque ieri hanno pubblicato il numero zero del giornale
0: La Nazione.
1: Sì, il giornale La Nazione, fondato ieri a Firenze dal barone Bettino Roscoli con un gruppo di amici.
0: L'abbiamo detto ieri questo.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: Vabbè.
1: Non erano sicuri, l'ha fatto anche oggi.
0: Vabbè.
1: No, grave cosa, Nel 1902. No, è grave. La fenditura nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, apertasi a causa di maldestri interventi sul pavimento murario,
0: che sarebbe il paramento, ma non importa, il pavimento sta sotto, questa è la
1: esterno, si estende fino a causarne il crollo. La sera stessa il consiglio comunale ne delibera la ricostruzione, 124 anni fa.
0: Beh.
1: Ci sono alcune foto, perché c'era già la macchina fotografica.
0: Ah, sì.
1: Sì, c'era
0: una foto, questa qua, no, questa,
1: sì,
0: è una foto attuale. C'era,
1: no, beh, la foto attuale mi sembra un po' storto.
0: Forse
1: è un disegno questo qua. Ma io ho visto foto, perché 124 anni fa c'era la macchina fotografica.
0: Nel 1963, signore e signori, la vetrina pubblicitaria televisiva di Carosello debutta.
1: Sì.
0: Sul piccolo schermo il pulcino nero Calimero,
1: assomigliante,
0: creato da Tony Pagot è il testimonial detersivo. Oh, ama come lava! Prodotto dalla Mira, faccio bene. E io e Calimero abbiamo affinità corporali.
1: Ogni volta lo dici.
0: Grazie al quale non è nero ma solo sporco. Oggi, non è, io, oggi non è politically correct.
1: È come io che lavoravo quando facevo gli orologi. Eh? Lavoravo, alla mia sinistra c'era il signor Mira.
0: Ma certo.
1: E alla mia destra c'era l'Alza.
0: No, davvero.
1: Te lo giuro.
0: Tu facevi Calimero in
1: no,
0: mezzo.
1: Te lo giuro.
0: Incredibile.
1: Incredibile.
0: 1964, sì. Siamo la coppia più bella del mondo. Adriano Celentano e Claudia sì. Mori sposi oggi.
1: Oggi, sì.
0: 1964, 62 anni di matrimonio.
1: Sì, auguri.
0: In gran segreto però a Grosseto, che fa anche rima, il matrimonio è stato celebrato alle 3 di notte da padre Ugolino Vagnuzzi, nel tentativo di evitare giornalisti e fotografi.
1: Bene.
0: Alle 3 di notte, eh?
1: Vabbè.
0: Insomma. Svegli presto per sposarti, io te lo dico. La prima notte la vedo male. Ti svegli alle 3 di notte.
1: Anche perché fra una storia e l'altra, voglio dire.
0: Alle 3 di notte ti sposi, poi, poi un po' di champagne, abbiamo finito.
1: Dunque, un violento nubifragio al nord Italia con gravi danni alle colture nel 1973. A Venaria, nei pressi di Torino, il crollo di un ponte sul fiume Stura travolge due auto causando la morte di 4 persone. All'autodromo inglese di Silverstone si scontrano 8 auto durante il Gran Premio di Formula 1 nel 1973. Il pilota italiano Andrea De Adamic resta imprigionato tra le lamiere per 59 minuti prima di essere liberato.
0: Sì. Nel 1983, signore e signori, dicono che gli assomiglia adesso con i baffi. Debutta in Giappone il videogioco Mario Brothers, prodotto dalla Nintendo, diffuso come postazione a gettoni locali pubblici. Ha come protagonista un idraulico italo-americano, Mario, che aveva fatto il suo debutto in Donkey Kong 2 anni prima, impegnato con il fratello Luigi a sterminare i nemici che fuoriescono dalle condutture idriche. 43 anni
1: ed
0: fa.
1: È ancora attualissimo.
0: Caspiterina.
1: Io c'ho il mio nipotino che diventa Mario. So. C'ha la maglietta. Dunque.
0: Io ho fatto una fotografia.
1: No, ma te veramente col cappello rosso.
0: Ma in una fotografia ho fatto una fotografia in Giappone quando ero proprio vicino a un enorme, perché c'era il negozio della Nintendo chiaramente a Tokyo. E ho messo il cappellino con i baffi.
1: No, effettivamente c'ha quei baffi grossi, diciamo. Vabbè. Dunque,
0: sì, va bene.
1: Nel 1993 la compagnia aerea russa Aeroflot vara un collegamento non stop tra Mosca e New York. Non lo sapevo.
0: C'è ancora. Non so, in questo periodo.
1: Adesso col biondo non lo so. Telecom Italia.
0: Sì.
1: Convoglia in una specifica società le proprie attività di telefonia cellulare. Nasce TIM, Telecom Italia Mobile.
0: Nel 1995. Nel 2007, signore e signori, di fronte a un pubblico stimato a 500.000 persone, si tiene al Circo Massimo di Roma il concerto dei Genesis, il celebre gruppo inglese di rock progressivo, 19 anni fa.
1: Dunque, nel 2011 Nettuno completa la sua prima orbita intorno al Sole. Allora, quando il pianeta è stato scoperto.
0: Un po' lento Nettuno, io te lo dico.
1: È lentino, perché se poi non gira
0: è lontanuccio, voglio dire, non è che l'ha fatto tutto.
1: Mamma mia. Vabbè, comunque, per la prima volta fa il giro completo. Era stato scoperto nel 1846.
0: Signori, nel 2011 nel Borneo gli scienziati riscoprono dopo 87 anni il rospo arcobaleno. Si tratta del primo avvistamento da quando ne è stata dichiarata l'estinzione nel 1924.
1: Adesso tu che sei un esperto di rane e rospi, qual è la differenza tra una rana e un rospo?
0: Beh, il rospo è molto più grosso.
1: Sì, il rospo è grosso, ma la differenza? La rana salta di più. No, anche il rospetto. Anche il rospo salta.
0: Sono belli diversi, voglio dire.
1: Sì, no, vabbè, voglio dire, non è che noi siamo uguali ai leoni, siamo due esseri viventi.
0: E meno male.
1: No, è interessante sapere. Ah, ascolteremo anche la canzone di che poi ha vinto il Festival di Sanremo, perché Nel 2016 un attentato a Nizza uccide 85 persone e deferisce altre 400 su un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare, la Promenade des Anglais, per l'anniversario della Rivoluzione francese. L'azione verrà rivendicata dall'autoproclamato Stato islamico. 10 anni fa.
0: Caspita, sono 10 anni oggi.
1: Sì.
0: Wow.
1: E poi io proprio quest'estate ho visto la Promenade des Anglais, è proprio facile da fare quello che ha fatto questo qui. È proprio. È fatta per fare quelle cose qui. Proprio.
0: Terribile. 2019, dilla tu.
1: 2019, in quella che viene definita la più lunga finale di Wimbledon nella storia, Novak Djokovic conquista il torneo tennistico per la 16ª volta in carriera. Nelle 4 ore e 57 minuti batte Roger Federer per 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Perché Wimbledon e i grandi slam si concludono al meglio del 10 con due punti di vantaggio. Quindi.
0: E ti ricordo, questo lo voglio dire io perché ho avuto la possibilità di salire a 4.900 metri, quasi 5.000 metri per vederli.
1: No, ma è incredibile però.
0: Lo so, ma ho avuto tutto un corso io su loro. Oh. Nel 2020 un nuovo studio condotto sul Condor delle Ande ha rivelato che è in grado di volare per 5 ore senza sbattere le ali. La ricerca di Emily Shepard e Sergio Lambertucci ha dimostrato che durante questo tempo il Condor andino, che con 15 kg di peso è il volatile più pesante al mondo, può coprire anche 160 km. 6 anni fa. Io l'ho visto perché siamo andati
1: se
0: proprio.
1: Fa 5 ore, se prende l'aria giusta, mi arriva in Europa.
0: No, ma no, perché deve salire e scendere. Le Ande non è tutto proprio pianeggiante. Comunque.
1: No.
0: Ma è veramente. Se per caso doveste andare in viaggio in Perù, vi consiglio quella gita.
1: Di andare a vedere.
0: È una roba spettacolare. A parte che ti manca.
1: Ma è rosso, eh?
0: Ti manca l'aria. Ma questo è un dettaglio.
1: Manca l'aria? Alberto Radus.
0: Sono quasi 5.000 metri.
1: È
0: una bella botta.
1: Una bella botta.
0: Adesso.
1: La storia è più vicina a noi.
0: Sì.
1: Ci insegna.
0: Sì.
1: Quanto segue?
0: Sì.
1: Due punti. Oh, mamma mia.
0: Oggi cosa siamo?
1: E 50,
0: 14.
1: Oggi è la Bastiglia.
0: E perché ho aperto il 13?
1: È un problema tuo.
0: Hai ragione.
1: Devi riassettare la USB che hai nel cervello.
0: Lo so, la mia USB. Allora, nel. Mamma mia, come è scritto piccolo, ragazzi. Sai chi arriva nel 1900?
1: Champlain.
0: E adesso perché è sempre lui.
1: Vabbè, arriva. Cartier, Champlain.
0: No, è un italiano.
1: Amerigo Vespucci.
0: No.
1: Cristoforo Colombo.
0: No. Nel 1930.
1: Marco Polo.
0: Nel 1933.
1: Ah, dai. 33 arriva.
0: In aereo
1: arriva.
0: Italo Balbo arriva a Montreal, signore e signori.
1: Italo Balbo.
0: Pilota molto riconosciuto, ovviamente. Tra l'altro, era ministro dell'aviazione all'epoca. Vabbè, c'era un aereo.
1: Voglio dire, l'avremmo fatto anche io e te senza nessun problema.
0: Nel 1933 arriva lui, e nel 1933 sempre. Il governo del Quebec rimpatria le ceneri di Calixa Lavalier, compositore dell'inno nazionale O Canada.
1: Oh.
0: Sì, nel Quebec. 1976 viene abolita, chiedo scusa, la pena di morte in Canada. 1976.
1: Vabbè, ma era.
0: Sì, non la usavano più molto.
1: Più,
0: esatto. Nel 1982, prima edizione di un festival che ha appena iniziato, il festival Juste pour Rire. Inizia a Montreal nel 1982. 1987, diluvio a Montreal, non so se te lo ricordi questo.
1: 87
0: non eri ancora qua.
1: No.
0: Comunque
1: ma magari oggi.
0: C'era De Carì che le auto. De Carì si è riempita d'acqua.
1: Ah, sì.
0: Ha visto le immagini, senz'altro.
1: Ho visto le immagini. Sì.
0: 350.000 cittadini senza elettricità.
1: Bambini.
0: È europeo.
1: Le buche non si vedevano.
0: 1989 Guy Lafleur segna la sua prima rete per, ahimè, i Nordiques di Quebec, a cui è stato scambiato. Nel 2000 Stockwell Day diventa capo dell'Alliance Canadienne, che sappiamo poi fonderà col Partito Conservatore. Nel 2008, per celebrare il 400° anniversario della fondazione di Quebec, a Parigi, in questo giorno quando c'è la grande sfilata e i fuochi d'artificio per appunto la festa nazionale, i fuochi d'artificio prendono i colori del Quebec.
1: Ah,
0: a Parigi.
1: A Parigi,
0: per
1: a Parigi ha regalato anche un'entrata del metro. Se tu vai a Place Victoria, c'è.
0: Ho finito perché il tempo
1: va bene.
0: Fugge.
1: La tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Questo è il problema.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ai rallentamenti che ho già menzionato devo aggiungere un incidente alla 4.40 per la 13 Sud, quindi la 13 Sud che rallentava la 440, ovviamente adesso rallenta molto prima, subito dopo il ponte sulla Rivière des Mille. Il resto è quanto già menzionato. Un'altra eccezione, c'è un incidente anche all'interno del ponte Samuel de Champlain proprio per lo sbocco che va verso Bonaventure, quindi è un po' più lento a quest'ora. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Grandi progetti e un prossimo incontro con il premier Mark Carney, nonché i premier provinciali, saranno al centro delle discussioni dell'Assemblea Generale Annuale dell'AFN, Assemblea Nazionale delle Prime Nazioni, e quanto ha dichiarato ieri la capo nazionale Cindy Woodhouse-Nepinak. L'Assemblea inizia oggi e durerà 3 giorni. È un organismo nazionale di rappresentanza che riceve indicazioni da circa 630 capi delle Prime Nazioni attraverso assemblee speciali e assemblee generali annuali. Non è un'istituzione che detiene diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Durante questo incontro di 3 giorni i capi discuteranno 53 diverse risoluzioni. Le discussioni si concentreranno sul programma dei grandi progetti del governo federale, sulla situazione dei bambini nelle prime nazioni, sul loro status ai sensi dell'Indian Act e sugli appelli al Vaticano per l'abrogazione di una serie di decreti papali. I capi ascolteranno anche presentazioni sulla nuova legge sull'acqua pulita nelle prime nazioni, si consulteranno sullo sviluppo di grandi progetti e sulla riforma dei servizi di assistenza all'infanzia. Intervenendo insieme a diversi capi regionali e rappresentanti delle Prime Nazioni in conferenza stampa, Woodhouse-Nepinak ha criticato duramente l'approccio del governo federale ai grandi progetti di sviluppo, affermando che potrebbe minacciare i diritti delle Prime Nazioni. Ha chiarito che le Prime Nazioni non si oppongono alla crescita economica e chiedono semplicemente di poter esprimere la propria opinione mentre il governo federale cerca di stimolare l'economia. Le Prime Nazioni sostengono la crescita economica che garantirà la prosperità collettiva del Canada per il prossimo secolo, ma non a scapito dei nostri diritti e degli obblighi legali della corona nei confronti dei nostri popoli, ha commentato la stessa. Il capo regionale della Saskatchewan, Bobby Cameron, ha affermato che ogni prima nazione del paese dovrebbe poter beneficiare dei principali progetti di sviluppo attraverso la creazione di posti di lavoro e la ripartizione equa dei proventi. Non dobbiamo implorare continuamente il governo per maggiori finanziamenti per alloggi, istruzione e forze dell'ordine, ha sottolineato. Non ne abbiamo bisogno, le soluzioni sono proprio qui nei nostri territori tradizionali. E la capo regionale del New Brunswick, Johanna Bernard, ha indicato che le prime nazioni desiderano investire nella crescita economica in modo da rispettare la terra e preservare il territorio per le generazioni future. Ha espresso sgomento per le accuse secondo cui le prime nazioni starebbero frenando l'economia. È sbagliato, il Canada deve semplicemente sedersi al tavolo delle trattative e parlare con noi. Siamo qui per ascoltare e anche loro devono ascoltarci per garantire la protezione della terra e del futuro. La Woodhouse-Nepinak ha aggiunto che i capi discuteranno del prossimo incontro del Premier e dei punti che desiderano inserire all'ordine del giorno, sottolineando che questo incontro, previsto per l'autunno, sarà una prova cruciale per il Paese e che i capi devono presentarsi uniti. Un progetto multimiliardario per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di gas serra provenienti dalle sabbie bituminose ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la sua realizzazione dopo che i governi dell'Alberta e del Canada, insieme a 5 importanti compagnie petrolifere, Oil Sands Alliance, sono la Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Suncor, Cenovus e ConocoPhillips, hanno raggiunto un accordo per procedere con Pathways, il nuovo progetto, impegnandosi al contempo. Il progetto è un prerequisito per la costruzione di un nuovo

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Entro il 2045 la Oil Sands Alliance aveva precedentemente fissato l'obiettivo però di ridurre le emissioni di 22 milioni di tonnellate entro il 2030. Secondo l'ultimo rapporto sull'inventario nazionale del governo federale pubblicato quest'anno, la produzione di sabbie bituminose e di petrolio pesante derivante dalla distillazione termica ha generato 92 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2024. Immaginate la più piccola foglia di fico, ma fatta di plastica. È così che ha commentato Keith Stewart, stratega senior per l'energia di Greenpeace Canada. Questo è un esempio da manuale di greenwashing, poiché le riduzioni dell'inquinamento previste da questo accordo rappresentano solo il 7% delle attuali emissioni di carbonio derivante dalle sabbie bituminose e sarebbero ampiamente compensate dall'ulteriore inquinamento generato da un nuovo oleodotto finanziato dai contribuenti, ha aggiunto. Il governo canadese riceverà metà del ricavato dei pedaggi del nuovo ponte Gordie Howe per 15 anni al netto delle spese di gestione, come confermato da una fonte governativa. L'altra metà dei profitti confluirà in un fondo per lo sviluppo economico di cui al momento si sa poco. Ottawa e Washington non hanno ancora specificato in quale paese verranno investiti i fondi. Secondo la stessa fonte, l'autorità del ponte Windsor-Detroit, che gestisce il ponte, dovrà inoltre consultarsi con gli Stati Uniti qualora intendesse aumentare il pedaggio di oltre 10% o ridurlo a un livello inferiore rispetto a quello di infrastrutture simili come l'Ambassador Bridge. Ottawa ha confermato venerdì che il nuovo ponte tra Windsor e Detroit sarà aperto al traffico il 27 luglio. Il comunicato stampa federale tuttavia non ha fornito dettagli sulla ripartizione dei ricavi. Per sostenere questa apertura e garantire che gli impatti positivi si protraggano su entrambi i lati del confine, Canada e Stati Uniti hanno concordato una serie di misure di cooperazione incentrate sulla governance e sulla trasparenza in materia di pedaggi, nonché sugli investimenti nella regione, in particolare attraverso la creazione di un fondo per lo sviluppo economico della durata di 15 anni collegato a una parte dei profitti derivanti dalla gestione del ponte. Venerdì sera il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato sul suo account social di essere riuscito a negoziare un accordo molto migliore per gli Stati Uniti. Per alcuni, oggi il ponte Gordie Howe è il simbolo della profonda discordia tra Canada e Stati Uniti, illustra le tattiche intimidatorie utilizzate dal Presidente Trump per costringere chiunque voglia accedere al mercato americano a pagare. I contribuenti canadesi, ricordo, hanno finanziato interamente la costruzione di questa infrastruttura da 6,4 miliardi di dollari. Nonostante ciò, Trump ha bloccato l'inaugurazione prevista per metà giugno, chiedendo concessioni immediate, sebbene avesse promosso il progetto durante il suo primo mandato. Le lamentele del presidente sono iniziate subito dopo un incontro tra il suo segretario al commercio, Howard Lutnick, e la famiglia americana proprietaria dell'Ambassador Bridge, che gode del monopolio del trasporto merci sul fiume Detroit. Vale la pena notare che la famiglia Maroon è una delle principali finanziatrici di Trump. Per sbloccare la situazione, il Canada ha appena accettato di versare agli americani metà degli utili netti generati dai pedaggi del ponte per 15 anni, mentre inizialmente Ottawa avrebbe dovuto trattenere l'intero importo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e

0: e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento, fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier, fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all''Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, la valuta statunitense scambiata a 1,41 dollari.
2: Previsioni del tempo.
1: 22 gradi percepiti a 25 con un cielo prevalentemente nuvoloso che porterà precipitazioni anche a carattere temporalesco, attenzione, possibilità di temporali violenti nel pomeriggio, 33 la massima al termometro, 44 l'umidex, nella notte torniamo a 21 percepito a 24. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8. Ivan Restani in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 14/7/2026.
3: 1979, Alan Sorrenti era primo con Tu sei l'unica donna per me, e poi festeggiamo il giorno, la ricorrenza del giorno del matrimonio fra Adriano Celentano e Claudia Mori. Infatti si sposano in questo giorno nel 1964 alle 3 del mattino. E poi, ahimè, ricordiamo anche la tragedia dell'attentato a Nizza, dove 85 persone sono morte e oltre 400 sono rimaste ferite. E Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno scritto questa canzone.

Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare il

Da parte di tutto il personale di CFMV 1280, più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 14 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Oggi la pazienza ha una batteria piuttosto corta fra responsabilità, richieste familiari e colleghi poco sincronizzati. Rischiate di rispondere prima ancora di aver ascoltato. Saturno chiede disciplina. Il Sole suggerisce di dosare le energie. Rimandate discussioni economiche e alleggerite almeno la cena. Toro. Una pratica si sblocca e libera spazio per qualcosa di più piacevole. Mercurio facilita comunicazioni e documenti, mentre Venere rende collaborative anche le persone solitamente più difficili. Potete definire una spesa estiva senza compromettere il budget. La serata va lasciata leggera, niente riunioni domestiche dopo cena. Gemelli, Saturno favorevole vi rende organizzati e affidabili, qualità utili sì per chi deve chiudere pratiche prima delle ferie. Giove amico sostiene contatti e richieste economiche, mentre Urano nel segno porta una novità interessante. In coppia resta qualche distanza, ma i programmi estivi possono riaprire il dialogo. Cancro, la luna nel segno mantiene alto l'entusiasmo e porta una conferma attesa. Il sole congiunto sostiene energia e sicurezza, mentre Venere favorevole rende piacevoli incontri e programmi di coppia. Potete definire una spesa, organizzare le ferie o sistemare una questione familiare. Serata vivace e complice. Leone, oggi Giove nel segno favorisce riconoscimenti, guadagni e nuove opportunità. Marte amico aumenta energia, coraggio e prestazioni sportive, mentre Urano favorevole porta una proposta in attesa. Valutatela senza perdere tempo. In amore servono leggerezza e iniziativa. Vergine, un progetto ben organizzato trova sostegno grazie alla luna favorevole che porta conferme e miglioramenti. Il sole amico mantiene alto il rendimento, mentre Venere nel segno aumenta fascino e disponibilità. Bene lavoro, acquisti e prenotazioni. I single possono incontrare una persona affidabile. Bilancia, ancora tensioni con la luna in quadratura che rende difficili collaborazioni e rapporti familiari. Il sole ostile aumenta fatica e irritazione, mentre Giove amico permette di salvare una trattativa o una spesa. Controllate prenotazioni e orari. In coppia affrontate una questione alla volta senza convocare testimoni. Scorpione, la luna favorevole vi rende lucidi, rapidi nel cogliere le occasioni e molto convincenti. Il sole amico sostiene lavoro e forma fisica, mentre Venere favorevole porta intesa e disponibilità. Bene accordi, partenze e programmi di coppia. I single attirano una persona interessante. Sagittario, Giove favorevole sostiene lavoro, denaro e programmi di viaggio. Saturno amico aiuta a organizzare una scelta importante, mentre Venere ostile mantiene qualche distanza con il partner. Procedete con ordine e non promettete più del possibile. Una decisione pratica produce risultati migliori di 10 idee lasciate a metà. Capricorno, la luna in opposizione mantiene alta la tensione, porta ritardi e cambi di programma. Il sole ostile aumenta stanchezza, mentre Saturno in quadratura rende pesante una responsabilità professionale. Procedete per priorità, in famiglia non imponete ogni scelta, anche un piano perfetto richiede qualche concessione. Acquario, Giove ostile invita alla prudenza con richieste, investimenti e acquisti. Marte amico mantiene alta l'energia e favorisce lo sport. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo concreto. In amore siete indipendenti ma poco disponibili al confronto. Meglio spiegare i vostri programmi prima di sparire dalla chat. Pesci, un progetto rimasto vago acquista finalmente una forma più chiara. Luna, Sole e Mercurio favoriscono intuito e capacità di presentare bene le vostre idee. Sistemate ciò che manca prima di occuparvi delle ferie. In serata concedetevi qualcosa di piacevole senza sentirvi obbligati a condividere il programma con tutti.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo nuvoloso, 23 gradi percepiti già a 27, oggi si va a 33 con un humidex a 44, nella notte torniamo a 21, percepito a 24, a partire dal pomeriggio attenzione possibilità di temporali anche violenti, infatti c'è addirittura un'allerta a quest'ora di meteo media. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi, apre su una serie di articoli, un dossier vero e proprio, la Press Plus di oggi sulla via Notre-Dame-Est, Le destin brisé de Notre-Dame-Est. Un recente sondaggio l'ha ancora confermato, la via Notre-Dame-Est è la peggior strada della grande zona metropolitana di Montreal, con migliaia di buche, un'offerta di trasporto collettivo a dir poco famelica e dei campeggi di senza tetto che ormai si estendono su dei chilometri. L'arteria è praticamente a delle sembianze oggi post-apocalittiche, secondo il chroniqueur della Presse Plus, che vi ha dedicato una serie di articoli parlando anche di un risultato di decenni di promesse di ristrutturazioni che poi sono fallite. Un articolo molto interessante nella prima pagina della Press Plus di questa mattina, che porta, ahimè, su questa strada che potrebbe essere una meraviglia, tra l'altro è proprio vicino al fiume, ma che in realtà è un disastro. Prima pagina. E parlando di ciò passo al Journal de Montréal, perché nello Journal de Montréal di questa mattina è proprio contenuto un articolo che concerne il traffico a Montréal, che sappiamo tutti è diventato insostenibile, meno che si possa dire, e devo dire che alcuni parlano ancora una volta, sempre nel Journal de Montréal, di cantieri praticamente fantasma, abbandonati con coni arancioni installati e molti passando da lì si chiedono per quale ragione ci sono questi coni arancioni. È notre chantier inutile qui sème la colère, il titolo di questo articolo, dove tra l'altro l'esperta di Québec 511 dà dei suggerimenti, se volete saperli, per evitare il grande traffico. Se non vi disturba fare una distanza più lunga, anche se prende 5 minuti in più, vale la pena ascoltare Brigitte Mondeur, che lavora appunto a Circulation 730, per esempio per gli spostamenti nell'asse est-ovest. La specialista della circolazione propone di provare l'avenue Bobien, praticamente se si va verso l'est dell'isola e che Sherbrooke Est o Notre Dame, come abbiamo detto, sono bloccate, la Mondeur consiglia di percorrere Saint-Catherine Est, in cui sappiamo la porzione pedonale termina praticamente a Papineau, e per andare verso l'aeroporto raccomanda di evitare la metropolitana e di privilegiare piuttosto Côte Vertu o piuttosto passare da Laval via Papineau, la 640 e la 13. Praticamente secondo lei si risparmiano almeno 30 minuti in tal modo. Bisogna dire che non so se ha percorso Côte Vertu recentemente, io l'ho fatto e non è necessariamente così sgombra come sembra indicare, anche lì ci sono dei cantieri. Comunque forse se lo dice lei che è un'esperta, fidatevi. Le domande di questa mattina, ebbene non so se lo sapete, si parla molto di intelligenza artificiale ovviamente, ma non so se lo sapete, i nostri stessi medici utilizzano l'intelligenza artificiale. Le nouveau bras droit de plusieurs médecins québécois, Open Evidence, è un modello, o Open Evidence se preferite in francese, è un modello di intelligenza artificiale che risponde alle domande coloro i quali lavorano nel settore appunto medicale e che non hanno talvolta delle risposte. È preso il caso del dottor Mathieu Pelletier nella Lanaudière, dove si è presentato un paziente, cioè la clinica del dottor Mathieu Pelletier, dove si è presentato un paziente che aveva un'infezione urinaria, che aveva dunque bisogno di un trattamento immediato, ma che presentava ugualmente delle allergie a vari farmaci di tipi di antibiotici che sono appunto utilizzati per trattare questo genere di patologia. Ebbene, il medico di famiglia ha aperto questa applicazione Open Evidence, ha descritto i sintomi, ha descritto le controindicazioni e gli è arrivata la risposta che farmaco privilegiare e addirittura che tipo di terapia, quante volte volte al giorno, quante ore, eccetera, eccetera. Ed è un medico che l'ha utilizzato ed è, sembra indicare questo articolo, che un numero sempre più importante di medici ricorrono all'intelligenza artificiale per trovare delle risposte ai loro stessi quesiti. Nella Gazzetta di quest'oggi, ebbene, sapete che ci sono dei programmi, dei progetti piuttosto, per ristrutturare il cinema Empress. Per coloro che bazzicano nel quartiere Notre Dame de Grâce sanno di cosa parlo, un magnifico cinema che c'è, un vecchio edificio. E adesso il distretto di Côte-des-Neiges, Notre Dame de Grâce, vuole ristrutturarlo, vuole risvilupparlo completamente, questo Empress Theater. Però adesso ci sono i vicini di casa, coloro che abitano nel quartiere, che vorrebbero avere dei dettagli in merito a come intendono ristrutturare tutto ciò. Neighbors want details on Empress plan. E poi c'è una fotografia di un gommone della polizia che sta ricercando, non so se sapete, ma domenica è caduto nel vecchio porto di Montreal nell'acqua un individuo e non è ancora stato ritrovato, e appunto ci sono i pompieri e le forze dell'ordine a bordo di gommoni che stanno facendo di tutto per cercare l'individuo in questione. Le circostanze comunque della caduta rimangono ancora sotto inchiesta, ne parla in prima pagina la Gazzetta di questa mattina. Il Globe and Mail ritorna ampiamente sul conflitto Iran-Stati Uniti e sull'escalation che è ormai confermata di tale conflitto, con il controllo dello stretto di Hormuz, che è all'insegna della controversia, in modo particolare perché da una parte gli Stati Uniti dicono che lo controlleranno loro e che faranno pagare un pedaggio, dall'altra parte l'Iran continua a dire no, siamo noi che lo controlliamo, e intanto chi ci smena sono i mercantili che devono passare in tale distretto. US hits Iran with more strikes as it resumes blockading Strait, titola questo articolo nella prima pagina del Globe and Mail, che parla anche dell'accordo che ho menzionato nel giornale radio, accordo molto importante, Ottawa Alberta Inc. Agreement with Oil Giants on Pathway Carbon Project, prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post un articolo un po' critico sul fatto che alcune legislazioni sembrano favorire le prime nazioni rispetto agli altri, in modo particolare per quanto concerne la pesca, è menzionato One Law for First Nations and Another for Everyone Else. La Corte Suprema della Nuova Scotia ha declinato un caso, di ascoltare un caso che gli è stato presentato contro la pesca commerciale degli autoctoni. Bisogna dire che se ci sono queste leggi e questi trattati, una ragione all'origine deve esserci. Passiamo adesso ai quotidiani in Italia, dove anche lì è Hormuz a dominare. Hormuz, la tassa di Trump, addirittura titola il Corriere della Sera di questa mattina. Quindi blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E poi si parla anche, c'è un editoriale così, nel mondo finisce la libertà di navigazione, si parla appunto dei pedaggi e la legge del più forte praticamente. Caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, si parla dei decessi in Europa dovuti a questi lunghi e continui periodi di canicola. Legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'altro articolo nella prima pagina del Corriere di oggi. Nella Repubblica si parla piuttosto del conflitto in Ucraina, scudo contro i missili russi, è il primo articolo di importanza nella Repubblica di questa mattina. Vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. E poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre su Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa, scommessa Pirlo, ex tecnico della Juve e Samp, ora allena a Dubai, Malagò, Guardiola, serve compatibilità. Ed è tutto.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Enel Gage, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

E facciamo gli auguri anche a oggi compie 86 anni a Renato Pozzetto, attore e anche cantante insieme a Cocchi Ponzone. Ascoltiamo È la vita, è la vita. Nasce nel 1940.

0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: È arrivato il momento di fare gli auguri di compleanno a Federica Camba, cantante e autrice, nasce nel 1974, compie 52 anni oggi. E poi facciamo gli auguri anche a Tabù, nasce nel 1975, lui è il cantante dei Black Eyed Peas, compie 51 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Che si è appesantita ulteriormente, considerata l'ora. Adesso il traffico per il tunnel è un incubo, così come la Met West, che è bloccata da Pineuf a quest'ora. Poi ci sono problemi per la 13 all'altezza della 440, la 15 rallenta in modo particolare invece all'altezza della Metropolitan, che è anch'essa tutta bloccata. Metropolitan Est è bloccata da Cavendish, De Cari Nord da Côte des Neiges fino alla Metropolitan. La 20 comincia a essere particolarmente rallentata. Per i ponti della riva sud devo dire che Samuel de Champlain sul ponte stesso si circola liberamente, ma l'accedervi e uscirvi è complicato. Invece il ponte Mercier sorprendentemente è alquanto sgombro. Una volta però arrivati alle Champs-Élysées Saint-Pierre troverete traffico per via della 20. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Grandi progetti e un prossimo incontro con il premier Mark Carney e i premier provinciali saranno al centro delle discussioni dell'Assemblea Generale Annuale dell'AFN, l'Assemblea Nazionale delle Prime Nazioni, ha dichiarato ieri la capo nazionale Cindy Woodhouse-Nepinak. L'Assemblea dell'AFN inizia oggi e durerà 3 giorni. L'Assemblea delle Prime Nazioni è un organismo nazionale di rappresentanza che riceve indicazioni da circa 630 capi delle Prime Nazioni attraverso assemblee speciali e assemblee generali annuali. Non è un'istituzione che detiene diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Durante questo incontro di 3 giorni i capi discuteranno 53 diverse risoluzioni. Le discussioni si concentreranno sul programma dei grandi progetti del governo federale, sulla situazione dei bambini nelle prime nazioni, sul loro status ai sensi dell'Indian Act e sugli appelli al Vaticano per l'abrogazione di una serie di decreti papali. I capi ascolteranno anche presentazioni sulla nuova legge sull'acqua pulita delle prime nazioni, si consulteranno sullo sviluppo dei grandi progetti e sulla riforma dei servizi di assistenza all'infanzia. Intervenendo insieme a diversi capi regionali rappresentanti delle prime nazioni in conferenza stampa, Woodhouse-Nepinak ha criticato duramente l'approccio del governo federale ai grandi progetti di sviluppo, affermando che potrebbe minacciare i diritti delle prime nazioni. Ha chiarito che le prime nazioni non si oppongono alla crescita economica e chiedono semplicemente di poter esprimere la propria opinione, mentre il governo federale cerca di stimolare l'economia. Le prime nazioni sostengono la crescita economica che garantirà la prosperità collettiva del Canada per il prossimo secolo, ma non a scapito dei nostri diritti o degli obblighi legali della corona nei confronti dei nostri popoli, ha aggiunto la Woodhouse-Nepinak. Un progetto multimiliardario per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di gas serra provenienti dalle sabbie bituminose ha compiuto un ulteriore passo verso la sua realizzazione dopo che i governi dell'Alberta e del Canada, insieme a 5 importanti compagnie petrolifere che formano la Oil Sands Alliance, hanno raggiunto un accordo per procedere con il progetto Pathways, impegnandosi al contempo. Il progetto Pathways è un prerequisito per la costruzione di un nuovo oleodotto che trasporterà il petrolio dalle sabbie bituminose alla costa occidentale e compenserebbe parte delle emissioni di carbonio generate da tale infrastruttura. I governi hanno anche concordato di attuare politiche normative e fiscali per stimolare la crescita della produzione di petrolio dalle sabbie bituminose, ciò che contribuirebbe a garantire il riempimento dell'oleodotto che collegherà l'Alberta e un porto di trasbordo nella Columbia Britannica Meridionale. L'accordo Pathways è stato annunciato ieri, ma firmato il 2 luglio, lo stesso giorno in cui l'Alberta ha presentato la sua proposta per l'oleodotto all'ufficio federale dei grandi progetti. Il progetto prevede la costruzione di una rete di gasdotti per trasportare l'anidride carbonica catturata da diversi siti di estrazione di sabbie bituminose nel nord dell'Alberta verso un impianto di stoccaggio sotterraneo vicino a Cold Lake in Alberta sempre. L'Alleanza ha affermato che il progetto Pathways avrà la capacità di trasportare e stoccare circa 6 milioni di tonnellate di CO2 catturate all'anno entro la metà degli anni 2030. Le parti puntano a un'ulteriore riduzione di 10 milioni di tonnellate entro il 2045. La Oil Sands Alliance aveva però precedentemente fissato l'obiettivo di ridurre le emissioni di 22 milioni di tonnellate entro il 2030. Secondo l'ultimo rapporto sull'inventario nazionale del governo federale pubblicato quest'anno, la produzione di sabbie bituminose e di petrolio pesante derivante dalla distillazione termica ha generato 92 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Immaginate la più piccola foglia di fico fatta di plastica, ha commentato Keith Stewart, stratega Signo per Greenpeace Canada. Questo è un esempio da manuale di greenwashing, poiché le riduzioni dell'inquinamento previste da questo accordo rappresentano solo il 7% delle attuali emissioni di carbonio derivanti dalle sabbie bituminose e sarebbero ampiamente compensate dall'ulteriore inquinamento generato da un nuovo oleodotto finanziato dai contribuenti.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Gli americani metà degli utili generati dai pedaggi del ponte per 15 anni, mentre inizialmente Ottawa avrebbe dovuto trattenere l'intero importo. La ripartizione potrebbe essere limitata poiché riguarda gli utili netti, ovvero al netto dei costi di manutenzione del ponte e del rimborso del debito, come spiegato da Mark Carney in un'intervista. L'accordo darà impulso agli scambi commerciali in quest'area cruciale. Il 25% del valore degli scambi tra Canada e Stati Uniti transita attraverso il ponte Ambassador, spesso congestionato. Accelerare i trasporti ridurrà i costi per le imprese e i consumatori. Costretta a riparare le buche manualmente dallo scorso inverno, Montreal vuole ora rilanciare il servizio automatizzato di riparazione delle buche. La città ha appena indetto una nuova gara d'appalto per sostituire le macchine fuori servizio. L'obiettivo è ridurre al minimo il tempo di fermo dei veicoli, si legge nel documento pubblicato discretamente sul sistema elettronico di appello del governo. Questo è un primo passo per l'amministrazione della sindaca, che si è data un anno di tempo lo scorso maggio per acquisire nuove attrezzature affidabili in grado di riparare automaticamente le buche. Per mesi le buche sono state riparate solo a mano in tutta l'isola di Montreal, poiché tutte le Python 5000, macchine sigillatrici meccaniche, sono guaste e custodite nei garage. La loro assenza rappresenta un grave problema, poiché quando funziona correttamente una Python 5000 può riempire una buca in meno di 2 minuti e oltre 300 al giorno. Ciò si traduce in una produzione di circa 100.000 buche all'anno, significativamente più veloce della sigillatura manuale. Nel nuovo bando di gara il comune impone diversi criteri ai fornitori di queste nuove macchine al fine di gestire meglio il monitoraggio delle operazioni sul campo e ridurre i guasti. Ad esempio, tutti i veicoli saranno dotati di un dispositivo GPS e di una bilancia che misura la quantità d'asfalto utilizzata in tempo reale. I veicoli proposti devono inoltre includere un set di attrezzature per l'utilizzo in condizioni invernali. Colpo di scena clamoroso al tribunale di Montreal: l'ex magnate della moda Peter Nygaard non ha contestato le prove durante il suo processo per violenza sessuale e sequestro di persona ed è stato quindi di fatto dichiarato colpevole. Il processo previsto per una durata di 10 giorni avrebbe dovuto iniziare ieri. Proprio all'inizio dell'udienza l'avvocato di Nygaard, Jerry Wiebe, ha annunciato la sua decisione di non presentare una difesa, ma non si è dichiarato colpevole in quanto tale, ha insistito Wiebe. Non ha contestato le prove dell'accusa, ha dichiarato ai giornalisti fuori dall'auto. Pertanto abbiamo invitato il giudice a dichiararlo colpevole. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito 2 petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando 1 morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
3: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti e oltre 400 feriti sulla promenade.

0: Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna.
1: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiata 1,41.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo nuvoloso, 23 gradi con una percepita 27, si va a 33, humidex a 44, 21 la notte prossima, percepita 24, dal pomeriggio possibilità di temporali anche violenti, dovete prevedere la cosa. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Restellinza alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio targato 14-7-20-26.
3: Ridere, i pinguini tattici nucleari e poi Forte di Night e poi lo sport.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

0: Ei meta. Ma è meta. Però so. Senti.
1: Allora. Sport. Dunque, oggi iniziano le semifinali,
0: sì,
1: ricordo, della Mondiale di calcio alle 15 Francia-Spagna. Domani alle 15 Inghilterra contro l'Argentina. E devo dirvi che leggevo un articolo ieri molto interessante. La prima volta che succede questo, da quando è stata stilata una classifica della FIFA delle migliori squadre di calcio al mondo, è la prima volta che le quattro prime squadre sono in semifinale, tutte e quattro. Francia è numero uno, Argentina al secondo posto, la Spagna al numero tre e l'Inghilterra è al quarto posto. E saranno queste quattro squadre ad affrontarsi per accedere alla finale. Oggi dicono il miglior attacco, quello francese, contro la miglior difesa, quella della Spagna. Così dicevano nell'articolo che ho letto in questione. Quindi staremo a vedere ai posteri, lardo sentenza. No, domani sappiamo, cioè, mica troppo postero, voglio dire.
0: Secondo me il campionato, ma nemmeno vince la Francia.
1: Beh, devo dirti che effettivamente, da quello che ho visto, e ne ho viste tante di partite, la Francia è una squadra che gioca bene, non c'è da dire nulla, e poi hanno una caterva di giocatori che possono segnare, voglio dire.
0: No, il problema è quello.
1: Però, insomma,
0: quello comunque meno quotata, secondo me, per andare all'opposto, è la Spagna.
1: Non lo so, perché la Spagna c'ha anche, come dicevo, una bella difesa, e c'hanno anche un paio di giocatori eccetera. Non ha ancora, forse farà vedere il meglio di sé
0: speriamo
1: oggi.
0: Speriamo, perché sarebbe ora, perché fra quattro giorni finisce.
1: No, ma infatti, se non lo fa vedere oggi torna a casa, quindi il problema non si pone. Va bene, comunque staremo a vedere. Anche l'Inghilterra quest'anno potrebbe. Ricordiamo che l'Inghilterra comunque tutte e quattro le squadre.
0: No, l'Inghilterra
1: sono
0: troppo sfigato, non dice mai.
1: Vabbè, comunque le quattro squadre, tra l'altro, anche questo non succede spesso. Le quattro squadre hanno già vinto il mondiale. Sia la Francia che l'Argentina, che la Spagna, che l'Inghilterra. Quindi l'Inghilterra è quella che l'ha vinto più tempo fa. E sarebbe giusto, perché l'ha vinto nel 66, facciamo 60 anni e rivinciamolo, ecco, dopo 60 anni. Vabbè,
0: ma parliamo di nazionale.
1: Ma parliamo di nazionale.
0: Perché c'è questa notizia che trapela che Maldini e Leonardo tendono a Pirlo come allenatore. C'è questa indiscrezione che però, bisogna vedere, No, nel senso che, no, per parlare un po' della nazionale, per tirarci un po' su, perché sennò sarebbero quasi 30 anni che non andiamo più in mondiale, che per l'Italia con le 4 stelle.
1: Ma
0: è un
1: Pirlo ha già allenato comunque.
0: Sì, no, ma sta allenando.
1: Sì, è vero.
0: Arabia Saudita.
1: In Arabia Saudita, perché no? Chi oggi come oggi,
0: oggi non
1: va
0: in Arabia Saudita
1: ad allenare? Vabbè.
0: Senti, vabbè, questo qui
1: è. Cosa ne è il tuo parere da esperto?
0: Ma io voterei
1: X.
0: A me piace. No, a me piace Conte.
1: A te piace Conte?
0: Conte, perché Conte si può dire che si incazza?
1: Sì.
0: Voilà. Conte.
1: Ma l'hai detto?
0: No, dico Conte è uno che si arrabbia. Se non lo fa, se non è così, è così ancora. Se non ti va, vai a casa.
1: Così,
0: capito?
1: Bisognerebbe sempre fare.
0: Fare.
1: Vabbè.
0: E quindi mi piacerebbe Conte, però ci vogliono i soldini per Conte. La Serie A aveva detto che aiutava, ma dopo, per dire il fare, c'è di mezzo, in questo caso, l'Oceano Atlantico, non il mare.
1: Effettivamente, sì. Vabbè,
0: e poi voglio dire, sono 300.000 a squadra.
1: Bazzecco.
0: Beh, no, per la squadra di Serie A è bazzecco, voglio dire. Ne metti dentro delle spese.
1: Yannick da solo può coprire le spese. Adesso
0: Yannick domenica, senza volerlo, ci ha coperto tutto lui. Vabbè, voglio dire. Però, parlando di Yannick,
1: sì,
0: l'avversario più duro di Yannick è la patente per la moto.
1: Ah, non ce la fa?
0: Non ce la fa.
1: Pensa che io ce l'ho e non ho la moto.
0: Bocciato 4 volte all'esame. Anche, e questo è per dirti che se anche

0: Ti chiami Yannick Sinner. Se te sei mia punta, sei mia punta.
1: Uno, adesso vogliamo metterci d'accordo. Yannick, io ho la patente e non ho la moto. No. Tu hai la lui moto, non bella... hai la patente.
0: No,
1: vogliamo
0: c'è una
1: fare...
0: bella, c'è una bella Vespa. Io penso che sia un cinquantino. No, beh, no, no, perché in Italia se hai la patente B puoi guidare la, la Vespa 125. Mi sembra fino a 150.
1: Vabbè.
0: Comunque, quanto ha guadagnato Sinner?
1: Non lo voglio sapere.
0: No, ma non ha guadagnato poi... No. Tantissimo, perché alla fine sì, ha guadagnato 4,2 milioni di euro, ma se andiamo a vedere quanto dovrebbe quanto pagherà a, all'Inghilterra, perché poi noi ricordiamo, molti criticano alla residenza a Monte Carlo non paga le tasse, ma alla fine per legge tutti i tornei di tennis sono tassati nel paese dove, dove si gioca, quindi il torneo di Roma, esempio, lui ha pagato le tasse all'Italia perché dunque Sinner ha vinto 3,6 milioni di sterline e verserà al fisco britannico 1,6 milioni, il 45%. Per un netto di 2 milioni sterline, pare
1: che
0: circa.
1: Va benissimo anche il netto adesso.
0: Tralasciando il calcolo delle imposte relative del sponsor,
1: va bene, dopo che hai finito di leggere l'articolo ce lo riassumi. Io intanto ti dico che l'Inter punta a...
0: Allora, l'azzurro, adesso si sa quanto verserà Sinner ai coach. Calì e Vignozzi una cifra all'ordine dei 200 milioni di euro per star lì a dire torna indietro,
1: un po' più a destra,
0: un po' più a destra,
1: un po' più a sinistra,
0: tiragli di rovescio, 200 milioni si prendono facilmente. Ma... 10 giorni a Wimbledon, poi voglio dire,
1: tu non hai bisogno di un allenatore, no. Non che... io sono disponibile adesso,
0: posso portare in macchina con me.
1: Trasporto incluso, dice.
0: Trasporto incluso al limite, voglio. Ci scappa anche... in metro a casa mia.
1: Ci scappa anche il panino con la mortadella?
0: Sì, no, oh, vabbè, ma dopo lì possiamo andare al centro commerciale. Voilà.
1: No, perché quando esco con te so come finisce. C'è le braccine a corte. Andiamo,
0: no,
1: avanti.
0: Vabbè, comunque, Sinner ha speso 100.000 euro di spese di viaggio, vitto e alloggio.
1: Certo, voglio dire.
0: 100.000.
1: Non sta mica la pensione Bella Vista adesso, voglio dire.
0: No, però allora, no, calcolando che i tornei, i primi 20, penso che l'hotel glielo paghino in,
1: anche.
0: Sì. Boh. Però lui deve pagare il resto della troupe. Sinner quando si sposta con 10 persone. Poi i biglietti per far vedere a tutti.
1: La fidanzata la facciamo pagare adesso, dai.
0: No, mamma e papà lo facciamo pagare. No, voglio dire, fratello facciamo pagare, no.
1: Ma fratello ci possiamo pensare,
0: sì, perché no,
1: una certa quota può mettercela, ecco, voglio dire.
0: Fratelli, no, lui fa il pompiere.
1: Chi?
0: Il
1: fratello di Sinner.
0: Sì, è istruttore dei pompieri. Ah, non sapevo fosse un istruttore pompieri.
1: Io gli consiglierei di essere istruttore nel tennis, però paga di più.
0: È fratello acquisito, perché il fratello è nato in Russia, è russo, ma da piccolino è stato adottato perché i coniugi Sinner non potevano avere figli. E poi dopo è uscito questo qui.
1: È uscito bene comunque.
0: È uscito benissimo, direi. Perché un 4.000 4 milioni di euro al mese te li porta a casa,
1: pochi ma buoni,
0: ma pochi ma buoni, vabbè, comunque
1: grazie
0: no, altri sport locali hai...
1: Beh, certo, c'è una caterva di roba. Allora andiamo con ordine e disciplina, come direbbe colui che hanno appeso a Piazza Loreto. Dunque il CF
0: non c'entra niente.
1: Vabbè,
0: con lo sport,
1: un'espressione. CF Montreal, che sappiamo è in semifinale per il campionato canadese, e dovrà affrontare la squadra di Vancouver.
0: Pensavo che dicevi una parola.
1: Lo so. I Whitecaps anche loro sono qualificati. No, non è una canzone. Whitecaps in semifinale contro appunto, come dicevo, CF Montreal. Questa è la notizia importante del giorno. Cosa posso dirti d'altro? Questo ce ne frega niente. questo è meno importante, ma non mi hai parlato del tuo

0: De France, che adesso si è fermato per una pausa.
1: Per guasti. No, lo so. No,
0: cade bene perché fa caldino.
1: È il giorno di riposo. Tra l'altro la Francia e l'Inghilterra sono i due posti più caldi.
0: Beh, io ho sentito le temperature in Sardegna, non è
1: sì, ma per dire
0: no, lo so, sono... ma quest'anno veramente quest'anno... stiamo soffrendo un po' tutti, no, alla faccia di chi dice che non si sta riscaldando.
1: No, perché c'è questa bassa pressione sopra l'Inghilterra che non scende, è lì.
0: Ma se è bassa, cos'è? Deve salire, non può scendere.
1: No,
0: è già bassa.
1: Si chiama bassa pressione perché provoca dei... Noi oggi avremo un circolo di bassa pressione se viene a piovere.
0: Noi abbiamo un temporale mica da ridere più tardi. Dico
1: no,
0: io.
1: Niente, e c'è questa cuneo di Africa, dell'anticiclone africano che sale verso l'Italia. Beh, l'Italia è la prima a prenderlo, però dopo c'è...
0: Non è l'unica.
1: È Francia, Inghilterra e parzialmente la Spagna.
0: Sì, tra l'altro quindi. Ci sono incendi pazzeschi, si sta bruciando mezza Europa. Non so se hai visto Francia, hai visto quello di Fontainebleau? È alle porte di Parigi, voglio dire. So. È lì Fontainebleau, ci sei già stato. Quando prendi l'autostrada per andare a Fontainebleau è già tutto oscurato.
1: Ma la Francia, la costa, io mi ricordo un anno... che con la nave andavamo a Saint-Tropez, sai che Saint-Tropez c'è una strada sola per arrivarci perché è una baia, quindi non c'ha altre e non c'era possibilità
0: la baia di San Francisco comunque allora la baia anche quella
1: e no per molto di Dio
0: quindi
1: no e quell'anno lì l'unico mezzo per arrivare a Saint-Tropez era veramente i battelli o le barche e poi le navi, vabbè, perché la strada, il fuoco arrivava proprio sulla strada e per un paio di giorni o tre mi sembra hanno proprio chiuso l'unico via d'accesso per Saint-Tropez.
0: Senti, non abbiamo detto per lo sport, non so se hai visto ieri l'accoglienza a Oslo della squadra norvegese.
1: No,
0: mamma mia, le strade, miliardi di persone.
1: No, mi dispiace, bella questo cosa. Ragazzino qua che era in porta che...
0: No, quello è il Belgio.
1: Scusami, no. Cioè, io mi confondo sempre
0: paese.
1: Perché mi ha fatto
0: invece Belgio sono vicinissimi sì, sì. Cose.
1: No, ma mi ha fatto tenerezza sto ragazzo. Sì,
0: 90.000
1: piangeva alla fine.
0: C'è di che, voglio dire. So. Entri per una volta. Lo raccontavo ieri a mio figlio perché avevano la stessa età. Comunque,
1: so che tuo figlio gli tagliano le erbe e dice ma come mai?
0: Comunque i mondiali dicevo 90.000 persone che hanno celebrato il ritorno della Norvegia ieri effettivamente.
1: È uno stadio
0: erano tutti per strada ieri voglio dire
1: no, vabbè,
0: che sono quasi gli abitanti della Norvegia adesso 90.000 non è che ce n'è tantissimi
1: calcolando bambini piccoli e anziani
0: che non sono andati a un certo punto erano tutti lì no, bellissima cosa sì, complimenti alla Norvegia ha fatto molto bene, avrei potuto anche fare meglio
1: è stata un po' sfortunata
0: sì, per non dire altro che comincia con va bene allora adesso facciamo gli auguri
1: sì a Zebulon
0: sì che è un gruppo quindi sì. Gli auguri non possiamo fare al gruppo ma li facciamo a Yves Marchand che è nato proprio il 14 luglio del 1961. Yves Marchand è un tastierista che tra l'altro ha suonato con una caterva di persone, non è voglio dire, ha già suonato anche con Sylvain Cossette, Franz Damour, Richard Petit eccetera eccetera, però era anche il fondatore di questo celeberrimo gruppo Zebulon che ci ha dato anche Adrenaline.

0: Peter Macellagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Delizia, un litro, $8.99. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

Comunque siamo agli... Beh, parliamo di festival, visto che si è appena concluso il festival Soul Fest di Montreal e, come dicevo, c'è finito un festival, se ne fa un altro in questa bella città. In pieno svolgimento il festival Nuit d'Afrique, qualora vi piacesse la musica di tale continente, avete ancora fino al 19 luglio per approfittarne. Andate a vedere il sito festivalnuitdafrique.com per tutte le informazioni. Altro festival che prende il via domani, 15 luglio, è il festival Juste pour Rire, sia versione francofona, Juste pour Rire, che Just for Laughs in versione anglofona. Anche lì andate a vedere il sito hahaha.com per le informazioni relative a quest'altro appuntamento immancabile dell'estate a Montreal, appuntamento appunto che prevede tra l'altro grasse risate, diciamocelo francamente. Domani proiezione, ricordo, per il cinema italiano contemporaneo, proiezione all'esterno. Il pubblico potrà scoprire Il Nibbio, dramma biografico consacrato a Nicola Calipari, che era agente dei servizi segreti italiani. Domani 15 luglio al Parco Dante, ovviamente. Poi voglio ricordare anche, appena mi si ricomincia a funzionarmi il computer, voglio ricordare anche, se siete in viaggio in Gaspésie, perché no, dal 15 al 30 settembre c'è una mostra, l'appuntamento si chiama Rencontre de la photographie en Gaspésie ed è un italiano, Matteo De Maida, che presenta un'esposizione dal titolo Il n'y a pas de calme après la tempête, molto interessante. Lui tra l'altro parla di un episodio meteorologico estremo che ha colpito il nord-est dell'Italia nell'ottobre del 2018, con il famoso scirocco che soffiava a 200 km orari sulle Dolomiti, tanto per dare un'idea e un'entità dell'importanza di tutto ciò. Altro festival che comincia dopodomani questa volta, e l'anno scorso c'era un film al quale avevo partecipato che era proiettato, quest'anno no, vabbè, succede. Festival di film Fantasia, o Fantasia se preferite, e si svolge dal 16 luglio al 2 agosto, e a tal proposito grazie al sostegno anche degli Istituto Italiano di Cultura, e il film della produzione italiana Fern di Andrea Corsini parteciperà in competizione nel quadro di questa trentesima edizione del Festival Fantasia 2026. Quindi il film Ferin di Andrea Corsini sarà presentato giovedì prossimo 23 luglio al Cinema du Musée alle 18:50, e poi domenica alla Salle J.A. de Sèvres, quella di Lucan, praticamente il 25 luglio piuttosto, alle 13:05, una domenica. Quindi tanto per dare un'idea di questo festival, altro festival che prende di via in questi giorni. Buon divertimento.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, gli ultimi rallentamenti da risolvere sono ancora per il tunnel e questa volta è anche molto bloccato direzione Montreal da Boucherville. La Met West che è lenta da Pinneuf a Singhiozzo, la 15 subito dopo il ponte sulla Riviera de Prairie comincerete a rallentare, Decarie Nord è bloccata da Turcot fino alla Metropolitane, Decarie Sud il primo terzo, la Metropolitane Est il traffico a Cavendish, la 13 dalla 520 per la 20 per via del traffico sulla 20, dove c'è anche un incidente che comporta traffico pesante all'uscita del ponte Mercier, bloccato praticamente dall'Échangeur Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Grandi progetti e un prossimo incontro con il Premier Mark Carney e i Premier provinciali saranno al centro delle discussioni dell'Assemblea Generale Annuale della AFN, Assemblea Nazionale delle Prime Nazioni, e quanto ha dichiarato ieri la capa nazionale Cindy Woodhouse-Nepinac. L'Assemblea dell'AFN inizia oggi, durerà 3 giorni, è un organismo nazionale di rappresentanza che riceve indicazioni da circa 630 capi delle Prime Nazioni attraverso assemblee speciali e assemblee generali annuali. Non è un'istituzione che detiene diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Durante questo incontro di 3 giorni i capi discuteranno 53 diverse risoluzioni. Le discussioni si concentreranno sul programma dei grandi progetti del governo federale, sulla situazione dei bambini nelle Prime Nazioni, il loro status ai sensi dell'Indian Act, sugli appelli al Vaticano per l'abrogazione di una serie di decreti papali e sull'eventuale referendum in Alberta. I capi ascolteranno anche presentazioni sulla nuova legge sull'acqua pulita delle Prime Nazioni, si consulteranno sullo sviluppo di grandi progetti e sulla riforma dei servizi di assistenza all'infanzia. Intervenendo insieme a diversi capi regionali e rappresentanti delle Prime Nazioni in conferenza stampa, Woodhouse-Nepinac ha criticato duramente l'approccio del governo federale ai grandi progetti di sviluppo, affermando che potrebbe minacciare i diritti delle Prime Nazioni. Ha chiarito che le Prime Nazioni non si oppongono alla crescita economica e chiedono semplicemente di poter esprimere la propria opinione mentre il governo federale cerca di stimolare l'economia. Le Prime Nazioni sostengono la crescita economica che garantirà la prosperità collettiva del Canada per il prossimo secolo, ma non a scapito dei nostri diritti o degli obblighi legali della corona nei confronti dei nostri popoli, ha commentato la Woodhouse-Nepinac. Un progetto multimiliardario per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di gas serra provenienti dalle sabbie bituminose ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la sua realizzazione dopo che i governi dell'Alberta e del Canada, insieme a 5 importanti compagnie petrolifere che formano la Oil Sands Alliance, ossia Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Suncor, Cenovus e ConocoPhillips, hanno raggiunto un accordo per procedere con il progetto Pathways, impegnandosi al contempo ad intervenire. Il progetto Pathways è un prerequisito per la costruzione di un nuovo oleodotto che trasporterà il petrolio dalle sabbie bituminose alla costa occidentale e compenserebbe parte delle emissioni di carbonio generate da tale infrastruttura. I governi hanno anche concordato di attuare politiche normative e fiscali per stimolare la crescita della produzione di petrolio dalle sabbie bituminose, ciò che contribuirebbe a garantire il riempimento dell'oleodotto che collega l'Alberta a un porto di trasbordo nella Columbia Britannica meridionale. L'accordo Pathways è stato annunciato ieri ma firmato il 2 luglio, lo stesso giorno in cui l'Alberta ha presentato la sua proposta per l'oleodotto all'Ufficio federale dei grandi progetti. Il progetto prevede la costruzione di una rete di gasdotti per trasportare l'anidride carbonica catturata da diversi siti di estrazione di sabbie bituminose nel nord dell'Alberta verso un impianto di stoccaggio sotterraneo vicino a Cold Lake, sempre in Alberta. L'Alleanza ha affermato che il progetto avrà la capacità di trasportare e stoccare circa 6 milioni di tonnellate di CO2 catturata all'anno entro la metà degli anni 2030. Le parti puntano a un'ulteriore riduzione di 10 milioni entro il 2045. Bisogna dire che l'Oil Sands Alliance aveva però precedentemente fissato l'obiettivo di ridurre le emissioni di 22 milioni di tonnellate entro il 2030. Secondo l'ultimo rapporto sull'inventario nazionale del governo federale pubblicato quest'anno, la produzione di sabbie bituminose e di petrolio pesante derivante dalla distillazione termica ha generato 92 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2024. Immaginate la più piccola foglia di fico ma fatta di plastica, così che commentato Keith Stewart, stratega senior per Greenpeace Canada. Questo è un esempio da manuale di greenwashing, poiché le riduzioni dell'inquinamento previsto da questo accordo rappresentano solo il 7% delle attuali emissioni di carbonio derivanti dalle sabbie bituminose e sarebbero ampiamente compensate dall'ulteriore inquinamento generato da un nuovo oleodotto che, tra l'altro, è finanziato dai contribuenti. Il governo piuttosto Ottawa ha confermato venerdì che il nuovo ponte tra Windsor e Detroit sarà aperto al traffico il 27 luglio. Per alcuni il ponte Gordie Howe diventa oggi il simbolo della profonda discordia tra Canada e Stati Uniti. Illustra infatti le tattiche intimidatorie utilizzate dal presidente Trump per costringere chiunque voglia accedere al mercato americano a pagare i contribuenti. I contribuenti canadesi hanno finanziato interamente la costruzione di questa infrastruttura da 6,4 miliardi di dollari. Nonostante ciò, Donald Trump ha bloccato l'inaugurazione prevista per metà giugno, chiedendo concessioni immediate, sebbene avesse promosso il progetto durante il suo primo mandato. Le lamentele del presidente sono iniziate subito dopo un incontro tra il suo segretario di commercio Howard Lutnick e la famiglia americana proprietaria dell'Ambassador Bridge, che gode del monopolio del trasporto merci sul fiume Detroit. Vale la pena notare che la famiglia in questione, Maroon, è una delle principali

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Primo passo per l'amministrazione Martinez Ferrada, che si è data un anno di tempo lo scorso maggio per acquisire nuove attrezzature affidabili in grado di riparare automaticamente le buche. Per mesi le buche sono state riparate solo a mano in tutta l'isola di Montra, poiché tutte le Python 5000, macchine sigillatrici meccaniche, sono guaste e custodite nei garage. La loro assenza rappresenta un grave problema. Quando funziona correttamente, una Python 5000 può riempire una buca in meno di 2 minuti, oltre 300 al giorno. Ciò si traduce in una produzione di circa 100.000 buche all'anno, significativamente più veloce della sigillatura manuale. Nel nuovo bando di gara il comune impone diversi criteri ai fornitori di queste macchine al fine di gestire al meglio il monitoraggio delle operazioni sul campo e ridurre i guasti. Ad esempio, tutti i veicoli saranno dotati di un dispositivo GPS e di una bilancia che misura la quantità d'asfalto utilizzata in tempo reale. I veicoli proposti devono inoltre includere un set di attrezzature per l'utilizzo in condizioni invernali. È un colpo di scena clamoroso ieri al tribunale di Montreal. L'ex magnate della moda Peter Nygaard non ha contestato le prove durante il suo processo per violenza sessuale e sequestro di persona ed è quindi di fatto stato dichiarato colpevole. Il processo, previsto per una durata di 10 giorni, avrebbe dovuto iniziare ieri, ma all'inizio dell'udienza l'avvocato di Nygaard, Jerry Wiebe, ha annunciato la sua decisione di non presentare una difesa. Non si è dichiarato colpevole in quanto tale, non ha contestato le prove dell'accusa, ha dichiarato ai giornalisti fuori dall'aula l'avvocato. Pertanto abbiamo invitato il giudice a dichiararlo colpevole. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronus.
2: Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta, Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito 2 pettroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera. Già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
1: Cielo nuvoloso, 23 gradi con una numidex a 28, ricordo che andremo questo pomeriggio a 33, percepito a 44, la notte prossima a 21, sensazione di 24, pomeriggio e sera 60% le possibilità di precipitazioni piovose che potrebbero assumere carattere di temporali violenti. Mi raccomando, prestate attenzione. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, 16 e 17 dall'Italia. Ivan Estelli in sala regia, Silvio Vieta microfono per il risveglio di questo 14 luglio. Abbiamo una richiesta da soddisfare, perché ci ha chiamato Giovanni per dirci che era morto Peppino Di Capri, ma lo sapevamo.

0: sapevamo, Giovanni. Comunque ci ha richiesto una canzone che è molto gettonata, perché gira molto a CFMB in questi giorni.
1: Esatto.
0: Dal titolo
1: Roberta,
0: dedicata alla sua prima moglie.
1: Sì.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
3: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

Arriva da un ambiente difficile, meno che si possa dire, ma è diventata una cantante di grande talento, interprete conosciutissima, nata proprio il 14 luglio del 1971, risponde al nome di Marie Chantal Toupin. Ascoltiamo Cette Mélodie.

cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Non so se avete seguito la serie televisiva Survivor, dove appunto dei concorrenti cercano di sopravvivere a varie sfide che vengono imposte dai giudici, e la caricatura di Chapleau questa mattina la disegna Survivor Yul, dove Yul, sappiamo tutti, è la sigla dell'aeroporto di Montreal, e si vede una persona che sta arrivando a piedi con le valigie trascinate perché ha dovuto essere abbandonato dall'auto o il taxi che occupava perché c'era troppo traffico, e dice che la sua sfida è arrivare al terminal con una partenza prevista tra 2 giorni, ed è partito ovviamente in anticipo. Caricatura di Chapleau. Tra le altre cose, colgo l'occasione per ricordare a tutti gli amici che sono in partenza di recarsi all'aeroporto con considerevole anticipo. La bretella che conduce verso i terminal è diventata inaccessibile, in meno che si possa dire. La comunità Innu praticamente ha deciso di fare una manifestazione per opporsi a ciò che era previsto nell'intesa tra Hydro-Québec, il governo del Québec e la comunità, o comunque i leaders della comunità Innu, per appunto risarcirli di tutto ciò che è successo nel passato, ma anche per prevedere delle nuove dighe sui vari fiumi della zona. E e si vede appunto tutti i membri della comunità davanti a una magnifica foresta con un cartello che dice Mawat. Non so se lo sapete, ma Mawat in lingua Innu significa proprio no. Ed è così che lo disegna Godin Le Devoir di questa mattina. E infine la caricatura del Le Soleil, si vede una coppia sudatissima davanti a un enorme ventilatore. Alle notizie del meteo dicono che la temperatura ieri era 7 gradi sotto la normale, domani sarà 7 gradi sotto la normale, sì, ma domani sarà 12 gradi al di sopra della normale, normale in senso di media, e appunto la persona alza le braccia al cielo e dice: smettetela di parlare di temperature normali, non ci sono più temperature normali nel Quebec, e sappiamo che è un po' dappertutto così. Ed è tutto.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéalis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéalis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéaliselafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Caro Silvio, siamo giunti anche oggi alla finale, alle semifinali. Io ti ringrazio, ti saluto e ciao a tutti con questo Yisrael.
1: Aspetta, perché se lo dici troppo forte poi gli occhiali ti partono.
0: Vai.
1: Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, seguono le mattine con Vittoria, con Vittoria Zolfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi, buongiorno principesso!
2: Buongiorno principessa, tutto bene?
1: Che bello tornare la mattina con Silvio Orvieto.
2: Che bello ritrovarti la mattina.
1: Caro Ivan Restelli, un saluto anche a te, grazie per averci passato il microfono. Beh, perché di solito ringrazio chi c'è prima, adesso non l'ho salutato in diretta, lo saluto adesso.
2: Vittorio ti ringrazia, Ivan.
1: Grazie. Vabbè, attendevo domani. Okay. Pronti a iniziare con la nostra sigla?

0: Silvio mi ha detto qualcosa, ma non ci ho sentito.
1: Parlavo di riscaldamento muscolare con la tua sigla.
0: Ma infatti stavo pensando il risveglio, poi cioè il vostro di risveglio, poi noi facciamo il risveglio muscolare, poi c'è il gioco aperitivo.
1: Dov'è questo gioco aperitivo? Me lo prometti a ogni
0: sempre
1: trasmissione?
0: Lo facciamo, ma lo facciamo oggi a luna.
1: Ah, ok.
0: Però è fuori onda, lo dobbiamo preparare prima. Dateci. Vi ricordate i bei tempi in cui c'era la villeggiatura? Sai che adesso faccio questo Amarcord 1280 in cui raccontiamo un po' raccontiamo sempre io, la regia, me.
1: No, si dà del lei. Si dà del voi. Rurale maiestatis, si diceva una volta.
0: E quindi si fa un salto in quel periodo meraviglioso che meraviglioso il salto hai fatto.
1: Esatto.
0: Giusto. Che io non ho vissuto.
1: Per le telecamere.
0: Per le telecamere degli anni del boom economico, delle vacanze, delle macchine piene di persone, di cose, si andava al mare, eccetera, eccetera.
1: Tutti al mare?
0: Tranne noi che siamo qui in diretta, sempre qui, sempre al chiodo, o la mattina, o il pomeriggio.
1: No,
0: o il pomeriggio e la mattina.
1: È un enorme piacere, è una delle, secondo me, miglior professioni che tu possa fare.
0: Che quale esattamente? Devi essere un po' più specifico.
1: Beh, tu fai un sacco di roba, io faccio solo il conduttore.
0: Non è vero. Allora, intanto vi posso dire che tutte le nostre interviste le trovate sul sito www.cfmb.ca, tra cui quella bellissima che hai fatto proprio al regista, giusto?
1: Ah, sì, i registi, sono
0: i
1: due.
0: Registi.
1: Co-direttori artistici della compagnia, tra l'altro, Teatro du Ricochet.
0: Qualcosa hai qualcosa a che fare con loro? Riportare il teatro, per
1: delle
0: esempio.
1: Delle indiscrezioni pubbliche, come si suol dire.
0: Ma indiscretici.
1: Allora, praticamente è una esperienza memorabile, te lo dicevo prima fuori onda.
0: Infatti non vedo l'ora di venirti a vedere.
1: Bellissima cosa. Dunque, sono 7 piccole pièce teatrali che si svolgono con 2 attori ognuna, quindi 14 attori, su una panchina di un parco.
0: E c'è... Non è l'ambientazione inventata, l'ambientazione è vera, è realmente in un parco.
1: In un parco, vari parchi, perché sono una decina di parchi.
0: Ci si muove.
1: E praticamente è un percorso itinerario che tu fai tra una panchina e l'altra, ascoltare queste storie.
0: Meraviglioso.
1: Sono storie contemporanee, scritte dagli autori contemporanei, su dei soggetti sociali importanti contemporanei.
0: Rilevanti.
1: Esatto, rilevanti. Ed è io

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Effetti luce, effetti sonori, effetti... So, va bene, per l'amor di Dio, per un certo tipo di teatro, ma il teatro è...
2: Meno, è
1: testo,
2: sempre meno,
1: attore,
2: ancora meno.
1: E contatto diretto, quindi è veramente meno. Una bella esperienza.
2: E forse è proprio quello l'insegnamento del teatro, cioè veramente lasciare tanto all'attore in quanto, fa questo mestiere, quindi lasciarlo lavorare fondamentalmente e avere praticamente nulla. Cioè devi, lasciare spazio all'immaginazione e al mestiere dell'attore.
1: Devi raccontare una storia e poi colui che la percepisce come vuole lui.
2: Ah, viva il teatro, viva gli attori, le attrici, tutti quelli che ci lavorano e che portano avanti lo spettacolo, perché non è sempre facile. L'intervista a Frédéric Jarry e Ariel
1: Mayou,
2: meno male, grazie. Mm-hmm. La trovate sul nostro sito. Detto questo, mondiali alle porte.
1: C'è una breve pausa adesso perché riprendiamo a fine luglio. E Ariel è in Italia in questo momento.
2: Ciao Ariel. Salutaci in Italia.
1: In vacanza in Italia.
2: Non state guardando la mia faccia in questo momento, però è diventata molto lunga, molto triste. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
2: Mondiale di calcio oggi alle 15 orario di Montreal, Francia Spagna, Inghilterra Argentina.
1: No, Inghilterra Argentina domani. Sempre alle 15. No, fidati.
2: No, mi fido. Stavo cercando di capire io cosa stavo leggendo.
1: No. Ma tra altre cose, lo dicevo prima con Ivan, una cosa originale, non è mai successo. Da quando è stilata la classifica delle migliori nazionali di calcio?
2: Ho capito un'altra cosa. Vai avanti.
1: Con la T. Stilata. La classifica delle migliori squadre da parte della FIFA, da quando è stilata questa classifica, è la prima volta che succede che le prime quattro squadre in classifica sono nelle semifinali. Cioè il top del calcio. Francia, che è al primo posto.
2: Italia.
1: Spagna.
2: Dai, la battuta, se non le facciamo noi su di noi le battute, chi le deve fare?
1: Francia, Spagna, sì. Argentina e Inghilterra sono le prime quattro squadre nella classifica e si affronteranno.
2: Anzi, dove andiamo a guardarla la partita?
1: Dunque, dipende.
2: Cioè, in realtà oggi abbiamo un sacco di impegni qui in radio, però sì. Io vorrei andare in città a vederla perché secondo me sarà da divertirsi.
1: Certo che c'è da divertirsi. Bisognerebbe andarla a vedere o in un posto pro Francia o in un posto pro Spagna.
2: Io ci vado con la maglia della nazionale italiana, però è così per sta serena.
1: Io metto quella del Marocco. Andiamo avanti.
2: Allora, Francia, Parigi, festeggiamenti, celebrazioni.
1: Alonso Fond de la Patrie. Oggi 14 luglio.
2: Silvio pure signor. Cantante.
1: Signori, oggi abbiamo preso la Bastiglia.
2: Signor, era quasi uscito...
1: Era
2: uscito il romano. Poi l'hai corretto strada facendo, ma io l'ho intercettato.
1: Basta, su strada facendo gira troppo a CFMB.
2: Non l'ho messa di recente.
1: Non l'ho messa io. Comunque andiamo avanti.
2: Mi spiace. C'è un abuso di baglioni in questo periodo. L'estate chiama
1: Baglioni.
2: No, ho
1: messo quell'altra versione. Vabbè, comunque.
2: Quindi Francia.
1: Grande, una delle più importanti sfilate militari che abbiano fatto, forse anche un po' un messaggino.
2: Forse
1: qualcuno...
2: temo sia anche il periodo storico.
1: Esatto. E tra l'altro c'era anche... Dei militari ucraini invitati a questa manifestazione di riconoscimento del 1789, le 14 juillet, la prise de la Bastille.
2: Ma come l'hai detto bene?
1: Merci.
2: L'hai detto benissimo. Quindi spettacoli pirotecnici, mai sì. Belli quanti quelli italiani fatti l'altro giorno a Montreal, ma questo è il mio parere, quindi complimenti alla squadra italiana. E
1: tu eri alla Ronda o li hai visti?
2: Li ho visti in un posto non troppo lontano, molto belli.
1: Ok, effettivamente era molto molto belli.
2: Sì, poi con la musica italiana, vabbè, meraviglioso.
1: Ok.
2: E dicevo appunto spettacoli pirotecnici e poi anche disegni con i droni.
1: Sì.
2: Tra cui SPQR.
1: Questa è a Parigi.
2: A Parigi. Sì.
1: Pourquoi SPQR?
2: Perché noi ci vogliamo tanto bene a giorni alterni con i cugini d'Oltralpe, ma la verità è che Roma e Parigi sono gemellate.
1: Ah.
2: E quindi c'è dell'amore. Okay. Comunque.
1: Certo.
2: Poi ancora ci ricordiamo della testata di Zidane, ma questa è un'altra storia.

0: Quindi... Io so che Asterix diceva: sono pazzi questi romani, quando c'era SPQR.
1: Bella, carina, bellissima, bellissima. Vabbè, niente, quindi questo. E invece adesso ci spostiamo in Canada, perché Carney ha fatto qualcosa che non accadeva da tanti anni, cioè è andato a fare una visita in Arabia Saudita.
0: 26 anni che non
1: caspiterina
0: succedeva.
1: Però dal 2018 che si erano incrinati ulteriormente rapporti
0: in modo abbastanza considerevole. Tra l'altro c'è anche un giornalista blogger che è stato arrestato in Arabia Saudita, sì, che si chiama Raif Badawi, che è stato frustato perché era la sua sentenza, e ha passato 10 anni in prigione. Lo hanno liberato ma non ha la possibilità di partire, gli hanno sequestrato il passaporto. La moglie è qui, la moglie e i figli sono qui a Sherbrooke, tra le altre cose, e ovviamente hanno contestato il fatto che Carney andasse lì. Lui ha detto che è il miglior modo di
1: distendere i rapporti, di creare un terreno comune su cui lavorare.
0: Merci.
1: Non so,
0: io
1: cioè adesso l'ho detta così, poi
0: sì, però sappiamo che l'Arabia Saudita in termini di rispetto dei diritti umani
1: non sa
0: neanche cosa sono. Quindi, però devo dire che è un po' deludente la cosa, perché in nome dell'economia e degli affari si sta facendo, Carney comunque sta facendo delle cose, cioè che io personalmente, io sono un po' sbalordito dalle sue ultime decisioni, devo dirti la verità, ma parere del tutto personale, perché ha tenuto questo discorso magnifico a Davos,
1: sì,
0: ma non mi sembra che lo stia rispettando questo discorso a Davos, perché abbiamo riautorizzato dei pesticidi che erano stati vietati, è già lì, concetto discutibile, la sicurezza economica alimentare, boh.
1: Cioè, diciamo che
0: cioè, ingeriamo dei pesticidi dannosi per alimentarci.
1: Che il motivo economico, diciamo, supera quella che è la sicurezza.
0: Voilà. L'industria delle armi, per esempio, adesso vabbè, stanno investendo tutti negli armamenti, Europa inclusa. Noi si parla di 500 miliardi di dollari in 10 anni. A me non è l'investimento, è la cifra che voglio dire. Abbiamo senz'altro bisogno di sicurezza, per l'amor di Dio, però. A parte che dove li troviamo sti 500 miliardi? Perché già
1: quello è il problema, è quello il problema.
0: Significa fare dei tagli di bilancio, e dei tagli verranno fatti.
1: Di solito ricadono sempre sulle cose del sociale che riguardano poi le persone, non l'economia.
0: Esatto. E anche se vogliamo vedere alla politica estera, gli aiuti umanitari,
1: sì,
0: che già il Canada sta riducendo ogni anno di più, saranno poi irrisori, meglio che si possa dire. Per non parlare poi, ciliegina sulla torta di Carney, adesso questi accordi che sta facendo con l'Alberta, Nuovo Leodoro. Ieri hanno fatto questo nuovo contratto per lo stoccaggio del CO2.
1: Dici poi un attimo prima che l'Alberta si separi, perché metti che il referendum in autunno poi come dire termini con il sì, ci separiamo dal resto del Canada, e tu non hai concluso un accordo prima, resti fuori. Comunque...
0: E questo malgrado che a Davos avesse parlato di sviluppo sostenibile. Economia
1: sostenibile
0: verde.
1: Per chi? Per l'economia, per l'economia.
0: Adesso un commento tutto personale, per l'amor di Dio, però sono un po' deluso in questo momento, perché tra le altre cose sono tutte politiche molto partito conservatore, questo non partito liberale, se vogliamo dircela tutta. Quindi
1: vero.
0: Sta portando effettivamente quello che era un concetto un po' più liberale dell'epoca di Trudeau, che è stato criticato per tante altre ragioni, per l'amor di Dio, anche lui non era il miglior primo ministro che uno potesse avere, però io ricordo che avremo delle elezioni, che è l'unico modo noi per poter esprimere,
1: per cambiare, certo,
0: per
1: sì,
0: cambiare
1: sì.
0: Sono le elezioni, quindi per esempio adesso arrivano le elezioni provinciali
1: e Silvio non si candida, sappiatelo.
0: No, non mi candido, mi è stato chiesto spesso ma non lo farò.
1: Allora, in questo momento, non so se vi trovate a Montreal, spero di sì, perché lo so che ci seguite veramente da ovunque, dice allerta forti temporali in diverse zone del Quebec.
0: Temporali violenti, possibilità di trombe d'aria, perché avremo una temperatura percepita a 44 gradi centigradi.
1: 44 gradi?
0: In fila per sei col resto di due.
1: Allora, devo dire che questa mattina mi sono svegliata...
0: Scaldavano compatti in fila per sei col
1: perché erano vicini, quindi facevano più caldo del solito.
0: Voilà.
1: Comunque oggi non solo ombrello ma sassolini nelle tasche, cioè non uscite magari, non so.
0: Beh, non lo so, adesso...
1: Non lo so, dipende veramente dalle zone, cambia anche con molta facilità, quindi
0: sì.
1: Comunque il rischio di rovesce e forti piogge c'è oggi a Montreal e appunto in diverse zone del Quebec. Detto questo, non...
0: Ci sta, siamo in estate, in estate è quello che succede di solito, è un gran caldo, poi temporali violenti, poi...
1: Ci sta, ci sta. Caro Silvio, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi nonostante tutto il tuo risveglio dalle 6 alle 10, grazie anche per questa mezz'ora insieme sull'attualità.
0: Grazie a te carissima. Alla prochaine!
1: Alla prochaine!

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rossella dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Sunset.

Boss, dicete Cetencello Vuia, no ragazzi, difficilissimo, solo Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana secondo me possono pronunciarlo, e pochi altri, vogliamo dirlo? Diciamolo. Sono 28 al momento i gradi fuori dai nostri studi, con un piccolo dettaglio, e cioè l'umidità, che è veramente oggi è veramente intensa, si fa sentire, e come 24 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 30 gradi. In questo momento un po' di sole in questo cielo velato si fa intravedere, però insomma è prevista pioggia, se non addirittura forti temporali, quindi insomma oggi veramente bisogna fare attenzione a come può cambiare il meteo in tempi veramente velocissimi. Noi intanto continuiamo con la nostra bella musica, Pino Daniele, Amore senza fine.

ricordate quando è iniziato il programma Le Mattine con Vittoria? E tra le sigle c'era sicuramente il pezzetto della canzone di Elodie, Bagno a mezzanotte. Quant'è che non l'ascoltiamo?

Beh, quanti ricordi, bellissimi sicuramente. Detto questo, noi chiudiamo l'ora perché fra poco arrivano Silver Vieto e Ivan Restelli con l'appuntamento con La Storia ci insegna. Prima però un'altra bella canzone, e torna con noi infatti Adriano Celentano con un brano memorabile, anzi io mi taccio, pregherò, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: va bene.
1: Bella giornata anche oggi.
0: No, guarda, lasciamo stare.
1: Tu docente, auguri.
0: A chi?
1: Allora, fan della patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nu de la tyrannie,
0: lascia
1: la chambre de pluie, il peut donner.
0: Prima di tutto, non è in milanese, è in francese.
1: Ok, comunque, auguri ai francesi.
0: Vabbè.
1: Del oggi è 195 giorni, la luna è 0,6%, perché hai detto che è nuova. Io non la vedo.
0: Beh, è nuvoloso oggi.
1: Vabbè. Senti, con la caduta, aspetta che imposto la voce perché questo qui è importante, 1789, con la caduta della Bastiglia di Parigi e la liberazione dei 7 prigionieri che vi sono detenuti, ha inizio la rivoluzione francese. Senti che vibra.
0: No, ha fatto male. Era comunque quando ti interrogavano in storia la data più facile, perché 7, 8, 9 se la ricordavano tutti, eh? 1789 se la ricordano
1: no,
0: tutti.
1: No, ma a noi ci ha fatto imparare l'inno francese.
0: L'hanno insegnato, fatto imparare.
1: Vabbè, ho usato lo slang.
0: No, hai usato un termine
1: milanese.
0: Ah,
1: in Francia il giornale di fisica e di chimica e di storia naturale pubblica una memoria sul fisico torinese Amedeo Avogadro. Sul contenuto Avogadro si chiama
0: Avogadro, cioè,
1: e io cosa ho detto?
0: Avogadro. quello lo mangi con il guacamole. Avogadro.
1: Comunque sul contenuto molecolare dei gas,
0: infatti l'avocado ogni tanto mangi troppo il guacamole,
1: il gas lo produce.
0: Voilà.
1: Il principio poi noto come legge di Avogadro,
0: yes,
1: dice: volumi uguali di gas. non si può leggere quella cosa.
0: Volumi uguali di
1: gas diversi, well, alla stessa temperatura e pressione.
0: Oops.
1: Contengono lo stesso numero di molecole.
0: Ricordatelo questo.
1: Era stata inventata al giornale,
0: inviata
1: al giornale lo scorso gennaio.
0: Oh, santo cielo.
1: Certe volte si fanno dei gas.
0: Vuoi che ti spieghi anche la macchina?
1: Ma certo.
0: Per la produzione del ghiaccio, lasciamo stare. Nel 1850 è un altro fisico, John Gorrie, che dimostra il funzionamento della sua macchina per la produzione del ghiaccio. Durante il ricevimento del console francese nel Jour de la Bastille, giorno della Bastiglia, serve vino con pezzetti di ghiaccio ottenuti con un sistema di aria compressa.
1: Allora, uno
0: prenderà schiaffi proprio.
1: Uno, il ghiaccio nel vino non si mette.
0: Inferiore,
1: perché si mette in frigo quello bianco e a temperatura ambiente quello, vabbè, comunque
0: ha parlato l'enologo che beve Coca-Cola.
1: Non bevo Coca-Cola, bevo la Canadian Tire.
0: Ah,
1: lì,
0: se non è Canadian Tire, non la devi fare.
1: Ginger,
0: è indigesta. Si chiama Ginger Ale. Andiamo avanti.
1: Ginger Ale è buona,
0: fa piacere.
1: Pubblicato il numero zero,
0: tutti lo leggiamo.
1: No, vabbè, comunque ieri hanno pubblicato il numero zero del giornale
0: La Nazione.
1: Sì, il giornale La Nazione, fondato ieri a Firenze dal barone Bettino Rascoli. Con un gruppo di amici.
0: L'abbiamo detto ieri questo.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: Vabbè.
1: Non erano sicuri, l'hanno fatto anche oggi.
0: Vabbè.
1: No, grave cosa, Nel 1902. No, è grave. La fenditura nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, apertasi a causa di maldestri interventi sul pavimento murario,
0: che sarebbe il paramento, ma non importa, il pavimento sta sotto, questa è la
1: esterno, si estende fino a causarne il crollo. La sera stessa il consiglio comunale ne delibera la ricostruzione, 124 anni fa.
0: Beh.
1: E ci sono alcune foto, perché c'era già la macchina fotografica.
0: C'era una foto, questa qua, no, questa
1: sì,
0: è una foto attuale. C'era,
1: no, beh, la foto attuale mi sembra un po' storto.
0: Forse
1: è un disegno questo qua. Ma io ho visto foto, perché 124 anni fa c'era la macchina fotografica.
0: Nel 1963, signore e signori, la vetrina pubblicitaria televisiva di Carosello debutta.
1: Sì.
0: Sul piccolo schermo il pulcino nero Calimero,
1: assomigliante,
0: creato da Tony Pagot. è il testimonial detersivo. Oh, ma come lava! Prodotto dalla Mira, faccio bene. E io e Calimero abbiamo affinità corporali.
2: Ogni volta lo dici.
0: Grazie al quale non è nero, ma solo sporco. Oggi, non è, io, oggi non è politically correct.
2: È come io che lavoravo quando facevo gli orologi. Lavoravo, alla mia sinistra c'era il signor Mira.
0: Ma certo.
2: E alla mia destra c'era l'Alza.
0: No, davvero?
2: Te lo giuro.
0: Tu facevi Calimero in
2: no,
0: mezzo.
2: Te lo giuro.
0: Incredibile.
2: Incredibile.
0: 1964, sì. Siamo la coppia più bella del mondo. Adriano Celentano e sì. Claudia Mori sposi oggi.
2: Oggi, sì.
0: 1964, 62 anni di matrimonio.
2: Sì, auguri.
0: In gran segreto, però, a Grosseto, che fa anche rima. Il matrimonio è stato celebrato alle 3 di notte da padre Ugolino Vagnuzzi, nel tentativo di evitare giornalisti e fotografi.
2: Bene.
0: Alle 3 di notte, eh?
2: Vabbè.
0: Svegli presto per sposarti, io te lo dico. La prima notte la vedo male. Ti svegli alle 3 di notte.
2: Anche perché fra una storia e l'altra, voglio dire.
0: Alle 3 di notte ti sposi, poi, poi un po' di champagne e abbiamo finito. Voglio
2: dunque,
0: dire.
2: Una, un violento nubifragio al nord Italia con gravi danni alle colture nel 1973. A Venaria, nei pressi di Torino, il crollo di un ponte sul fiume Stura travolge due auto causando la morte di quattro persone.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Quando proprio vicino a un enorme, poi che c'era il negozio della Nintendo chiaramente a Tokyo, e ho messo il cappellino con i baffi.
2: No, effettivamente, già con i baffi grossi, diciamo. Dunque,
1: sì. Sì, va bene.
2: Nel 1993 la compagnia aerea russa Aeroflot vara un collegamento non stop tra Mosca e New York. Non lo sappiamo.
1: C'è ancora. Adesso
2: col biondo non lo so. Telecom Italia
1: sì.
2: Convoglia in una specifica società le proprie attività di telefonia cellulare. Nasce TIM, Telecom Italia Mobile.
1: Nel 1995. Sì. Nel 2007, signore e signori, di fronte a un pubblico stimato a 500.000 persone, si tiene al Circo Massimo di Roma il concerto dei Genesis, il celebre gruppo inglese di rock progressivo, 19 anni fa.
2: Dunque, nel 2011 Nettuno completa la sua prima orbita intorno al Sole. Allora, quando il pianeta è stato scoperto.
1: Un po' lento Nettuno, io te lo dico.
2: È lentino, perché se poi non gira
1: è lontanuccio, voglio dire, non è che l'ha fatto tutto.
2: Mamma mia. Vabbè, comunque, per la prima volta fa il giro completo. Era stato scoperto nel 1846.
1: Signori, nel 2011 nel Borneo gli scienziati riscoprono dopo 87 anni il rospo arcobaleno. Si tratta del primo avvistamento da quando ne è stata dichiarata l'estinzione nel 1924.
2: Adesso tu che sei un esperto di rane e rospi, qual è la differenza fra una rana e un rospo?
1: Beh, il rospo è molto più grosso.
2: Sì, il rospo è grosso, ma la differenza? La rana salta di più. No, anche il rospetto. Anche il rospo salta.
1: Sono belli diversi, voglio dire. Adesso.
2: Sì, no, vabbè, voglio dire, non certo. È che noi siamo uguali ai leoni, siamo due esseri viventi.
1: E meno male.
2: No, è interessante saperlo. Ah, ascolteremo anche la canzone di che poi ha vinto il Festival di Sanremo, perché nel 2016 un attentato a Nizza uccide 85 persone e deferisce altre 400 su un camion, viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare, la Promenade des Anglais, per l'anniversario della Rivoluzione Francese. L'azione verrà rivendicata dall'autoproclamato Stato Islamico. 10 anni fa.
1: Caspita, sono 10 anni oggi?
2: Sì.
1: Wow.
2: E poi io proprio quest'estate ho visto la Promenade des Anglais, è proprio facile da fare quello che ha fatto questo qui.
1: Beh.
2: È fatta per fare quelle cose qui. Proprio
1: terribile. 2019, dilla tu.
2: 2019, in quella che viene definita la più lunga finale di Wimbledon nella storia, Novak Djokovic conquista il torneo tennistico per la 16ª volta in carriera. Nelle 4 ore e 57 minuti batte Roger Federer per 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Perché Wimbledon e i grandi slam si concludono al meglio del 10 con 2 punti di vantaggio.
1: E ti ricordo, questo lo voglio dire io perché ho avuto la possibilità di salire a 4.900 metri, quasi 5.000 metri per vederli.
2: No, ma è incredibile però.
1: Lo so, ma ho avuto tutto un corso io su loro. Nel 2020 un nuovo studio condotto sul Condor delle Ande ha rivelato che è in grado di volare per 5 ore senza sbattere le ali. La ricerca di Emily Shepard e Sergio Lambertucci ha dimostrato che durante questo tempo il Condor andino, che con 15 kg di peso è il volatile più pesante al mondo, può coprire anche 160 km. 6 anni fa. Io l'ho visto perché siamo andati proprio.
2: Fa 5 ore, se prende l'aria giusta, mi arriva in Europa.
1: No, ma no, perché deve salire e scendere. Le Ande non è tutto proprio pianeggiante. Comunque.
2: No.
1: Ma è veramente. Se per caso doveste andare in viaggio in Perù.

0: vi consiglio quella gita.
1: Di andare a vedere.
0: Oh, è una roba spettacolare. A parte che ti manca.
1: Ma il rosso,
0: Ti manca l'aria. Ma questo è un dettaglio.
1: Manca l'aria? Alberto Radus.
0: Sono quasi 5.000 metri.
1: È
0: una bella botta.
1: Una bella botta.
0: Adesso.
1: La storia è più vicina a noi.
0: Sì.
1: Ci insegna.
0: Sì.
1: Quanto segue?
0: Sì.
1: Due punti.
0: Oh mamma mia. Oggi cosa siamo?
1: E 50,
0: 14.
1: Oggi è la Bastiglia.
0: Perché ho aperto il 13?
1: È un problema tuo.
0: Hai ragione.
1: Devi riassettare la USB che hai nel cervello.
0: Lo so. La mia USB. Allora, nel mamma mia come è scritto piccolo, ragazza. Sai chi arriva nel 1900?
1: Champlain.
0: E adesso perché è sempre lui,
1: Vabbè, arriva. No. Cartier, Champlain.
0: No, è un italiano.
1: Americo Vespucci.
0: No.
1: Cristoforo Colombo.
0: No. Nel 1930.
1: Marco Polo.
0: Nel 1933.
1: Ah, 33 arriva.
0: In aereo.
1: In aereo arriva.
0: Italo Balbo. Arriva a Montreal, signore e signori.
1: Italo Balbo.
0: Pilota molto riconosciuto, ovviamente. Tra l'altro era ministro dell'aviazione all'epoca, Vabbè, c'era un aereo.
1: Voglio dire, l'avremmo fatto anche io e te senza nessun problema.
0: Nel 1933 arriva lui, e nel 1933, sempre, il governo del Quebec rimpatria le ceneri di Calixa Lavallée, compositore dell'inno nazionale O Canada.
1: Oh.
0: Sì, nel Quebec. 1976 viene abolita, chiedo scusa, la pena di morte in Canada. 1976, caspita, non la usavano più molto.
1: Più,
0: esatto. Nel 1982, prima edizione di un festival che è appena iniziato, il festival Juste pour Rire. Inizia a Montreal nel 1982. 1987, diluvio a Montreal. Non so se te lo ricordi questo.
1: 87,
0: non eri ancora qua.
1: No.
0: Comunque,
1: ma magari oggi
0: c'era De Carri che le auto De Carri si è riempita d'acqua.
1: Ah, sì.
0: Ha visto le immagini, senz'altro.
1: Ho visto le immagini. Sì,
0: 350.000 cittadini senza elettricità.
1: Bambini.
0: E ho capito.
1: Le buche non si vedevano.
0: 1989, Guy Lafleur segna la sua prima rete per, ahimè, i Nordiques di Quebec, a cui è stato scambiato. Nel 2000, Stockwell Day diventa capo dell'Alliance Canadienne, che sappiamo poi fonderà col Partito Conservatore. Nel 2008, per celebrare il 400° anniversario della fondazione di Quebec, a Parigi, in questo giorno, quando c'è la grande sfilata e i fuochi d'artificio per appunto la festa nazionale, i fuochi d'artificio prendono i colori del Quebec.
1: Ah,
0: a Parigi.
1: A Parigi,
0: Per
1: a Parigi ha regalato anche un'entrata del metro, eh? Se tu vai a Plaza Vittoria c'è.
0: Ho finito perché il tempo
1: va bene.
0: Fugge.
1: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Questo è il problema.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei.

pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando, si potrebbe dire.

pensiero stupendo nasce un poco strisciante.

0: Francesco Da Vinci in diretta in questa mattinata insieme, sì, il figlio di Sal Da Vinci, proprio lui, canzone che è stata ed è tanto amata soprattutto anche sulle piattaforme. Oggi l'abbiamo ascoltata in diretta anche in questa mattinata insieme con voi, Vittoria Zorfini, fino alle 13. Parliamo adesso agli amici e alle amiche che ci ascoltano anche da Toronto, perché oggi è martedì 14 luglio e si registra la giornata più calda in Ontario, quantomeno, già iniziata ieri, terminerà mercoledì sera. Quindi un abbraccio anche a tutte le amiche e gli amici di Toronto, che oggi raggiungeranno i 37 gradi. Allora, vi dicevo, oggi è martedì, quindi non perdete l'appuntamento più tardi con lo sport, con Vittorio Giordano, con A Tutto Sport alle 14, e poi alle 15 Ivana Bombardieri con Il Buon Pomeriggio. Tanto vi ricordo ovviamente di seguirci anche sul nostro sito. Allora, tra i rimedi sicuramente per il caldo, oltre a spostarsi in luoghi freschi, questo sicuramente aiuta, c'è, come dire, ci sono diversi rimedi. C'è per esempio chi per la notte mette in frigo la federa del cuscino. Io adesso non l'ho mai fatto, però c'è chi consiglia questo lo consiglia come rimedio per quando fa caldo, o addirittura mettere nel frigo, nel freezer addirittura, i calzini. Io non lo farei mai, anche perché secondo me ha una durata, il sollievo che si prova, se vi piace poi la sensazione, è molto breve, perché poi si ha la copertura del cuscino, sia i calzini si scaldano subito. Invece, tra i rimedi che possono funzionare sono farsi una bella doccia calda, perché in qualche modo regola poi la temperatura interna, la abbassa, e quando si esce fuori si ha quasi la percezione che faccia meno caldo. Poi è chiaro che non bisogna muoversi, bisogna stare fermi, perché sennò poi si ricomincia tutto da capo. E sicuramente per la reidratazione addirittura si consiglia il cocomero, l'anguria con il limone. Io lo so che tanti storciono il naso, in realtà sembra che sia un vero e proprio tocca sana, proprio anche ricchissimo di sali minerali, e in qualche modo reidrata non soltanto per l'apporto d'acqua, ma proprio per cioè risulta meglio di una di quelle bevande energetiche che si bevono per chi fa tanta attività fisica ad alto ritmo, capito? Anche perché l'anguria, voglio dire, poi il 92% d'acqua è sicuramente tra come dire i frutti più dissetanti, fa bene alla salute, è ricca di vitamina C. A trovarla l'anguria buona, forse è quella la vera difficoltà. Ecco, comunque viene peraltro suggerita appunto con il limone anche per il sapore, perché l'acido del limone con il sapore dolce del cocomero amplifica, diciamo, il sapore del cocomero, e quindi dicono sia una vera delizia. Io adesso è un po' che non riprovo più questa combo, questa soluzione, perché appunto trovare il cocomero buono mi riesce un po' difficile in questo periodo, ma va bene, dai, lo troveremo, basta impegnarsi un po'. Poi qui su come scegliere il cocomero, o comunque l'anguria, chiamatela come volete, è tutta un'altra storia. Adesso non sono un'esperta, perché anche lì ci vuole tecnica, signori, ci vuole veramente tecnica anche per scegliere come appunto comprare, o comunque come scegliere l'anguria giusta. Questa è l'altra grande verità. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: CFMB 1280.

0: ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

anche Alfa ne ha fatta di strada in questi anni, partito dal famoso format televisivo di Maria De Filippi, nato a Genova, e poi ha iniziato proprio con il brano Sul più bello, presentato proprio da Alfa in questo famoso format di Amici, da cui tanti artisti arrivano. Poi il successo di Bellissimissima, poi il Festival di Sanremo l'anno scorso, il brano, anche quello tormentone, se vogliamo, dell'estate, A me mi piace, con Manu Chao, grande canzone sicuramente dell'estate 2025. Insomma, bravo Alfa, siamo contenti per te. Un altro che non ne sbaglia una sicuramente Jovanotti, con cui anche Alfa ha fatto un brano insieme, anche quello bellissimo. Noi continuiamo però con Jovanotti in compagnia di Merck Cremont, Oceanica.

0: Peter Marcella Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Delizia, un litro, $8.99. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. La nostra Claudia Lenti è instancabile, infatti ha appena pubblicato un nuovo video sui suoi social, bellissimo, molto, molto cinematografico. Non vi spoilerò niente, vi lascio andare sui suoi social, l'abbiamo ricondiviso anche noi come radio perché siamo grandi sostenitori ovviamente anche dei nostri artisti. Noi intanto ce l'andiamo ad ascoltare con l'unica inimitabile, la italiana della salsa.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Parte di tutto il personale di CFMV 1280, più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 14 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Oggi la pazienza ha una batteria piuttosto corta fra responsabilità, richieste familiari e colleghi poco sincronizzati. Rischiate di rispondere prima ancora di aver ascoltato. Saturno chiede disciplina. Il Sole suggerisce di dosare le energie. Rimandate discussioni economiche e alleggerite almeno la cena. Toro. Una pratica si sblocca e libera spazio per qualcosa di più piacevole. Mercurio facilita comunicazioni e documenti, mentre Venere rende collaborative anche le persone solitamente più difficili. Potete definire una spesa estiva senza compromettere il budget. La serata va lasciata leggera, niente riunioni domestiche dopo cena. Gemelli, Saturno favorevole vi rende organizzati e affidabili, qualità utili sì per chi deve chiudere pratiche prima delle ferie. Giove amico sostiene contatti e richieste economiche, mentre Urano nel segno porta una novità interessante. In coppia resta qualche distanza, ma i programmi estivi possono riaprire il dialogo. Cancro, la luna nel segno mantiene alto l'entusiasmo e porta una conferma attesa. Il sole congiunto sostiene energia e sicurezza, mentre Venere favorevole rende piacevoli incontri e programmi di coppia. Potete definire una spesa, organizzare le ferie o sistemare una questione familiare. Serata vivace e complice. Leone, oggi Giove nel segno favorisce riconoscimenti, guadagni e nuove opportunità. Marte amico aumenta energia, coraggio e prestazioni sportive, mentre Urano favorevole porta una proposta in attesa. Valutatela senza perdere tempo. In amore servono leggerezza e iniziativa. Vergine, un progetto ben organizzato trova sostegno grazie alla luna favorevole che porta conferme e miglioramenti. Il sole amico mantiene alto il rendimento, mentre Venere nel segno aumenta fascino e disponibilità. Bene lavoro, acquisti e prenotazioni. I single possono incontrare una persona affidabile. Bilancia, ancora tensioni con la luna in quadratura che rende difficili collaborazioni e rapporti familiari. Il sole ostile aumenta fatica e irritazione, mentre Giove amico permette di salvare una trattativa o una spesa. Controllate prenotazioni e orari. In coppia affrontate una questione alla volta senza convocare testimoni. Scorpione, la luna favorevole vi rende lucidi, rapidi nel cogliere le occasioni e molto convincenti. Il sole amico sostiene lavoro e forma fisica, mentre Venere favorevole porta intesa e disponibilità. Bene accordi, partenze e programmi di coppia. I single attirano una persona interessante. Sagittario, Giove favorevole sostiene lavoro, denaro e programmi di viaggio. Saturno amico aiuta a organizzare una scelta importante, mentre Venere ostile mantiene qualche distanza con il partner. Procedete con ordine e non promettete più del possibile. Una decisione pratica produce risultati migliori di 10 idee lasciate a metà. Capricorno, la luna in opposizione mantiene alta la tensione, porta ritardi e cambi di programma. Il sole ostile aumenta stanchezza, mentre Saturno in quadratura rende pesante una responsabilità professionale. Procedete per priorità. In famiglia non imponete ogni scelta. Anche un piano perfetto richiede qualche concessione.

0: Prima di occuparvi delle ferie, in serata concedetevi qualcosa di piacevole senza sentirvi obbligati a condividere il programma con tutti.
1: Seguici online su cfmb.ca.

Radio del Cuore, CFMB 1280. Allora, in questi anni, soprattutto dal momento in cui sono arrivate le nuove tariffe imposte dal governo statunitense, i canadesi e in particolare i quebecchesi hanno fatto un atto politico, e cioè quello di continuare a viaggiare all'interno del proprio paese, ma di certo non travalicare il confine con i nostri vicini di casa. Eppure quest'anno invece la tendenza sembra essere invertita, e infatti, secondo i dati di Statistics Canada, a giugno il numero di viaggi dagli Stati Uniti effettuata dai residenti canadesi è aumentata leggermente, del 3,2% rispetto al mese precedente. Quindi, insomma, si è un po' rotta quella diciamo così routine per cui si andava di meno, complice sicuramente anche i prezzi, ma alla base c'era proprio una scelta diciamo così di protesta. E questo è il terzo mese consecutivo in cui i viaggi dei canadesi negli Stati Uniti sono aumentati, con un incremento dopo un incremento del 9,5% già registrato a maggio, e questo sicuramente ha portato più canadesi da oltre confine, ecco. E sicuramente anche questo dato è confermato dal mese di giugno per quanto riguarda i voli di ritorno dagli Stati Uniti. E appunto, insomma, questo è un po' un dato interessante, perché evidentemente nonostante le tensioni della guerra commerciale dal 2024 ad oggi, poi le continue allusioni di Trump per quanto riguarda l'annessione del Canada, hanno spinto i canadesi a cancellare i viaggi negli Stati Uniti, a programmarne di altri all'interno del paese. E poi, insomma, probabilmente si sta andando verso una forse normalità, se vogliamo, anche perché comunque sicuramente banalmente è più vicino, ecco, più facile probabilmente fare un giro da quel lato piuttosto che prendere l'aereo e andare in Europa, anche costi sicuramente diversi. E quindi si registra questo cambio di tendenza, e sicuramente, nonostante appunto la scelta politica dei canadesi, adesso le cose forse un pochino stanno cambiando, complice anche forse l'aumento dei prezzi. E infatti chi non opta per prendere un aereo o mettersi in macchina per un lungo viaggio, l'altra grande opzione molto amata è proprio il campeggio in Canada. Oltre che il Canada un posto meraviglioso da visitare, e il campeggio sicuramente è il metodo ideale per farlo, mi raccomando portatevi lo spray contro insetti e quant'altro, perché fuori o comunque nel piano del loro habitat naturale sono fortissimi. Io mi ricordo di essere stata a punta non so da che cosa, e in realtà, nonostante avessi messo il repellente più i jeans, sono stata a punta lo stesso, ragazzi. E questo può succedere quando si è all'interno della natura, però che benessere. Lo raccontavamo ieri era il caso, se non sbaglio, forse era dell'Islanda, non mi ricordo più, che comunque dicevamo appunto consigliano un viaggio per la felicità, e la felicità poi consiste nello stare tanto a contatto con una natura incontaminata e riconnettersi sia con la natura ma soprattutto con noi stessi. E sicuramente in Canada noi questo lo sappiamo bene, anche se poi in quanto italiani noi amiamo anche la socialità, lo stare insieme, anche radunarci intorno ad un tavolo e magari condividere appunto un pranzo, una cena. Questa anche è una cosa che ci piace fare moltissimo. Noi continuiamo con tanta musica, arriva Rocco Hunt, musica italiana.

Rocco Hunt nella nostra estate italiana sulle onde di CFMB 1280, e questa canzone è la nostra canzone, soprattutto quando dice non sei una sensazione strana come quando sono all'estero, una radio all'improvviso passa dolcemente musica italiana. Ma siamo noi, ma noi non la passiamo a caso, anzi noi tutti i giorni da lunedì alla domenica c'è, insomma, come dire, tanta bella musica italiana, ovviamente anche canadese, ma soprattutto italiana, quindi insomma come dire, cerchiamo veramente di essere, come dire, questa bella piazza dove ci si può incontrare, a proposito di italiani che si incontrano, che si vogliono bene, che cercano anche di unirsi soprattutto all'estero. Ecco, lo si fa sicuramente, prima raccontavamo, attraverso la tavola e ovviamente attraverso la musica. Ragazzi, noi quanto siamo tifosi, per esempio, quando c'è il Festival di Sanremo, anche con gli amici di Toronto, quindi voglio dire, c'è sicuramente tanta attenzione soprattutto per la musica, la nostra ovviamente. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi però restate con noi perché adesso arrivano Max Gazzè, Greta Zuccoli, Il vero amore.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma solo c'è.

con Gira Sole. Se oggi vi trovate a Montreal e non percepite effettivamente troppo l'estate, se non per la temperatura, beh, ve la portiamo noi con tanto buon umore e soprattutto con le ricette, quelle un pochino più fresche. Allora, non so se a voi il famoso poke vi ha un po' cambiato la percezione della nostra famosa insalata di riso. Allora, l'insalata di riso, noi ci siamo cresciuti, quindi riso bollito fondamentalmente con poi dentro tutta una serie di verdure, carne se vi fa piacere e quant'altro. Soprattutto piatto da portare in spiaggia, se vogliamo, soprattutto quando la famiglia è numerosa o magari tra amici. Però devo dire che da quando c'è quest'altra versione, appunto il poke ci ha dato il là per arricchirlo molto di più, anche con per esempio la barbabietola e per esempio tanti cetrioli, la lattuga e insomma anche fagioli neri per avere anche un po' di proteine, magari il tutto arricchito con i cubetti di feta. Mi raccomando, fate attenzione che non sia troppo salata, sennò poi insomma passate tutto il tempo a bere. E devo dire che questa è un po' una svolta per l'estate o in generale quando non si ha troppo tempo e si vuole qualcosa di veloce, che allo stesso tempo però ci appaghi, perché un bel piatto di insalata di riso però fatta in questa versione un po' più moderna ci invoglia anche di più, anche magari tagliando pomodorini di colori diversi, quindi giallo, rosso, anche un po' arancione, ci invoglia molto di più. E poi per dare un altro po' di colore anche un po' di ravanelli, che anche quelli, come dire, danno un po', colorano e danno un'altra consistenza un po' più croccante, se proprio volete e non siete allergici, le fave e magari anche i piselli piccoli, anche surgelati vanno bene, ovviamente uno li sbollenta prima se no sono un po' troppo croccanti, stava a sentire, mi verrebbe da dire. E poi c'è chi come dire, durante l'estate ripone tutte le sue energie nelle famose bruschette. Ora, io lo so che gli italiani e le italiane in Canada come dire, hanno subito il trauma di venire qui 60 anni fa e di ritrovarsi col pane dolce, col pane morbido, con la grande mancanza del pane casareccio come lo abbiamo conosciuto noi. Ora, quindi, secondo me, tolto questo problema, oggi si trovano anche più varietà proprio rispetto al pane, quindi secondo me oggi anche la bruschetta è come dire, anche si può fare anche più facilmente qui a Montreal. E soprattutto secondo me, se siete grandi fan, sicuramente avrete anche imparato a guarnirla in maniera che poi non vi muoriate di fame dopo neanche un'ora, perché la bruschetta di solito, dopo averla appunto bruscata o nel tostapane o su una griglia, sicuramente una spolveratina di aglio a chi piace, poi i pomodorini già conditi, magari con i cipollotti tagliati fini o magari addirittura con le olive o sopra grattugiati, o magari addirittura con le olive o sopra grattugiata un bel po' mi sfugge il nome, cari amici sardi e care amiche sarde. Avete capito di che formaggio sto parlando? Mi sfugge adesso, mi viene in mente solo quello greco. E comunque quel formaggio lì, insomma, così almeno dà un po' di sapore. E quindi, insomma, anche questa sicuramente è una di quelle, non il pecorino, ma mica mi viene in mente. Vabbè, lo cerco, metto una canzone e lo cerco. Dicevo però, appunto, tra le grandi passioni per l'estate c'è sicuramente la bruschetta, anche quella da grandi, grandi gioie. E poi sopra potete metterci anche, non lo so, due alici se vi piace, anche lì con grande morigeratezza, perché poi come dire, sennò diventa tutto troppo salato. L'altra soluzione per l'estate, secondo me, degli italiani e delle italiane è la famosa caprese, e quindi mozzarella e pomodori, il grande classico con una fogliolina di basilico, grande classico secondo me, e anche grande soluzione per stare senza pensieri: uno, quando uno non ha tempo e voglia; due, quando magari uno vuole qualcosa di leggero perché deve poi rimettersi al lavoro. Ecco, quella secondo me anche è la soluzione proprio perfetta in generale, ma soprattutto per l'estate. Noi intanto continuiamo con la nostra bella musica, Francesco Renga con noi con Meravigliosa.

0: Comunque ve lo confermo, il formaggio di prima di cui vi parlavo era il pecorino, ragazzi, però ovviamente se lo usate sulla bruschetta o sui pomodorini ricordate di salare meno i pomodori, perché sennò tutto diventa troppo salato. Parliamo adesso dell'italiano, la nostra amata lingua che soprattutto all'estero non solo resiste ma trova terreni fertili e floridi per prosperare, anzi forse proprio la distanza ci aiuta a preservare certamente i dialetti, ma soprattutto la nostra amata lingua italiana, anche se in Italia a quanto pare in realtà la tendenza è esattamente diametralmente opposta, perché in effetti per quanto riguarda l'italiano ad oggi in Italia si registra invece un aumento per esempio dell'utilizzo dell'inglese, complice anche diciamo così tutto il mondo legato a nuovi anche ambienti lavorativi che evidentemente parlano sempre più inglese e meno italiano, e quindi bisogna tornare a inventare, fa sapere il professore D'Achille, che ha fatto appunto una ricerca per raccontare un po' qual è lo stato dell'italiano. E quindi noi proprio fierissimi cerchiamo ancora di più di trovare sempre delle alternative in italiano e di utilizzarle poi nel nostro quotidiano, perché è fondamentale, oltre che ci piace, e devo dire che sicuramente la lettura è fondamentale, uno per intanto allenarci, per noi che siamo a distanza, soprattutto per conoscere e per arricchire il nostro vocabolario e di conseguenza arricchire anche il nostro pensiero, e questo per noi è fondamentale, per noi tutti, noi esseri umani, poi a prescindere se italiani o non, l'importante soprattutto anche per chi studia una nuova lingua, appunto anche l'italiano, ecco, è avere sempre nuovi orizzonti e la passione sempre della scoperta. Lo so che poi non è per tutti così, perché poi si viene presi dalla vita quotidiana, però insomma noi pensiamo, ci proviamo quantomeno, ecco, a continuare a parlare italiano e ad amarlo come abbiamo sempre fatto, e continuare a coltivarlo anche attraverso la lettura, stando anche un po' come dire attenti a quello che leggiamo, ecco, perché sicuramente ci sono autori che arricchiscono, altri invece che calcano un po' tra virgolette la moda di mischiare i termini italiani con quelli inglesi, alle volte anche per raccontare la realtà circostante, a volte forse per povertà. Noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi, perché fra pochissimo arriva Dito nella Piaga con la sua Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

minuti, veramente, in quanti se la ricordano? Secondo me in pochi, perché è una canzone degli anni 2000. Noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Ci sentiamo domani sempre a partire dalle 10. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro-Québec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Un incendio si è sviluppato nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. I media locali riportano che almeno 6 persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore del complesso, mentre altre 6 risultano disperse e sono in corso le ricerche per ritrovarle. Ovviamente aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora il Medio Oriente, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz risulta bloccato, resta bloccato e al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
5: Nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana, Bandar Abbas. Nelle scorse ore, 3 le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora agli Emirati del Golfo. La battaglia per lo stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickax Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington, il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR1.
4: E a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Ai colloqui, che dureranno fino a domani, prendono parte solo le delegazioni diplomatiche, non quelle militari come era avvenuto nei precedenti 5 incontri. Beirut e Tel Aviv avevano raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, respinto però da Hezbollah. In Ucraina il cardinale Matteo Zuppi ha visitato Aleopoli, un campo in cui si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Il Papa è vicino a chi è stato catturato, ha detto il presidente della CEI incontrando i detenuti. Prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto alle vostre case. Il pontefice, ha detto anche Zuppi, mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, il servizio di Rita Campanaro.
6: 500 fra poliziotti e carabinieri per decimare 3 clan storici, Tegano, Condello, De Stefano. In 79 fra boss, affiliati, imprenditori e colletti bianchi sono indagati dalla DDA di Reggio Calabria. 73 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari. La maxi operazione anti-Ndrangheta coordinata dall'antimafia regina, conclusa questa mattina, Palestina con un blitz all'alba, iniziata molti anni fa. Almeno dal 2022 agenti e militari seguono, intercettano, fotografano e riprendono incontri e conversazioni per svelare l'esistenza di un sodalizio articolato e dall'organizzazione complessa capace di operare nel traffico della droga, ma anche di infiltrare settori dell'economia legale, reti di conoscenze e legami familiari, asserite posizioni di influenza all'interno della pubblica amministrazione, scrivono i magistrati. Gli accreditamenti pubblici presso le ASP, il grande business delle cosche per imporre assunzioni, pilotare l'assegnazione di lavori, gestire la sicurezza aziendale. Anche Trenitalia nel mirino dei clan, con gli appalti per le pulizie sui convogli. Le cosche infiltravano anche l'azienda ferroviaria pubblica.
4: Caso Regeni, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore. La data è stata resa nota dalla prima corte d'assese di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La terza ondata di calore sull'Italia, temperature record da nord a sud, oggi sono 4 le città da bollino rosso, domani 7, giovedì quando sarà raggiunto il picco del caldo diventeranno 15, nel fine settimana è atteso un po' di sollievo e fra le regioni più roventi c'è la Sardegna.
3: Nel sud-ovest della Sardegna le temperature sono già da record alle 10 del mattino. Giovanni Ficca, funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
7: Per esempio già siamo arrivati a 39 gradi nella stazione di Maggiore, nell'Iglesiente, 38 gradi a Masaina.
3: E la situazione è destinata a peggiorare. La riunione quotidiana di aggiornamento tra Agenzia ARPAS e Protezione Civile conferma l'allerta per il caldo torrido emanata ieri. Temperature, si legge nel bollettino, diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi fino a 45 nelle piane interne. E anche le notti sono tropicali.
7: Abbiamo raggiunto i 27 gradi di minima all'Uras, nell'Oristanese. Poi anche Sinai, Cagliaritano, 26-86, Stintino.
3: Condizioni che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, soprattutto nella fascia centrale dell'isola. Per domani il rischio crescerà anche sulle coste orientali. Da Cagliari, Francesca Caria per il GR1.
4: Ora c'è l'estate in onda, il GR torna alle 16.

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Amore, oggi è una giornata no, e non ho voglia di parlare delle tue pare, dei tuoi mal di testa e dei casini che hai con tuo padre. Davvero è una giornata no, e non ho voglia di sentire frasi del tipo ma mi ami ancora, che fine hai fatto, sei sparito da un'ora. Ti giuro è solo una giornata no,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
2: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
3: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
2: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

Bentrovati, buon pomeriggio, siete tanti, lo so, vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, qui Vittorio Giordano, alla conduzione di A Tutto Sport, il programma sportivo di Radio CFMB, la radio italiana di Montreal. Dunque, come sapete, questa ora è dedicata allo sport, al calcio in particolare, ma non solo, parleremo anche di tennis, di motori, eccetera, eccetera. Quindi allacciate le cinture, perché per i prossimi 55 minuti evadiamo un po' dall'attualità, che può essere abbastanza complessa con tutta la situazione geopolitica che conoscete tra Ucraina e Iran, e parliamo di cose frivole, ma di cose comunque che ci appassionano. C'è il mondiale, quindi siamo tutti così curiosi di capire chi vincerà il titolo iridato che si gioca dallo scorso giugno qui in Nord America, Canada, Stati Uniti e Messico. Ci sono le due semifinali, fra un'ora c'è la gara Francia-Spagna, domani alla stessa ora invece c'è l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vincerà? Cercheremo di analizzare queste due semifinali nel corso di questa trasmissione, attraverso anche gli interventi dei nostri esperti. Nel corso dell'ultima settimana si sono giocati i quarti. Giovedì 8 luglio la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, venerdì 10 luglio la Spagna ha piegato 2-1 il Belgio, e poi sabato 11 luglio la Norvegia ha perso 2-1 con l'Inghilterra, mentre l'Argentina ha avuto la meglio per 3-1 sulla Svizzera. Quindi partiamo fra pochissimo con i mondiali, e non potrebbe essere altrimenti. Però in questa panoramica parliamo anche di altri sport, di altre situazioni, come quella della nazionale di calcio, che è ancora in alto mare. Sapete che l'Italia non partecipa ai mondiali, però si sta lavorando al futuro, e il futuro dice che sarà Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, insieme a Leonardo, a decidere chi sarà il prossimo commissario tecnico. Si parla di Conte, di Mancini, non c'è ancora però il nome, diciamo, definitivo, non c'è ancora l'ufficialità, quindi staremo a vedere. Vi informeremo quando ci sarà il nome del prossimo CT della nazionale italiana. La novità è che appunto Maldini è il nuovo direttore tecnico degli azzurri. Per quanto riguarda sempre il calcio, ma giocato qui in Nord America, Canadian Championship, che è la Coppa Canada, CF Montreal passa in semifinale battendo Vancouver, bene anche il Supra, che parte col piede giusto per quanto riguarda i quarti, avendo battuto l'Atletico Ottawa 3-1. Adesso il ritorno è previsto per l'11 agosto. Invece il CF Montreal ha già giocato la gara di andata e ritorno, imponendosi in entrambe le occasioni per 2-1. E riprende anche l'MLS con il CF Montreal ex Impact, che giovedì alle ore 19 qui allo Stadio Saputo affronterà

numero uno al mondo, che sta per venire a Montreal, dove sapete che al Parc Jarry dal 1 al 13 agosto si gioca, c'è il torneo Master 1000, e quindi Sinner farà parte di una compagine di tutto rispetto. Pensate, ci sono ben 71 giocatori, dei primi 72 al mondo, tra cui appunto Sinner. Quindi Sinner, dopo Wimbledon, verrà qui a Montreal per cercare di avere un altro successo e imporsi, dopo che lo ha fatto benissimo sull'erba, imporsi anche sul cemento nordamericano. Ciclismo, Tour de France, siamo arrivati alla 10ª tappa e Pogacar è sempre più leader, ha vinto questa gara di montagna ed è sempre più maglia gialla. Football canadese, les Alouettes hanno battuto Calgary 37-30, prossima gara sabato 18 luglio, sempre contro Calgary, ma in trasferta. Terminiamo con il MotoGP di Germania, dove Marc Marquez ha dominato davanti a Ogura e Raul Fernandez. La Formula 1 invece tornerà ad agosto. Ecco, queste sono le notizie principali dei fatti sportivi delle ultime 72 ore, non solo. Océane alla regia, bentornata, la salutiamo con grande affetto. Andiamo subito con il nostro primo collegamento per approfondire il tema mondiale.

0: Allora parliamo di mondiali, non potremo fare altrimenti, lo facciamo con un amico della radio, un grande esperto di calcio, Antonio Giorgi, conduttore TLN Mediaset Italia. Andiamo a Toronto, ciao Antonio.
1: Un cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori.
0: Ben trovato, allora siamo arrivati alla fase clou del mondiale, abbiamo le semifinali, fra un'oretta scarsa si fa sul serio, scendono in campo Francia e Spagna, domani invece c'è la partita tra Argentina e Inghilterra. Ti aspettavi queste quattro squadre in questo momento dei mondiali e chi a questo punto è secondo te la favorita?
1: Beh, sinceramente mi aspettavo qualcosa di simile, forse Brasile e Germania mi aspettavo nelle fasi finali, che però, come sappiamo bene, non si sono comportate come avrebbero dovuto, ma tutto sommato, dai, i campioni di Europa in carica contro una Francia che sta vivendo veramente una stagione importante a livello calcistico, di talenti, un attacco stellare. Di là abbiamo un'Argentina che negli ultimi 5 anni ha dominato il mondo con 2 Coppe America e un mondiale. L'Inghilterra che forse finalmente sta cercando il grande titolo, il grande trofeo che è mancato più di una volta, e cercheranno ovviamente di approfittare di questa grande storica occasione.
0: Se non sbaglio, l'Inghilterra non vince un mondiale dal 66, è possibile Antonio? Comunque tantissimi anni, tantissimo tempo, potrebbe essere l'anno dell'Inghilterra, oppure pensi che alla fine la Francia, la Spagna e l'Argentina stessa, insomma, siano più forti?
1: Beh, l'Inghilterra è un'occasione storica, gioca un calcio tutto sommato abbastanza semplice, se vogliamo, a certi livelli parlare di gioco semplice magari può sembrare una bestemmia, però insomma gli esterni corrono, cercano di mettere palloni in mezzo, Kane è sempre lì in mezzo a cercare di segnare e ha un talento straordinario, Bellingham è il genio che si inserisce molto spesso e molto volentieri per cercare di creare quella, di approfittare anche degli spazi che Kane gli può lasciare, quindi un gioco tutto sommato senza fuochi d'artificio, che però è arrivato in fondo a questo mondiale, quindi io, se fossi l'Argentina, starei molto attento.
0: Anche perché, Antonio, l'Argentina fa un gioco abbastanza sporco, poi c'è Messi che fa sembrare tutto bello, ma l'Argentina, io l'ho vista giocare, non mi ha colpito particolarmente. Chiaramente poi c'è Messi che c'ha il colpo di biliardo ed è tutto bellissimo.
1: Sì, forse rispetto all'ultimo mondiale è un'Argentina un pochino più debole, soprattutto perché mi sembra un pochino a volte più superficiale, specialmente quando si tratta di difendere. Però non ci dimentichiamo, insomma, che ha una rosa incredibile. E voglio menzionare almeno un paio di giocatori che sono stati scoperti da quel club geniale che è l'Udinese. Se pensiamo a Molina, a De Paul, se li ricordi, con l'Udinese, sono talenti scoperti proprio dai Pozzo.

0: il problema è che poi i talenti non riescono a rimanere in Italia, i grandi talenti vengono venduti all'estero. E vorrei anche citare questo Paredes che venne a Torino, non so se i tifosi della Juventus se lo ricordano, prima nell'anno prima del mondiale precedente, e praticamente svernò a Torino senza fare un bel accidente perché voleva giocare il mondiale. Adesso è un giocatore fondamentale per questa Argentina, fa il gioco sporco a centrocampo, protegge le spalle degli attaccanti. A volte vedi come anche i giocatori che non sono campioni, però in una squadra che gioca unita sono tutti coriaci, un po' come succede con la Francia con Rabiot, che non è stato mai capace, no, col Milan di creare quelle situazioni, di cambiare le partite in corso. Però poi con la Francia, quando hai grandi talenti attorno a te, diventi una pedina fondamentale, perché magari anche in maniera rude, perché Rabiot e Paredes si assomigliano molto quanto a rudezza, ci vogliono i Fabbri, ci vogliono anche quelli che si fanno sentire sulle caviglie avversarie. Poi dicevi tu, l'Argentina non gioca, sì, l'Argentina, però attenzione, non è solo Messi, giocano per Messi, cioè è la cosa che magari ad altre squadre manca, cioè loro sono in adorazione di Messi, per cui giocano per lui, gli creano le situazioni dove lui si può inserire e lui risponde con una grande fiducia. Non dimentichiamo che è stato anche messo in discussione negli scorsi, insomma, mondiali, perché sembrava un po' un giocatore sulla via del tramonto, invece la squadra sta giocando molto per lui, lui sente questa fiducia, insomma è importante per i giocatori.
1: Certo.
0: Quindi l'Argentina potrà vincere un secondo mondiale di seguito, sarebbe storico, è possibile, però attenzione, perché insomma di ostacoli ce ne sono.
1: A proposito di Rabiot, parlavi di Rabiot, Francia-Spagna che va in scena fra 53 minuti, anzi un po' di meno. La Francia mi sembra più strutturata, è forte in tutti i reparti, e la Spagna invece mi sembra un po' spuntata, ha grandi talenti sulle fasce, però poi manca il capocannoniere, il centravanti. Può essere questa la chiave di lettura che porterà poi a la Francia a vincere questa sfida, oppure no?
0: Può essere, certamente. Io della Spagna amo molto questa organizzazione difensiva con Cucurella e Porro, che si muovono molto, che coprono molto, ma sono sempre pronti anche a ripartire, e questo ovviamente è importante. Mi piacciono anche i centrali, perché Cubarsí e Laporte sono due giocatori che ti danno anche una copertura importante. E poi c'è Yamal che può fare la differenza. La Francia risponde con tre o forse quattro attaccanti che sono veramente in grandissimo spolvero, da Mbappé a Dembélé a Doué a Barcolà, e questo centrocampo italiano io lo chiamo perché con Koné e Rabiot sono giocatori che in Serie A conosciamo bene,
1: certo, no? Certo.
0: Oserei anche dire che sono cresciuti tatticamente anche grazie alla Serie A. Insomma, la Francia risponde così, quindi con una difesa fortissima della Spagna e uno Yamal, abbiamo però un centrocampo coriaceo e un attacco formidabile. Chi di queste due situazioni potrà prevalere? È difficile dirlo, ma io in funzione anti-Argentina vedo molto la Spagna. La Spagna è in grado di fermare l'Argentina, secondo me.
1: Senti, prima di lasciarti, Antonio, nazionale italiana, dobbiamo parlarne perché c'è questa novità: Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, affiancato da Leonardo. È questa la strada giusta? Io non so ancora chi sarà il prossimo commissario tecnico, tutti quanti aspettiamo il nome ufficiale.
0: Non lo sa nessuno.
1: Però sappiamo che Maldini è il direttore tecnico, è giusto ripartire da lui? È il nome giusto? Insomma, ti aspettavi Maldini al vertice dell'Italia?
0: No, come non mi aspettavo Leonardo come advisor, che non so nemmeno cosa significhi, sinceramente, come consigliere di cosa, non lo so. Quindi è tutto un divenire, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo capire qual è il progetto che sta nascendo. Poi un tecnico, certo, io preferirei che fosse un tecnico che conosce bene la Serie A, non fosse altro perché insomma abbiamo bisogno dei nuovi talenti che stanno sbocciando in Serie A e anche in Serie B, e poterli subito utilizzare per fargli fare le ossa, anche perché le partite dell'Italia sono alle porte, praticamente sono vicinissime.
1: Ecco.
0: Si parla molto, certo, di Conte, si parla addirittura anche
1: di Mancini,
0: di Pirlo, ex,
1: certo,
0: giocatore, potrebbe essere una scelta, però siamo sicuri che vogliamo una scommessa? Forse non sarebbe meglio un allenatore che ha già allenato l'Italia, per esempio.
1: D'accordo con te.
0: Ecco, ho l'impressione che alla fine la scelta potrebbe cadere su allenatori che hanno già vestito in azzurro, non solo come giocatori ma anche come allenatori, per dare un minimo anche di sicurezza, sai, alle cose, perché a me piacciono le scommesse, però ne abbiamo viste anche troppe di scommesse. Forse sarebbe il caso di appoggiarsi su gente che il calcio lo conosce, la nazionale, diciamo, la conosce bene.
1: Antonio, prima di lasciarci, noi dopo questa puntata andiamo un po' in ferie, io andrò un po' in ferie, però quando torniamo ci avvicineremo a grandi passi alla ripresa della stagione italiana a livello di Serie A, a livello di Coppa Italia. Ecco, cosa puoi dirci rispetto a TLN e Mediaset Italia? Cosa devono aspettarsi i nostri connazionali appassionati di calcio tricolore?
0: Ma sì, di fatto il calcio italiano in vacanza non ci va per niente, le squadre sono già al ritiro. Vero. Praticamente, quindi stiamo vedendo cosa stanno facendo. Il Milan mi sembra che si stia muovendo benissimo, perché ha già speso 100 milioni con Gomez, il portoghese, che Gila. Potrebbe essere un acquisto fondamentale, e poi si è assicurato un gioiello. Non so come la Lazio abbia potuto lasciar partire Mario Chila, che è una colonna difensiva importante, quindi il Milan già sta assumendo con Amorim una bella fisionomia. L'Inter non la vedo molto attiva, però tanto si è presa questo bel centrocampista, il figlio di Dejan Stankovic, che potrebbe dare una mano a centrocampo. La Juve mi sembra molto molto molto indietro,
1: in alto mare.
0: Stiamo ancora dietro ai sogni di Colomuani, che poi tra l'altro è un giocatore che Deschamps non se l'è portato nemmeno al mondiale.
1: Assolutamente.
0: È un giocatore di seconda terza fascia, e non capisco questa fissazione, questa ossessione con Colomuani. Ma sono anni ormai che la Juventus si è innamorata di Colomuani e stiamo ancora dietro.
1: Antonio,
0: il portiere
1: invece
0: non si sa,
1: ecco,
0: il portiere non si sa,
1: e lo vedremo, poi lo scopriremo soltanto vivendo ad agosto. Però
0: il 14 agosto,
1: ecco,
0: comincia la Coppa Italia.
1: Perfetto.
0: In diretta su TLN, e il 22 agosto comincia la Serie A con Roma, Fiorentina, Inter, Monza in diretta su TLN.
1: Che bello. Antonio Giorgi da Toronto, un abbraccio e buona estate, Antonio.
0: Ciao
1: ciao ciao ciao.

0: Allora, eccoci qua, torniamo a parlare di mondiali, lo facciamo con Vincenzo Giardina, coordinatore Inter qui a Montreal. Come stai, Vincenzo?
1: Buongiorno Vittorio, buongiorno amici di radioascoltatori CFMI. Tu come stai?
0: Bene, coordinatore del club Inter qui a Montreal, siete tanti, dell'Inter in tutto il mondo, ma tu ti occupi degli interisti qui in città, ma stai seguendo da vicino naturalmente anche i mondiali, quindi con te vorrei capire questa doppia semifinale da sogno, Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. A questo punto qual è la finale che tu ti aspetti e chi vince? Insomma, si sono giocate parecchie partite, chi è la grande favorita? Io direi la Francia, però tu
1: io invece sono ancora convinto con la Spagna. Dall'inizio mi porto la Spagna vincitrice e penso che in questa semifinale, che ci sarà oggi alle 3, uscirà la vincente del mondiale.
0: Addirittura
1: l'Argentina arriverà in finale ma non riuscirà a vincere, perché sebbene una squadra compatta, comunque non ha incontrato grandi squadre nel suo cammino, tranne domani che ci sarà l'Inghilterra, e l'Inghilterra la vedo troppo Bellingham dipendente. Mentre appunto l'Argentina secondo me non ha quella quid in più per vincere il mondiale.
0: Senti Vincenzo, deluso dalla Norvegia, ci siamo detti tante volte che la favorita per te era la Norvegia. Holland ha fatto poco, no, nell'ultima gara contro l'Inghilterra, io l'ho visto diciamo un po' così, un po' stanco.
1: Sì, diciamo l'Olanda non è andata in progresso rispetto invece come ha fatto il Marocco. La Norvegia è stata abbastanza sfortunata perché su due sbaglioni del portiere ha preso gol. Il primo gol, bisogna anche dire che c'è qualcosa di irregolare nel primo gol dell'Inghilterra, che la palla, non sto, per chiunque abbia visto questa partita, la palla era in alto, ha avuto una picchiata in giù, proprio perché non ci sono prove, ma molti hanno visto che la palla aveva toccato una telecamera e che quindi aveva sfalsato il suo andamento.
0: Ma certo, ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di questo cambio di direzione decisivo? Cioè, voglio dire, nell'epoca della ipertecnologia ci perdiamo la carambola in aria che,

0: con la palla che tocca la telecamera, cioè è impossibile, Vincenzo.
1: Sì, è una cosa di poco di assurdo, non so come non abbiano fatto a vederla, tante telecamere, o non si è voluto intervenire, o non so che dire, guarda, perché per me era talmente palese che perché alla fine, se tu ci pensi, al 47, all'ultimo secondo del primo tempo regolamentare, tu fassi una partita, è inutile che ci nascondiamo.
0: Vabbè, quindi tu dici che la Spagna è favorita a questo punto, però la Francia è una squadra molto strutturata, ha un grande attacco, invece tu dici la Spagna, mi incuriosisce questa cosa. Cos'è che ti piace particolarmente di questa Spagna, fantasiosa, sì, però non ha un centravanti, Vincenzo?
1: Non ha, la Spagna non ha un centravanti, però è una squadra in continuo movimento che non dà punti di riferimento, ed è questo secondo me la forza esplosiva della Spagna. Tra quei due davanti, Iñaki Williams e Lamine Yamal, più questo Ferran Torres, che sono tre giocatori che quando li metti lì davanti non danno punti di riferimento. E come ben sai, questo è uno svantaggio per le altre squadre quando affronti una squadra così. E poi è una squadra che è quadrata, non prende molti gol. Oggi sì, per carità, Francia-Spagna è una partita da 1x2, ma secondo me riuscirà a vincere la Spagna per il semplice fatto che, ti ripeto, quando una squadra non dà punti di riferimento è un'incognita.
0: È un'incognita, quindi è difficile da affrontare. Senti, ho fatto questa domanda anche ad Antonio Giorgi di TLN. Maldini, direttore tecnico, con Leonardo consulente, sta nascendo questa nuova Italia. Come sta nascendo, Vincenzo?
1: Ma finalmente abbiamo preso un uomo che capisce di calcio. Maldini lì, secondo me, è una delle migliori scelte che si poteva fare. Non lo so, ho sentito anche Antonio che diceva la stessa cosa che penso io, fare un'ulteriore scommessa in un quadro già delicato come quello dell'Italia, non lo so, è un azzardo. Tuttavia bisogna dire che è molto più facile qualificarsi per gli europei rispetto ai mondiali, quindi potrebbe anche starci questa scommessa a Baldini, anche perché, a parte Guardiola, che non credo che accetterà i 4 spicci che gli darà la federazione italiana, non vedo attualmente tecnici liberi in giro, perché tutti gli altri di cui si è parlato sono comunque tecnici già impegnati.
0: Beh,
1: a parte Antonio Conte.
0: Ci sarebbe però anche Mancini disponibile, se non sbaglio, no? Sarebbe una sorta di usato non tanto sicuro, ma insomma si fa anche il suo nome. Tu non ci punteresti tanto?
1: No, non ci punterei per il modo in cui se n'è andato la prima volta, ecco. Quindi non so, agli occhi dei giocatori, perché c'è ancora chi quel mondiale come Donnarumma l'aveva perso, quella europea con la Macedonia del Nord, qualificazione mondiale l'aveva mancato, e quel scappare, come si dice dalle mie parti, scapparsene di notte. Secondo me non gli ha fatto fare una bella figura.
0: Quindi
1: invece forse Antonio Conte, perché Antonio Conte con una squadra, parliamoci chiaro, di seconda fascia, quella che ci ha portato dagli europei del 2016, riuscì ad arrivare davanti a perdere solamente calci di rigore contro la Spagna, contro la Germania. Farei una puntata su questo, anche perché Antonio Conte è bravissimo
0: a motivare,
1: nello spronare i giocatori nei brevi periodi, quindi secondo me sarebbe una scelta abbastanza pacata.
0: Ecco.
1: Però Antonio Conte ha il solito problema, che non dura a lungo nelle grandi squadre.
0: E poi spreme tanto i giocatori. Senti, prima di lasciarti, Vincenzo, tu segui un po' il tennis?
1: No, solamente quando gioca il nostro Sinner.
0: Ecco, Sinner che si è aggiudicato Wimbledon, ha fatto il bis e sta per venire a Montreal. Insomma, dai, è un grande, un grandissimo atleta, un grande giocatore. Quanto orgoglioso sei di vedere un italiano in cima al tennis mondiale?
1: Ma assolutamente, sta dando lustro alla nostra nazione dal punto di vista sportivo. A parte lui, gli atleti delle Olimpiadi, non c'è stato nessuno che ha potuto fare questo. Sinner sta riportando il nome dell'Italia nei fatti dove merita, nell'Olimpo dello sport, quindi alto là. E soprattutto chi parla male di Sinner È solo invidioso, null'altro, perché sta vincendo dove altri non hanno vinto.
0: Vincenzo Giardina da Montreal, ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Grazie a te, Vittorio, e amici radioascoltatori di TFMB.
0: Tante cose. Ciao, Vincenzo.
1: Ciao.

E allora adesso andiamo a Torino, dove c'è Piero Guerrini, per 40 anni capo rubrica tennis e basket, inviato olimpionico per Tutto Sport, ora direttore di Super Basket, rivista specializzata appunto di basket. Lui è un grande esperto di tennis. Come stai, Piero? Ben trovato. Eccolo, no, è caduta la linea, lo richiamiamo, noi andiamo ancora con Parti. Vai, Oceano.

0: E allora Piero Guerrini, ci sei? Ti abbiamo già presentato, come stai? Ben trovato.
1: Molto bene, scusate, è caduta la linea.
0: Non fa niente, l'importante è che ti abbiamo ripescato, caro Piero. Senti, allora, Sinner non smette di sorprenderci, di meravigliarci, di farci essere orgogliosi di essere italiani. Tra l'altro, dopo il bis a Londra, dovrebbe venire qui a Montreal, quindi siamo super eccitati di poterlo accogliere. Cosa diciamo, Piero?
1: Sì, non so se poi alla fine davvero ci sarà, perché in questo anno in particolare Yannick si è reso conto con il suo staff che c'è bisogno in questo tennis moderno che si gioca a mille all'ora e di continuo di prendersi delle pause per non cadere in incidenti infortuni come quello del Roland Garros. L'impresa di Wimbledon, come ormai abbiamo inteso tutti, è clamorosa, perché vincere due volte di seguito è impresa per pochi, tutti tra l'altro fenomeni quelli che l'hanno preceduto nell'era Open, e perché appunto veniva da un periodo di inattività e non aveva giocato alcun torneo di preparazione sull'erba.
0: Ma quindi noi adesso però fino a ieri era iscritto qui anche a Montreal al torneo del Master 1000, se poi non dovesse venire sarà un dispiacere, però faremo il tifo per lui, dovesse scegliere per esempio di andare a Cincinnati. Piero, ma qual è la differenza vera per un giocatore di tennis tra l'erba e il cemento? Cosa cambia il rimbalzo della pallina? Cos'è che cambia per un giocatore?
1: Il rimbalzo della pallina, anche gli stessi movimenti, perché è vero che con le scarpe in uso ormai, modernissime in uso oggi, si può quasi scivolare o praticamente scivolare sul cemento, però questo accade molto di più sull'erba, anzi bisogna fare attenzione a non scivolare per davvero e cadere poi per terra sull'erba. Il rimbalzo della palla è completamente diverso e tra l'altro cambia nel corso del torneo, perché quando si spelacchia il campo diventa il rimbalzo diventa più alto, quest'anno ancora di più la palla rimbalzava leggermente di più perché non è mai piovuto ed è tra l'altro caso che ovviamente si manifesta in modo assai raro nel torneo londinese. Il cemento, diciamo che è la superficie più regolare, più naturale, ancora di più al coperto, e un giocatore di ritmo come Yannick ovviamente domina, perché non ci sono delle variabili che possono metterlo in difficoltà, ma si è visto durante il torneo che nessuno può mettere in difficoltà questo Yannick se non Alcaraz, che però è fermo e io credo che resterà fermo a lungo. Per quanto riguarda Montreal, sì, uno dei due Masters 1000 li farà e probabilmente, anzi sicuramente, visto che è iscritto, sarà a Montreal.
0: Ecco, noi ci speriamo naturalmente, perché vogliamo incontrarlo. Adesso a questo punto chi è il nemico di Sinner? Forse Sinner stesso, possiamo dire così? Cioè, con Alcaraz fuori dovrebbe fare incetta di vittorie da qui a fine anno Sinner. Piero?
1: Sì, ha fatto incetta di vittorie di fatto dall'inizio dell'anno, cioè è uscito agli Australian Open contro Djokovic in semifinale, ma poi ha vinto tutti i Masters 1000 e si è fermato a Roland Garros probabilmente per la stanchezza, la sua composizione fisica che soffre un po' il caldo, ma soprattutto per una stanchezza, io credo, anche mentale, cioè è arrivato esaurito a Roland Garros. Probabilmente avrebbe dovuto giocare uno solo dei due Masters 1000 su terra che hanno preceduto Roland Garros, ma a Madrid era iscritto e ha vinto, e come faceva a rinunciare a Roma, che aspettava una vittoria di un italiano da 50 anni, vittoria e trionfo poi verificatosi ovviamente. Al momento, dal punto di vista tecnico, Sinner non ha avversari, perché se consideriamo che a Wimbledon non era ovviamente al massimo, perché si era fermato, aveva fatto una preparazione fisica importante per il prosieguo della stagione e in finale ha battuto probabilmente il miglior Zverev di sempre, anche perché in fiducia, in quanto reduce dalla prima vittoria in una prova del Grande Slam.
0: Ecco, qui a Montreal,
1: dal punto di vista tennistico non ci sono avversari.
0: Qui a Montreal, allora, dunque, per quanto riguarda il Canada, due anni fa era Montreal, sì, tre anni fa era a Toronto, se non sbaglio, comunque è venuto già a Montreal. Il fatto che ci sia un pubblico italiano, perché qui io stesso, ma siamo in tanti a voler andare a vederlo, cioè, ma qui ci sarà un tifo vero per Sinner, quanto potrà incidere questa cosa per farlo vincere? Lui vince a prescindere, però il fatto di sentire tanti chiamare il suo nome, incitarlo, ecco, questo può renderlo ancora a suo agio per vincere più in fretta, possiamo dire così?
1: Lui sicuramente fa piacere essere sostenuto da un pubblico, e tra l'altro devo dire che non solo il pubblico italiano ormai ha imparato ad amare, ad apprezzare Yannick, proprio anche per il suo comportamento in campo, il suo atteggiamento sempre disponibile, la sua attenzione anche verso l'avversario, e mai una parola o un gesto fuori
0: posto
1: dall'ordinario, davvero mai. E a maggior ragione se ci sono italiani, Sinner è ovviamente ancora più motivato, perché non v'è dubbio che sia legato a questo paese, al suo paese, nonostante tutte le polemiche che ci sono state in passato per la residenza a Monte Carlo e quindi per la questione delle tasse, che sono francamente delle polemiche scellerate, anche perché tutti i campioni di tennis hanno residenza a Wimbledon.
0: Certo.
1: A Monte Carlo, scusa.
0: Prima di lasciarti, Piero, mi ha colpito tanto il lato umano, mi colpisce spesso il lato umano di questo giocatore. Appena finita la partita, prende tutto il tempo, infastidendo anche il giocatore che aveva appena perso, per andare a salutare gli allenatori, abbracciare la ragazza, abbracciare la mamma. Dice poi: ho visto mamma andare via due volte e ci sono rimasto male. Ecco il lato umano, semplice, genuino di questo grande campione, Piero.
1: Sì, scherzava anche un po' su questo fatto della mamma, perché tutti sanno che la mamma soffre davvero in tribuna, a differenza del papà che ha un atteggiamento più rilassato e più composto e non riesce a trattenere le emozioni e rischia spesso anche di stare male, ecco, dal punto di vista emotivo e fisico. Sinner ha certamente una grande attenzione verso gli altri, ma perché è cresciuto in una famiglia esemplare. Ricordiamo che oltretutto ha un fratello maggiore adottato, perché i genitori pensavano di non poter avere figli e volevano comunque crescere una famiglia, e tutto questo lo ha aiutato a diventare un uomo soprattutto semplice e attento alle cose che conta.
0: Bello, bellissimo. Piero,
1: e anche la propria privacy, certo. Perché se vedete, non è un ragazzo da jet set che espone continuamente la fidanzata, che si fa vedere in giro quando non gioca, anzi.
0: Piero Guerrini, per 40 anni capo rubrica tennis e basket e inviato olimpionico per Tutto Sport, ora direttore di Super Basket. Noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: A presto, alla prossima, grazie a voi.
0: Ciao Piero.

0: Allora, torniamo a parlare di calcio. Andiamo a Milano, dove c'è un amico della radio, Alessandro Iacobono, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera. Ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao Vittorio, ben ritrovati a tutti, tutto bene, grazie.
0: Ben ritrovato, un abbraccio grande, caro Alessandro. Allora, con te partirei dai mondiali. Abbiamo queste due semifinali, Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Seguirà le partite. Come andrà a finire? Chi ti piace di più tra queste quattro? E chi vince a questo punto il titolo iridato?
1: Beh, oddio, sono quattro formazioni che hanno meritato l'approdo alle semifinali. Sono due belle sfide, soprattutto quello tra Francia e Spagna, sfida europea, di conseguenza sono due squadre con caratteristiche diverse. La Francia una potenza di fuoco in avanti, la Spagna una resilienza anche nei momenti più duri della partita per poi portare a casa il risultato. Dopodiché, ripeto, sono due belle sfide che accompagnano quest'estate calda, almeno per quanto riguarda il clima qui, e che comunque premia i giocatori con più qualità, perché sia Francia che Spagna, ma la stessa Argentina, sono squadre che fanno della qualità la loro caratteristica, ecco. E quindi quando vince la qualità o comunque compete per il titolo è sempre cosa buona e giusta.
0: Tra l'altro queste due partite, anche poi la finale, saranno trasmesse, andranno in onda, cioè si giocheranno alle 15 ora nordamericana e alle 21 ora europea, quindi un orario formidabile per chi ama il calcio e lo vive appunto in poltrona dall'Italia. A proposito d'Italia, caro Alessandro, Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale. Ti piace questa svolta azzurra con Maldini al vertice insieme a Leonardo della squadra italiana?
1: Guarda, per quanto riguarda Maldini, sicuramente è un passo importante per dare credibilità al progetto di Malagò. Quindi Malagò l'ho criticato più volte, ma in questo caso sei riuscito a convincere Paolo Maldini a vestire azzurro come direttore tecnico. Bene così. Su Leonardo non sarei neanche troppo lucido, perché sono stato molto critico nei confronti di Leonardo, sia per come umanamente, per come si è comportato nel passaggio in rosso-nero, che comunque in ogni caso anche per delle scelte fatte. Quindi non so se sia la persona giusta, ma ripeto, forse sono troppo influenzato da un giudizio negativo sul brasiliano. Sta di fatto che se l'ha scelto Maldini, bene così. Adesso bisogna sciogliere il nodo allenatore, perché qui casca l'asino, perché se dovessero veramente concretizzare l'idea di portare Andrea Pirlo, che è già un'idea che aveva Maldini in sé tempo fa, qui ci sarebbe da porsi delle domande sull'amichettismo più che altro, sul fatto che siano sempre quelli i nomi intorno alla nazionale, o comunque intorno alle posizioni importanti in Italia.
0: Senti, terminiamo con il Milan, caro Alessandro. Gonzalo Ramos 74 milioni, Mario Ghila 30. Insomma, due bei colpi per il Milan, è un ottimo inizio, o no?
1: Ma sì, assolutamente, come hai detto te, è un ottimo inizio. Poi sono due piccoli passi importanti, decisi, effettuati con un cambio passo rispetto al passato, che era stato criticato proprio per l'indecisionismo che accompagnava le scelte e soprattutto le trattative rossonere, dove si partiva da una richiesta di 30 e l'offerta del Milan era sempre dai 10, per poi arrivare a 10,5, 10,11 ogni settimana, salvo poi vedere magari il giocatore di proprio interesse, vederlo andare in altri lidi. Quindi questo non accade più, c'è velocità, c'è decisione, non ci sono tanti trick e track. Per esempio con Lotito su Ghila è stato sorprendente come il Milan lo abbia chiuso in poche ore senza porsi troppi problemi. Ovviamente a questi passi devono seguirne altri, perché il milanista è ancora diffidente, lo abbiamo visto al raduno dove c'erano delle famiglie, ma non c'era tutto il caos che di solito accompagna l'azzurro rossolero. Quindi il milanista ha ancora un po' di sfidette, però bisogna registrare un cambio di passo, e questo onestamente bisogna dirlo.
0: Ecco, ma se sono aperti i rubinetti, cioè all'improvviso 100 milioni, due colpi, cosa è cambiato? C'è questa svolta cardinale, come possiamo diciamo spiegarla, Alessandro?
1: Ma guarda, molti ridevano, molti sorridevano alla teoria che era un complottismo sul fatto che Elliott avesse il guardiasigilli, Furlanio no, ma in ogni caso qualcuno a controllare che Redbird non alzasse troppo il monte ingaggi, non si indebitasse, perché in caso di restituzione non restituzione del debito e quindi restituzione dell'asset Milan, sarebbe stato diciamo come cancellare tutti gli anni in cui Elliott ha lavorato alacramente per abbattere determinati costi. Di conseguenza, ora che è totalmente nelle mani di Cardinale, è chiaro che soprattutto dopo aver fallito, soprattutto dopo aver visto ledere anche la sua credibilità, che stavano cominciando anche a diciamo attraversare l'oceano, e quindi anche magari fargli dei danni laterali, collaterali di immagine, che lo sai benissimo, in America non sono graditi dai manager di un certo tipo, soprattutto i fondi che poi devono raccogliere gli investimenti di altra gente, quindi bisogna tenere alta la credibilità. Ecco, per mantenere alta la credibilità ha dovuto mettersi in gioco, quindi sia per convenienza, per presa coscienza o per innamoramento, last minute del Milan, non importa, ognuno che si del Milan come Berlusconi ai tempi ha degli interessi nel farlo, l'importante è che gli interessi dei proprietari coincidano, certo, con quelli dei tifosi.
0: Alessandro Iacobone, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera. Noi adesso ci prendiamo 3 settimane di pausa, poi ci risentiamo ad agosto per l'inizio della Serie A. Un abbraccio forte, Alessandro.
1: Buone vacanze allora.
0: Ciao.

0: continuiamo a parlare di calcio, di mondiali, di Serie A, che prima o poi ricomincerà a fine agosto, come ben sapete. Lo facciamo con Mirko Di Natale, tutto Juve, Radio Bianconera. Andiamo a Torino, se non sbaglio è lì, altrimenti ci correggerà. Ciao Mirko, come stai?
1: Ciao Vittorio, ciao, un saluto a tutti voi, tutto bene? Anche tu.
0: Dove sei Mirko?
1: No, sono a Milano.
0: Milano
1: in questo momento.
0: Sei a Milano. Allora, con te, prima di parlare di Juventus, di cui sei un grande esperto, ti seguo sempre sui social, su X, ti farei una domanda su questa doppia semifinale molto bella tra Francia e Spagna da una parte oggi e Inghilterra e Argentina domani. Come finisce?
1: Bella domanda, due sfide molto equilibrate, due sfide sul filo del rasoio. Guarda, ti dirò che secondo me la finale potrebbe essere Spagna-Argentina. Secondo me la Spagna, campione d'Europa, vincitrice anche nel confronto di Nations League contro la Francia, parte non con i favori del pronostico, ma può essere l'unica davvero che può rompere le cosiddette uova nel paniere ai francesi, Argentina e Inghilterra. Non lo so, secondo me qualcosa mi dice Argentina, anche se l'Inghilterra arriva meglio la sfida.
0: Va bene, quindi staremo a vedere. Fra 10 minuti c'è la prima sfida, domani poi la seconda, Francia-Spagna, appunto oggi alle 15 orario di Montreal, domani la stessa ora Inghilterra-Argentina. Mirko, parliamo un po' di questa Juventus, perché a noi sembra un po', a noi juventini che seguiamo la Juventus da lontano, ma anche i miei amici in Italia mi dicono la stessa cosa, mi sembra un po' immobile questa Juve, che insomma dopo la svolta societaria uno si aspettava qualche operazione in più, no? Anche per dare un po' la scossa all'ambiente, invece tutto tace, tutto fermo, Mirko, oppure no?
1: Ma più che immobile, stupisce il fatto che a quasi metà luglio non abbiano, a parte Ecator, chiuso un colpo, perché comunque stanno lavorando da settimane su più o meno gli stessi obiettivi. In attacco sono forti su Colomani, in porta sono forti su Martinez, hanno anche altri due o tre nomi tra difesa, trequartista, esterno e quant'altro. Quello che stupisce è che proprio la Juventus non riesce a fare, non riesce a chiudere queste trattative. Adesso notizia di pochi secondi fa, non so se l'è già annunciata, ma l'Inter acquisirà Moaremovic, il difensore del Sassuolo, per 40 milioni, la Juventus ricaverà 20 milioni perché ha il 50% sulla rivendita. Ecco che quei 20 milioni magari possono servire alla Juventus per bloccare eventuali, no, trattative in stallo. Io penso ai nomi, oltre ai nomi che ti ho già fatto, anche a John Lucumi in difesa del centrale del Bologna, ma anche potrebbe essere un altro colpo in un'altra zona di campo. Ecco, magari questi 20 milioni possono essere il via libera che tanto attendevano dalle parti di Torino per finalmente dare inizio a quello che è il calciomercato 26-27 della Juve.
0: Ecco, perché è arrivato Carnevali, c'è Massara, Spalletti è rimasto. Ecco, Spalletti, in tutto questo, come sta vivendo appunto questa fase in cui so che è cominciato il ritiro, 29 giocatori, la metà di questi andranno via. Ecco, che aria si respira lì alla Continassa, Mirko?
1: Beh, sicuramente almeno da fuori non sembra esserci l'aria dei trionfi o comunque un entusiasmo molto generale. Sicuramente la Juventus, nelle persone che tu hai citato, sanno che quest'anno è un anno in cui devono provare a rimettere tutto in carreggiata. Sicuramente la Juventus nella propria storia non ha il blasone di poter arrivare sesto o comunque fuori dalla Champions League. Sicuramente tu mi citavi Luciano Spalletti sta aspettando anche lui i primi colpi dal mercato. Secondo me qualcosina forse immaginava già di poter avere a disposizione, non ha ancora nessuno a parte Jeff Hecato. Di conseguenza penso che tra questa settimana e la prossima, anche perché adesso inizieranno le prime amichevoli e la Juventus poi andrà in ritiro nella zona asiatica tra Hong Kong e Australia, io penso che la dirigenza della Juventus dovrà seriamente sbrigarsi per iniziare a chiudere quelli che saranno i primi colpi per l'allenatore.
0: Certo, invece terminiamo con la nazionale italiana che non gioca i mondiali, però si sta muovendo per il futuro. Maldini direttore tecnico con Leonardo consulente, non lo so, non mi convince questa scelta, però ecco, come mai ancora non c'è il commissario tecnico? Insomma, che cosa aspettiamo, Mirko, e poi ti salutiamo?
1: Ma stiamo aspettando che passino queste ore di riflessione. Io una la facevo proprio qualche giorno fa ad un amico, dicevo che oggi la nazionale sostanzialmente sembra un club, abbiamo il direttore tecnico, abbiamo il consulente, abbiamo il presidente, cioè abbiamo tutte figure che raffigurano più un club che una nazionale. Abbiamo vinto i mondiali quando in realtà conoscevamo soltanto allenatori, i giocatori, esatto, e forse il team manager e qualche preparatore.
0: Forse.
1: E quindi di conseguenza, ecco, forse. Quindi adesso abbiamo il direttore tecnico, che al contempo è il presidente del Club Italia, abbiamo il consulente, devono decidere il nome, però devono decidere loro, ma non sappiamo neanche entro quanto devono farlo. Non so, mi sembra tutto veramente un caos. Io spero che prendano la giusta decisione, perché mai come questa volta non dobbiamo sbagliare nulla. E se vogliamo almeno provare a qualificarci al prossimo mondiale tra 4 anni, beh, dobbiamo fare la scelta giusta. Quindi me lo auguro, caro Vittorio.
0: Mirko Di Natale, tutto Juve Radio Bianconera, ti salutiamo, ti auguriamo una bellissima estate, speriamo piena di colpi bianconeri. Magari Carnevale ci sorprende, caro Mirko.
1: Grazie Vittorio, speriamo che ci possa sorprendere. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio forte, ciao.

0: Allora, terminiamo questa puntata che spero vi stia piacendo, andando a Napoli, dove c'è il nostro Marcello Ciangeruso, l'ingegnere Ciangeruso, tifosissimo della squadra partenopea. Ciao Marcello.
1: Salve a tutti.
0: Marcello, so che oggi è arrivato Allegri. Siete allegri?
1: Sì. Dico la verità, un po' di timore, cioè, visto le ultime prestazioni di Allegri negli ultimi 5-6 anni, che è un po' rimasto alle vecchie tipi di allenamento, vecchi schemi, sembrerebbe che non si è proprio adeguato al nuovo tipo di giocare il football, quello dell'europeo, però è comunque una persona di esperienza. E quindi speriamo bene. Diciamo
0: di solito Marcello, quando Conte lascia, arriva Allegri fa bene, quindi questo può essere ben augurante.
1: Questa è nella tradizione, appunto, con la Juventus. Arrivò lui e fece 5 scudetti consecutivi e 2 finali di Champions. E lui a San Carlo oggi si è impegnato, appunto, che il suo obiettivo è che a marzo siamo in tutte le grandi competizioni, Champions, campionato e Coppa Italia, quindi questo adesso è il suo, diciamo, obiettivo. E bisogna anche dire che l'affluenza a San Carlo di oggi è stata molto più bassa di quella quando è arrivato Conte, quindi questo fa capire un po' la titubanza dei tifosi. Senti, partenopei.
0: Però Allegri è un aziendalista e credo che in questo momento De Laurentiis abbia bisogno di un aziendalista in panchina, perché ha detto che non farà colpi importantissimi. Il Napoli deve sfoltire, io so che siete, insomma, 47 giocatori. Ma come si fa? Ma come si è arrivati a questo punto, Marcello?
1: È Conte, questo è l'effetto Conte, che per accontentarlo, per cui dico che penso che quando Conte ha incominciato a essere nervoso, dicendo forse la nazionale, De Laurentiis non penso che l'abbia pregato tanto di rimanere dopo tutto quello che ha speso per lui.
0: Certo.
1: E poi quindi adesso c'ha minimo 25 da sfoltire, 25 giocatori che deve sfoltire.
0: Il problema è che tutti lo
1: quello
0: sanno.
1: Poi è anche la preoccupazione nostra, perché dai fastidi che compravamo, adesso svendiamo, e quindi insomma dei rinforzi sono necessari.
0: Perché scusa, tipo... ti dicevo Marcello, che dato che tutti lo sanno che il Napoli deve vendere, alla fine il Napoli potrebbe anche svendere, appunto perché ha la necessità di farlo, giusto?
1: Assolutamente. E d'altra parte invece noi dovremmo spendere, perché quello che ha detto De Laurentiis è che se non vendono non compriamo, e questo, diciamo, un po' preoccupa. Ecco.
0: Vabbè, comunque potrebbe cambiare anche il modulo Conte, secondo te, Conte, Allegri, passare al 4-4-2?
1: Diciamo, lui penso che lui comincerà sempre col 4-3-3, poi forse quello che a lui gli piaceva sempre di più era il 3-4-2, se non mi sbaglio adesso. Cioè lui è una difesa a 3, ecco, diciamo quello che lui ha usato molto nella Juventus era la difesa a 3,
0: quindi difesa a 3.
1: Però diciamo, io so, e almeno ho sentito quello che ha detto a San Carlo, e si capisce che lui parte adesso dal 4-3-3.
0: Certo, senti, stai seguendo i mondiali, caro Marcello?
1: Come no, diciamo, non tutte le partite sono state abbastanza vincenti.
0: Senti, fra tre minuti c'è Francia-Spagna, fra tre minuti comincia Francia-Spagna, qua sì, mi dicono, sì. Ho parlato con un po' di esperti, amici, interlocutori un po' in giro per l'Italia e anche da Montreal, ma in tanti mi dicono che vedono la Spagna favorita, ma per me è la Francia favorita.
1: No, onestamente con quei quattro in attacco la Francia, certo c'ha qualche problemino in difesa, però c'ha una forza dirompente lì davanti che è difficile che non segni.
0: E invece tra Inghilterra e Argentina, l'Argentina l'ho vista, la solita Argentina.
1: Se tu ti ricordi la mia...
0: E però questa è una partita, la mano di Dio, la mano di Dio questa partita.
1: La mia finalista è l'Inghilterra, quindi secondo me la finale dovrebbe essere Francia-Inghilterra.
0: E vince?
1: La Francia, onestamente vince la Francia. La vedo troppo più forte.
0: Guarda, io me lo sono scritto qua, Marcello, tu hai detto che vince.
1: Vediamo
0: la Francia.
1: Vediamo il primo, comunque già dalla settimana scorsa io ho previsto Inghilterra, dicevo Inghilterra o Norvegia, ma... Onestamente mi sembrano le due squadre più in forma dall'altra parte della semifinale.
0: Perfetto, lo scopriremo soltanto vivendo le partite in diretta, vivendo oggi, domani e poi domenica per quanto riguarda la finale, e sabato c'è la finalina, quella del terzo e quarto posto. Marcello Cianceruso, salutaci Carla, e noi ci vediamo presto magari a Napoli, perché no, perché io parto sabato, sì, vengo in Italia e vengo magari a fare un salto.
1: Sì, ci vieni a salutare.
0: Un abbraccio forte, ciao Marcello Cianceruso.
1: Un saluto dal Golfo di Napoli.
0: Ma che bella immagine che ci regali, ciao Marcello. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione, di questa puntata a Tutto Sport. Mancano 18 secondi, io saluto Sean alla regia e, come ho detto in più di un'occasione durante la puntata, andrò per 3 settimane in Italia, quindi a Tutto Sport torna a metà agosto. Racconteremo quello che è stato il mondiale, la parte finale, quella che non potrò raccontare la settimana prossima, e ci proietteremo alla prossima stagione di Serie A che comincerà verso il 24-25 agosto, se non sbaglio, non ricordo, ma insomma su di lì, quella è la data. Vi abbraccio a tutti, una buona estate, ciao!

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

ritorno, siamo qui pronti per riprendere il timone del buon pomeriggio del martedì. Ringrazio Vittoria per avermi sostituita in questi giorni e saluto anche Oceana. Oceana, anche lei era in vacanza durante lo stesso periodo, quindi noi ci ritroviamo per riprendere allegramente la vostra compagnia. Anzi, grazie per averci accolto anche oggi nelle vostre case. Sono 31 i gradi, anzi sono 29, la massima prevista per oggi è di 31, 67% è il tasso di umidità, il cielo è nuvoloso e abbiamo la possibilità di vedere della pioggia, poiché il 40% di probabilità di rovesci sono previsti per oggi. Quindi rovesci per oggi, domani soleggiato con una massima di 29 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41 e durante le mie vacanze sono scomparsi due grandi artisti, Bonnie Tyler, che è stata anche a Montreal, l'abbiamo vista live in concerto, e il grande Peppino Di Capri. Quindi a Peppino Di Capri dopo le ore 17 dedicheremo un omaggio speciale. Fra poco invece daremo il via al nostro consueto giro d'orizzonte in compagnia di Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese. Vi ringrazio per averci scelto anche oggi, vi auguro di trascorrere un piacevole e rilassante pomeriggio in nostra compagnia. Andiamo subito con la prossima canzone, Mediterraneo, canta Giuni Russo. Buon ascolto.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olio extra
2: speciali.
3: Olio extravergine d'oliva Delizia, un litro, $8.99. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Matteo D'Orizzonte.
1: Eccoci pronti con il nostro giro d'orizzonte, sono le ore 15 e 15 minuti primi. Salutiamo il direttore del Cittadino canadese Vittorio Giordano. Ciao Vittorio, come stai?
2: Ciao Ivano, sto bene, tu come stai?
1: Molto bene, allora.
2: Ben trovata.
1: Grazie, semifinale del mondiale.
2: Sì.
1: Che è stato seguito e che è stato. Tu hai avuto modo di seguire varie partite,
2: quasi
1: ma anche
2: tutte.
1: Senza l'Italia questa volta. Speriamo che ce la faccia per il prossimo.
2: Ivana, purtroppo non ci sono garanzie, perché quando tu manchi in una competizione per tre volte consecutive
1: non c'è due senza tre, la quarta volta si rientra.
2: Però ho capito, cioè è già successo troppe volte, quindi comunque stiamo ricostruendo l'Italia. È arrivato Maldini, adesso uscirà fra qualche giorno anche il nome di commissario tecnico, però alla fine il calcio è il calcio, quando ci sono grandi squadre coinvolte. Io devo dirti la verità, ho seguito tutto il mondiale, perché poi è stato giocato anche a orario nordamericano, quindi

0: sera.
1: Era comodo.
0: Molto comodo. Adesso però gli orari sono un po' europei, tipo si sta giocando adesso Francia-Spagna alle 15, stiamo lavorando. In Europa tranquilli, si vedono la partita, se la godono. Noi invece con un occhio lavoriamo, con un occhio guardiamo la partita. Però devo dire la verità, cioè non
1: tutto
0: c'è l'Italia
1: sommato,
0: vero.
1: Tutto sommato, qual è il tuo giudizio su questo?
0: Un giudizio devo positivo. Dirti, positivo, cioè io non credevo, intanto gli stadi sempre pieni, perché il calcio senza pubblico non è calcio, è un altro sport. Io ho vissuto in Italia durante il Covid, cioè l'ho vissuto da qui, partite, sembrava Ivana di giocare, sembrava che le squadre giocassero in un cratere lunare. Questa
1: è
0: una mia frase, ma di Brera, che è stato un grande giornalista sportivo del Novecento. Cioè,
1: era triste.
0: Molto triste. Quando vedi quindi tutti gli stadi quasi sempre pieni, strapieni, quindi c'è il folklore, c'è il colore, c'è l'audio, c'è il suono, c'è il tifo, già questo ti mette di buon umore. E poi ci sono squadre che, cioè Capoverde, Ivana, Senegal, squadre che tu dici... No, sono squadre forti, perché ormai oggi con la globalizzazione delle persone e delle notizie e di tutto, cioè una persona a Capoverde guarda le partite della Germania, dell'Italia e gli allenatori arrivano lì innanzitutto, i giocatori arrivano qui, arrivano lì, ma poi guardano le partite, quindi si evolvono anche loro, quindi certo. Capoverde che ha giocato delle grandissime partite, quindi ho visto per curiosità molte gare giocate da squadre improbabili che mi hanno esaltato. Adesso abbiamo Francia, Germania, Inghilterra, Argentina, la crema della crema per quanto riguarda il calcio mondiale, il gotha del calcio globale, quindi Ivana, sono due partite da stravedere, non mi posso permettere di non vederle, infatti le vedo e tu fai finta che ci sono, ma io non ci sono.
1: No, tu ci devi essere perché noi dobbiamo fare il nostro giro d'orizzonte, questo è l'ultimo o il penultimo?
0: È l'ultimo.
1: Sarai già in aereo la settimana prossima.
0: Sì, sabato vado.
1: Per le meritatissime vacanze. Quindi allora un occhio in meno e un occhio verso il microfono.
0: Fammi domande semplici.
1: Semplicissime. Facciamo... Allora, in prima pagina è morto Peppino Di Campri. Abbiamo annunciato già all'inizio che ci sarà un omaggio, un tributo dopo le ore 17. Sentiremo la voce del figlio Edoardo, il figlio della seconda moglie Giuliana, che lui ha perso nel 2019 aveva soltanto 68 anni la moglie, una biologa.
0: Io non sono un esperto perché tu sei...
1: Ho visto il film che è stato presentato dalla Rai recentemente.
0: Ho letto che lui si è sposato con una modella torinese, inizialmente ha avuto un figlio.
1: Roberta, la famosa Roberta.
0: Poi invece si è risposato con... e ci è rimasto malissimo, è morta questa signora ad un'età comunque prematura e questa cosa forse lo ha colpito.
1: È stato l'amore della sua vita.
0: Davvero.
1: Perché questa modella piemontese, tra l'altro, di Torino, questa Roberta, era un po' particolare. Ho visto il film, perché non l'avrei mai... No, a volte sì, gli amori finiscono, eccetera. Lui era innamorato di lei. Lei invece è stato quasi è stata quasi una sfida con un suo... Nel mondo della moda, no? Dice, ma quanto è brutto. E ha detto, ma se io sono brutto, perché tu vuoi uscire con me? Alla fine poi si è sposata. Una cosa buona l'ha fatta. Gli ha fatto comprare Villa Castiglione, che è una casa meravigliosa, strapiombo sul mare... Non a Capri, ma a Ana Capri, proprio in punta, dove è davvero un paradiso, bellissima. Ma Roberta aveva il vizio del gioco e quindi lui ha sborsato molti milioni di vecchie lire per pagare i debiti della moglie, addirittura dovevano partire in vacanza per Saint-Tropez e invece il proprietario del locale ha detto, guarda, io già... dovuto saldare il debito di tua moglie, insomma, per quanto riguarda il gioco di una settimana prima, eccetera, ma siamo oltre. Ha detto, ma io pensavo che tu mi facessi uno sconto, eccetera. No, io quello te l'ho fatto. Quindi rimaneva da saldare ancora un altro conto per via dei soldi persi alla roulette di Roberta, che è ancora viva, che era al suo funerale l'altro giorno. E quindi ha detto non puoi più partire, devi lavorare tutta l'estate per me senza paga, quindi no, di sacrifici ne ha fatti tanti. Poi l'ha lasciata e ha incontrato questa biologa, una persona giuliana molto riservata, dalla quale appunto ha avuto due maschi, due figli, ha avuto anche un figlio, si erano già lasciati ma Roberta è tornata ed era incinta del primo figlio Igor, quindi una bella storia. Ma lui è stato sempre molto generoso, molto introverso, il padre che gli diceva non vali niente, insomma un ragazzo che comunque non, quando era giovane non si è mai arreso, ha creduto nelle sue abilità e ce l'ha fatta, siamo contenti per lui. Ora adesso tutti osannano, no? Ne parlavo poco fa anche con delle amiche, con persone dicendo sì, adesso che è morto tutti ad osannare, ha rivoluzionato la canzone napoletana, ma all'epoca quando lui propose le sue versioni molto personali delle canzoni napoletane non venne accolta bene questo suo genere, no? Infatti oggi faremo ascoltare un pezzo tratto da un programma La Volta Buona di Caterina Balivo, ma poi ci sarà anche un pezzettino con Massimo Ranieri. Sentiremo lui con Massimo Ranieri, dove Massimo Ranieri chiede che cosa è successo, no? Dice, puoi raccontare l'aneddoto, che cosa ti disse Edoardo De Filippo quando ti incontrò? Ha detto, guaglio, aprite in un ristorante, per quando lo sentì cantare, no?
0: Certo.
1: E dopo 6 anni, lui aveva fatto comunque carriera eccetera, rincontrò Edoardo De Filippo e gli chiese, allora te lo sei aperto, hai aperto il ristorante? Quindi molto molto, comunque un grande carriera lui.
0: Ma come mai lo hanno chiamato, ho sentito, ho letto in maniera un po' distratta, il Celentano del Sud?
1: Perché lui era rock.
0: Era rock, per quei tempi. Ischia, esatto, voglio dire, perché certo. Di Capri, non Ischia. Poi Ischia o Capri, perché?
1: No, Capri, lui è nato a Capri.
0: Però Ischia, non so, ho letto qualcosa con Ischia, non c'entra nulla.
1: No, sarà andato in vacanza Ischia, però no. Capri, infatti gli dissero, gli consigliarono anche di dire che lui era di Napoli. E lui ha detto, ma perché io devo dire che sono di Napoli se sono nato Capri. A Capri? E quindi divenne poi da Giuseppe Faiella, Peppino di Capri.
0: Come Leonardo da Vinci, Peppino di Capri.
1: Esatto, Peppino di Capri. Voilà.
0: Io Vittorio di Frascineto.
1: Di Frascineto, bello anche Vittorio di Frascineto.
0: Non è male.
1: Molto bello.
0: Potrei dire di Cosenza, ma dico di Frascineto.
1: Frascineto
0: Capri,
1: è più affascinante.
0: È più esotico.
1: Esotico, assolutamente. Appunto. Allora, ecco qua. Poi, in fondo, ragazzi, ma questo Yannick Sinner ci ha regalato tantissime emozioni.
0: Intanto gol della Spagna. Quindi semifinale che si sta giocando in questi minuti, Spagna 1, Francia 0 dopo 22 minuti. Wow. Quindi. Dunque, Sinner, Ivana, è un fenomeno sociale, prima ancora che sportivo. Io faccio sempre l'esempio del mio gruppo WhatsApp di amici d'infanzia. Noi abbiamo aperto questo gruppo, perché siamo chi a Torino, chi a Milano, chi a Bruxelles, chi a Montreal, chi a Buenos Aires, perché dobbiamo, diciamo, mantenere i legami costruiti da piccolini. Siamo sempre stati amici, ci ritroviamo d'estate. Ma questo gruppo era incentrato sul calcio, cioè parlavamo di calcio al 99%, poi l'1% di donne, però calcio e donne.
1: Ivana, sicuro che...
0: Sì, e basta. Adesso invece si parla soltanto di tennis e di Sinner, cioè non si parla più di Juventus, sì. Milan, Inter, si parla... E veramente, quindi ho visto gli amici che non seguono più il calcio, lo seguono in maniera distratta, lo dico... Questa è la seconda volta che uso questo aggettivo, ma sono tutti concentrati e focalizzati su questo Sinner che
1: magari non hanno mai seguito le partite di tennis.
0: No, ma prima assolutamente appunto. No, adesso sono un paio d'anni, anche 3, che sono fissati con Sinner, quindi io senza neanche andare lì ad accendere il televisore o a vedere le notifiche del telefono so che Sinner sta giocando e sta vincendo, perché loro sono, quindi per dirti come in Italia il fenomeno Sinner sia capillare, diffuso, tutti lo seguono, ma poi lui si fa seguire perché è bravo, vince le partite, è un numero uno al mondo, ha fatto il bis a Londra sull'erba, adesso dovrebbe venire qui a Montreal dall'1 al 13 agosto sul cemento, e siamo strafelici di avere un connazionale così forte, cioè dopo Panatta Sinner sta facendo veramente
1: lo ha strabattuto,
0: no? Prima dicevamo Panatta
1: adesso lo ha proprio asfaltato,
0: non
1: dicono adesso.
0: In termini di paragone, cioè Sinner è ancora è giovanissimo, cioè può
1: giovanissimo,
0: dominare per
1: molto
0: anni.
1: Molto rigoroso, e poi dopo l'incidente a Parigi, no? Si è fermato per motivi di salute, e si è fermato subito perché non poteva continuare, però wow, si è ripreso alla grande, secondo anno consecutivo a Wimbledon.
0: È grandioso. È pazzesco.
1: È come vincere 2 Oscar, no, di seguito.
0: Bravissima. Ma poi lato umano,
1: semplice.
0: Anche lui è debole. Anche lui è debole, sente che non è al 100%
1: e si ritira.
0: E si ritira. è andato a salutare la mamma. Io ho visto la finalissima, lascia tutto, fa aspettare il giocatore tedesco che insomma
1: che deve salutare,
0: cioè. Doveva salutare e lui prende il tempo di salutare a salire sui gradini tra il pubblico, abbraccia la mamma, abbraccia la ragazza, abbraccia gli allenatori. Questo la dice lunga sua umanità,
1: certo.
0: Sul suo lato umano, che è la cosa che secondo me ha conquistato i miei amici e che sta conquistando anche me.
1: E sai cosa ha detto durante la conferenza stampa? Sono andato ad abbracciare mia mamma perché so com'è, lei si agita, soffre molto, e ho visto che se n'è andata un paio di volte, sì. Cioè la mamma ha lasciato gli spalti, praticamente è uscita perché era troppo nervosa, troppo agitata, e lui l'ha visto mentre giocava,
0: è
1: quello,
0: pensato,
1: no? Cioè, perché ti devi concentrare, invece guarda, osserva dov'è la mamma e vede che si è alzata, vede che il posto
0: meraviglioso,
1: è vuoto,
0: meraviglioso,
1: quindi,
0: un grande.
1: Fantastico. E poi in alto, Trump ripristina il blocco americano a Hormuz.
0: Sì,
1: qui dobbiamo soffermarci un attimino, perché lui che comanda, l'Iran risponde che Hormuz è più importante di 10 bombe atomiche e quindi gli iraniani non lasceranno che Trump governi lo stretto di Hormuz, per cui le cose non si stanno mettendo bene, anzi.
0: No, si stanno mettendo molto male, perché in pratica si è tornati al punto di partenza. Ogni notte ormai, ma non soltanto, anche di giorno ci sono bombardamenti incrociati, gli americani bombardano l'Iran, le coste dell'Iran, l'Iran risponde bombardando con i missili le basi americane nei paesi del Golfo. E il memorandum d'intesa che è stato firmato qualche settimana fa è ormai carta straccia, perché il problema è stato proprio Hormuz. Per 60 giorni doveva esserci il libero flusso delle navi mercantili, però l'Iran voleva imporre
1: il pedaggio? Non subito,
0: ma soprattutto
1: simbolico,
0: voleva imporre la traiettoria, cioè andare verso nord e poi scendere giù verso le sue coste, piuttosto che
1: allungare dunque il percorso, il tragitto?
0: Allora c'è Hormuz giù e sopra c'è l'Iran, lo stretto di Hormuz, bisognava seguire la traiettoria che diceva l'Iran. Però questo atto, diciamo, questa richiesta è stata percepita come un'imposizione, un sopruso dall'America, che ha detto no, se è libero il passaggio la nave passa dove vuole, più su, più giù, sembra che attraversa lo stretto, perché deve passare dove dici tu? Perché deve darti le coordinate? Perché deve rispettare il diktat di coordinate che tu imponi? No?
1: Ma c'era un motivo specifico?
0: L'Iran dice che giustamente geograficamente Hormuz è lì e decide l'Iran se passare latitudine, longitudine, un po' più su, un po' più giù. L'America ha interpretato questo come, diciamo, un andare contro la libertà di navigazione, e ci siamo ritrovati con la guerra che è ripresa in tutto il suo furore, e quindi Ivan, adesso abbiamo missili che partono da una parte all'altra, e a questo punto io credo che non ci sarà più un altro memorandum d'intesa, perché gli iraniani si sono scottati dal loro punto di vista.
1: Non hanno più fiducia, ovviamente.
0: Non hanno più fiducia. L'America non vuole fare la figura del paese debole che si lascia, diciamo così, che alla fine vede l'Iran vincere di fatto, perché se tu lasci lo stretto di Hormuz all'Iran, dal punto di vista americano hai perso la guerra,
1: certo. Perché lui adesso, hai sentito, no, cosa ha detto, che vuole imporre il 20% del valore,
0: ha ritrattato pochi minuti fa, dice,
1: pochi minuti fa
0: sì,
1: cambiato
0: 20%, no, ci saranno
1: 20% del valore del carico di ogni nave, assurdo.
0: I paesi del Golfo si sono fatti sentire,
1: ribellati
0: e che sono alleati dell'America in questa fase storica. Quindi siamo in un momento, Ivana, in cui tra l'altro c'è una cosa particolare: tutto questo è nato per Israele, perché l'America voleva impedire all'Iran di avere l'arma atomica che sarebbe servita appunto a Teheran per colpire Israele. Israele non viene colpita, cioè, e questa è una cosa un po' strana, cioè si sta combattendo per Israele alla fine, ma Israele fa la sua guerriglia con Gaza e con Hezbollah,
1: il Libano, eccetera, con gli Hezbollah.
0: Ma l'Iran non sta attaccando Israele, e l'America è lì per Israele. Quindi questa è una cosa un po' strana. Vorrei capire come mai in questa fase del conflitto Israele è immune agli attacchi dell'Iran, che sta attaccando tutti ogni giorno.
1: Sta attaccando anche le basi militari americane nei paesi del Golfo.
0: Esattamente.
1: E io sto beh, sappiamo, no, che c'è Sigonella, ce ne sono diverse anche, ce ne sono diverse di basi militari in Italia,
0: Europa, certo, voglio dire,
1: in tutta Europa,
0: più lontane,
1: spero che più lontane, però non sappiamo
0: gittata,
1: che cosa
0: esattamente, se la gittata
1: cosa
0: lo
1: hanno loro, esatto.
0: Però la novità di queste ultime ore è che, alla luce del fatto che l'intesa non è più valida, lui ha rimposto il blocco navale, dicendo da questo momento in poi, è andato proprio qualche minuto fa in vigore il blocco navale, le navi iraniane in entrata e in uscita non possono più avere un contatto con la costa iraniana. E questo è una grande, adesso vediamo come reagirà l'Iran, perché comunque l'Iran vive di esportazione, certo, di petrolio, e anche la Cina importa molto petrolio, quindi come reagirà la Cina, come reagirà la Russia? Cioè, Ivana, è tutto un casino geopolitico in questo momento, che porterà per noi comuni mortali il problema, porterà a noi comuni portali e mortali il problema dell'inflazione, perché certo, la benzina
1: è già salita,
0: è salita, è scesa un po',
1: era scesa a 60, adesso 70, adesso è quasi 80, quindi.
0: E quindi alla fine a pagare le spese siamo noi tutti. Pensavamo che ci potesse essere,
1: nemmeno i 60 giorni sono passati, grazie di Dio.
0: Trump vorrà in qualche maniera arrivare fino alle elezioni di novembre per cercare di riconquistare il voto americano, che sembra orientato a sfiduciarlo nell'elezione di metà mandato. Quindi dico, stiamo tranquilli fino a novembre, invece no. Invece siamo a luglio ed è già ripresa la guerra, più di prima, non come prima, più di prima. Quindi Ivana, io non lo so, sicuramente ci saranno problematiche anche per quanto riguarda, leggevo in Europa, se il petrolio non circola come dovrebbe, ci sono problemi anche per gli aerei, certo, non solo di prezzo, certo, mancherà anche la benzina, come stava cominciando a mancare dopo un mese,
1: esatto,
0: di guerra.
1: Perché avevano, diciamo, rifornimento per un paio di mesi e non di più.
0: Succederà, quindi, anche adesso la stessa cosa. Cosa succederà adesso? Contiamo due mesi da adesso. A settembre non avremo più benzina per andare e
1: quindi
0: venire.
1: Quindi tu non potrai tornare.
0: E io non potrò tornare.
1: E quindi faremo il programma
0: a distanza,
1: via Google.
0: Non lo so. Google credo Meets, che no, prima di settembre tornerò. Però la fase politica, storico-politica che stiamo attraversando, Ivana, è veramente molto complessa e delicata. Quindi
1: è come si dice, scandescente.
0: Eh sì, il Medio Oriente ormai è un playground di armi. Poi c'è la Russia che non smette di bombardare l'Ucraina, ma l'Ucraina, Ivana, ha imparato a contrattaccare con questi droni che sono micidiali.
1: Si sono perfezionati.
0: Assolutamente.
1: Sono diventati, cioè sono una potenza.
0: Allora, innanzitutto
1: la produzione, Russia, no, di droni.
0: La Russia non è più in grado di avanzare, cioè ha conquistato Donbass, non voleva arrivare a Kiev in pochi giorni, non lo sta più facendo, ma non dico che sta battendo ritirata, ha difficoltà a diciamo mantenere le posizioni, perché gli ucraini fanno la guerriglia, la famosa guerriglia partigiana, che funziona. Con questi droni ormai gli ucraini sono in grado di colpire navi, cisterna e anche le industrie petrolifere in Russia a 300-400 chilometri, cioè l'economia russa è in ginocchio, e questo grazie all'Ucraina, che è uno stato agricolo, sta sviluppando un'expertise enorme sui droni, che è un po' la tecnologia della guerra del futuro. Perché io non voglio immaginare persone che vanno a combattere, ci saranno i robot che combattono per noi.
1: Certo.
0: Ecco, l'Ucraina sta facendo esattamente questo.
1: È incredibile, perché non sapevano nemmeno di possedere, no, questa potenza.
0: È stato poverino, molto povero, certo, l'Ucraina, però è all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia militare.
1: Allora, Trump, abbiamo detto che vedremo che cosa dirà nelle prossime ore. A Parigi nasce lo scudo antimissili europeo.
0: Sì, e siamo sempre al discorso di Kiev, perché su impulso appunto di Zelensky si sono riuniti alcuni paesi europei, cosiddetti paesi volenterosi, tra cui Francia, Germania e Italia, e stanno dando il via alla produzione di armi di propria proprietà all'Ucraina. Cioè l'Ucraina svilupperà, avrà il permesso di utilizzare i brevetti per quanto riguarda, ecco, abbiamo brevetti italiani per le strutture antiaeree, sarà l'Ucraina a svilupparle nel proprio territorio, la Francia darà le proprie, la Germania, quindi l'Ucraina è aiutata in questo senso, quindi nasce appunto questo scudo antimissile europeo attraverso questo via libera che stanno dando i paesi delle proprie competenze militari a Kiev, affinché Kiev possa sviluppare attraverso la sua industria quelle che sono le armi europee, perché Trump lo sappiamo com'è con l'Ucraina, no? Un po' sì, un po' no. Adesso si sta sbloccando il fronte europeo, l'Ucraina sta diventando molto forte e la Russia, secondo me, sarà in grave difficoltà a mantenere le posizioni se l'Ucraina dovesse andare avanti con questo sviluppo tra droni e scudi e diciamo tecnologia antimissile europea. L'Ucraina è messa molto bene in questa guerra.
1: La parola che cercavo è incandescente, non escandescente.
0: Incandescente.
1: Incandescente. Benissimo. Allora, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti. Una canzone, andiamo a Campomarino, una rotonda sul mare con Fred Bongusto dopo la pubblicità.
2: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
3: Legati per la vita.
2: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Allora, una rotonda sul mare, questa canzone ci fa sempre sognare, di rotonde ce n'erano tantissime negli anni 70-80 e io ho conosciuto quella di Campomarino perché mi trovavo in vacanza a Campomarino, bellissima. Allora, torniamo, tu come stanno andando le cose? Sempre 1-0 per la Spagna?
2: Non mi aspettavo questo esito parziale della partita, Ivana, io confidavo in una Francia molto forte come squadra, quindi in grado di mettere in grave difficoltà la Spagna, ma al momento la Spagna sta mettendo veramente sotto la Francia.
1: Ma tu per chi tifi?
2: Io tifo per il bel calcio. La Francia mi sta un po' antipatica, però non vorrei neanche che la Spagna vincesse. In ogni caso sono contento che non vince il Brasile, perché ha 5 coppe del mondo, quindi l'Italia avendone 4
1: fuori il Brasile
2: è fuori, quindi sono tranquillo, vivo il calcio così. Chiunque vinca va bene.
1: Ho visto la partita Brasile-Norvegia e tifavo, prima ho detto vabbè, ho i cugini in Brasile, no, poi ho cambiato idea, no, tifo per la Norvegia perché mi piacevano, e poi alla fine hanno vinto, perché ho detto facciamo sempre il tifo per i più deboli, no? For the underdogs, che poi, come mi insegni tu, nessuno è debole se sono ai mondiali, sono tutte squadre forti, però c'è quella un po' più forte e poi c'è la fortissima, no? Come
2: certo,
1: le favorite, che poi la Germania è fuori, no?
2: L'Olanda è fuori.
1: Sorprendente come eliminazione.
2: Poi però il calcio, Ivana, io ormai lo conosco da troppi anni, non è una scienza esatta, quindi anche se una squadra è fortissima
1: può accadere
2: l'imponderabile e quindi vince la squadra più fortunata, più brava in quel momento, cioè tu in assoluto
1: più in forma in quel momento,
2: e quindi vedi che è tutto aleatorio, cioè tu vabbè chi vince, per me la Francia a livello, cioè tu fai 1+1 i giocatori, la Francia è più forte secondo me rispetto alla Spagna, però questa sera è più in forma la Spagna. Cioè, succede. E quindi magari vince la Spagna,
1: certo.
2: Magari segna per un autogol, quello sbaglia un gol per un millimetro, vedi quante cose.
1: Beh, anche Leo Messi ha perso, cioè non ha segnato.
2: Però Leo Messi è in semifinale.
1: Però poi, sì, ma voglio dire, poi si è ripreso, non è che si è abbattuto, subito ha fatto l'assist e il collega, no, il suo compagno.
2: Allora, il talento aiuta, però ti posso garantire che ho visto delle partite in cui c'erano giocatori fortissimi.
1: Ha deluso Ronaldo, per esempio.
2: Ronaldo a me non piace come giocatore, cioè lui è potente, punta molto sull'atletismo, però il genio che ha Messi è un genio che prescinde dall'allenamento, cioè lui è nato, ce l'ha nel DNA la finta, il dribbling, a me piace quel giocatore lì.
1: Sì, come Maradona.
2: Tra l'altro Inghilterra-Argentina richiama anche quell'episodio, che poi lui ha colpito di mano la palla, non di testa, e ha fatto gol. Allora però hanno romanzato quell'episodio, la mano di Dios. Ma lì lui ha fatto il furbo, cioè quello non era un gol, quello era col VAR oggi sarebbe stato annullato, giusto?
1: Certo.
2: Invece c'era la mano di Dio. Allora io rispetto Maradona, i napoletani, gli argentini, però quello era un gol da annullare, invece l'abbiamo santificato, un gesto antisportivo. È un gesto antisportivo o no? Cioè,
1: assolutamente
2: di mano,
1: sì. Oggi come oggi ovviamente non sarebbe passato.
2: Assolutamente.
1: Allora, siamo solo a pagina 3, pagina 4, stanziati 27 milioni di dollari per la biosfera di Montreal, non per le buche di Montreal.
2: No.
1: Allora,
2: dunque, abbiamo questa bella struttura che vediamo spesso dall'alto quando ci sono le inquadrature in occasione del Gran Premio di Montreal di Formula 1, sull'isola di Santa Elena abbiamo questa biosfera che è un museo dedicato alla transizione ambientale. Esiste da un po' di tempo, adesso vogliono riammodernarlo, e i tre livelli di amministrazione federale, provinciale e comunale sono accordati per un investimento totale di 27 milioni e 9 a testa per appunto cercare di ammodernarlo e renderlo sempre più attuale. Ma come dicevi tu, ci sono secondo me delle impellenze come quelle delle buche delle strade che andrebbero invece a cui andrebbero dedicati gli stanziamenti, che in questo caso vedono premiato un museo a cielo aperto che a me piace, ma che non è che mi fa impazzire, parliamoci chiaro. In ogni caso la notizia è che questi soldi serviranno a renderlo sempre più bello e li hanno trovati.
1: Per le buche ancora no. I macchinari sono fermi.
2: Beh,
1: arrugginiti.
2: Però nel weekend hanno fermato l'autostrada, tutta l'autostrada, tutta la 40 è stata bloccata per 11 km il tratto dell'est, anche io non mi sono mosso da casa, e hanno rifatto il manto stradale perché c'è stato un errore. qualche tempo fa, chi ha fatto il lavoro l'ha fatto male e quindi ha dovuto rifarlo. Tu immagina come siamo messi, eh? Rifare la strada che era già stata asfaltata per un errore. Cioè, tu come fai a fare un errore e poi tu per un weekend, un fine settimana, cioè condizioni la vita di milioni di persone per un errore che tu hai fatto,
1: causi un sacco di disagi
2: anni prima, tra l'altro. Vabbè.
1: Esame obbligatorio per i camionisti dell'Ontario, come mai? Dunque, sono indisciplinati? Non sono competenti?
2: Sono poco bravi, questa è la percezione che viene fuori da uno studio della Società dell'Assicurazione Automobilistica del Quebec, e il governo ha fatto propria questa posizione, per cui dal luglio scorso i camionisti provenienti dall'Ontario con meno di 2 anni di esperienza che desiderano ottenere una patente del Quebec dovranno sostenere un esame. Ad oggi, Ivana, chi viene dall'Ontario ha l'equipollenza della patente in Quebec, cioè un camionista. E invece no, dato che ci sono stati gli incidenti anche nel recente passato con 3 morti soltanto nel 2025, con protagonisti alcuni camionisti provenienti dall'Ontario, non solo, e il governo ha deciso che se hai meno di 2 anni di esperienza e arrivi in Quebec con la patente dell'Ontario, non basta più dire che hai la patente dell'Ontario e non puoi avere automaticamente quella del Quebec, devi fare l'esame pratico da zero, da capo. E questo è un provvedimento che appunto il governo ha annunciato la settimana scorsa, sì, anche perché è più facile lì, evidentemente ci sono anche persone che vengono sfruttate per guidare, però non sono in grado di farlo perché sono mezzi pesanti, vanno gestiti bene, c'è una patente, la classe A1 se non sbaglio, c'è una cosa specifica, un corso, insomma bisogna conoscere le regole. Tu quando fai una manovra, una cosa è farla con la macchina, una cosa è farla con un camion lunghissimo. Insomma, hanno ravvisato questa incongruenza e hanno voluto correre ai ripari richiedendo la patente da rifare per quanto riguarda la parte la pratica, se vieni dall'Ontario e non hai più di 2 anni di esperienza. Questa è la notizia.
1: Bene, sempre pagina 4, vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli. Questa settimana ci parla di idee contrastanti sull'identità canadese, quindi interessante, leggetelo. A pagina 5 parliamo del Canada. Carney rilancia l'asse con l'Arabia Saudita.
2: Dopo 26 anni un primo ministro canadese è andato a Jeddah in Arabia Saudita. Carney sta facendo, io l'ho sempre detto, sta facendo una politica molto utilitaristica e pratica, pochi fronzoli, poca ideologia.
1: Anche perché l'accordo di libero scambio è saltato, cioè non si è proprio parlato più tra Stati Uniti, Messico e Canada.
2: Adesso
1: è scaduto
2: e verrà rivisto anno dopo anno, non è stato rinnovato per 10 anni, deve essere rivisto e rivisitato anno dopo anno. Quindi c'è ancora, ma è sempre in bilico e molto indebolito, perché alla fine di questi 10 anni con controlli annuali all'11° anno decade definitivamente, quindi c'è ancora speranza.
1: C'è ancora speranza, ok.
2: Dura altri 2 anni e mezzo in teoria, quindi potrebbe esserci la possibilità di rinnovare in blocco questo accordo. Ma anche alla luce di questa, lui fa molto realpolitik, cioè Trudeau si era inimicato la Cina, si era inimicato l'Arabia Saudita per motivi anche importanti, i diritti umani. Carney dice non è il momento adesso di parlare di diritti umani,
1: della pagnotta sul tavolo.
2: Parliamo di economia, parliamo di minerali, parliamo di dollari, di investimenti, di energia, di infrastrutture, di investimenti, punto, quello è opinabile, cioè nel senso uno può essere d'accordo o meno, molta gente lo critica aspramente, che dice tu metti prima l'economia e dopo i diritti umani che sono la base della convivenza civile. Lui dice attenzione, io faccio gli interessi del Canada, è con Trump.
1: È un economista comunque.
2: E lui era economista.
1: Era. Quindi.
2: Ma essendo un leader liberale, pensi anche, cioè Trudeau si è distinto per le sue posizioni progressiste. Lui va avanti per la sua strada, fa l'economista come dici tu, e quindi a volte chiude 2 occhi e fa accordi con l'Arabia Saudita, che lo sappiamo è uno stato in cui non è che le donne, certo adesso non possono guidare, possono uscire, non è come prima,
1: studiare.
2: Però Ivana ancora sono penalizzate, dai. Ed è stato criticato proprio per questo. Lui, nonostante ciò, ha concluso ben 12 accordi che dovrebbero portare soldi al Canada, investimenti, eccetera, eccetera.
1: Air Canada, nuovo CEO, quindi nuovo amministratore delegato, e navetta per Yule.
2: Una doppia notizia interessante per Air Canada: non ci sarà più questo direttore generale che non parlava francese, Michel Rousseau, sarà sostituito da un olandese, si chiama Anko van der Werf. Lui parla benissimo il francese, oltre che lo spagnolo e l'italiano. Sarà lui a guidare Air Canada, ma la notizia accoppiata a questa è che da venerdì scorso, se sei un passeggero di Air Canada, puoi prendere una navetta dal Palazzo dei Congressi, 9 euro e in 20 minuti sei all'aeroporto. È una novità, c'è anche in altre parti, in altre città del Canada, devi essere però un passeggero di Air Canada. Ovvio. 9 euro. E arrivi
1: 9
2: là,
1: euro, 9 dollari.
2: 9 dollari, scusa, mi sono già proiettato all'Europa.
1: Tu sei già in Europa, tu sei già affascinato.
2: Sono già affascinato, arrivo dopo la Puglia e dopo la costiera. Però mi sembra interessante il fatto che comunque poi attraverso anche le corsie preferenziali, veramente gli giornalisti della Presse Radio Canada hanno fatto la prova, sono 18-20 minuti e arrivi all'aeroporto. Prendendolo dal Palazzo dei Congressi.
1: Quindi tu da dove abiti prendi un Uber e vai lì e poi ti fai accompagnare. Se complichi la
2: pelle.
1: Ok. Sparatoria al Festival di Salsa, 2 morti a Toronto. Cosa è successo?
2: C'è stato un panico, c'è stato il panico che ha invaso l'animo di 13.000 persone presenti a questo Festival della Salsa su Rue Saint-Clair a Toronto Ivana verso le 20 di sabato 11 luglio. A un certo punto si sentono degli spari. Allora uno pensa ci sarà uno shooter, qualcuno che all'impazzata spara così in maniera indiscriminata. Invece no, c'era una contesa fra due persone, però poi ancora non ci sono arresti, ma la cosa che si sa è che era una cosa circoscritta tra due gruppi limitati di che si stavano dando la caccia attraverso però cosa? Gli spari, quindi uccidendo due persone e ferendone 4, cioè una cosa clamorosa che non deve mai succedere, ma che purtroppo succede.
1: A pagina 6, Italia, Meloni, difesa sì, ma con priorità. Poi ha fatto di tutto per stare lontana dalle possibili accuse per l'Italia di partecipare alla guerra in Iran, e invece è finita nel mirino di Teheran. Come mai?
2: Beh, in Italia ci sono le basi americane e comunque Meloni, pur dichiarando apertamente di non aver permesso agli aerei americani di partire dalle basi americane in Italia, rappresenta quell'Occidente, quella NATO che comunque vuoi non vuoi, anche se criticata, è alleata di Trump, anche se criticata da Trump stesso. E in ogni caso è apparso questo articolo in un giornale del regime in cui lei, con questa tuta arancione che è la tipica
1: dei carcerati,
2: dei carcerati,
1: no?
2: di americani. Guantanamo e insieme compare col cancelliere tedesco, il presidente francese, è ricercata, la vendetta sta arrivando, insomma è praticamente una condanna a morte. Chiaramente c'è stata una levata di scudi, tutta la politica, soprattutto di destra, poco di sinistra, questo dispiace, ha detto ci stringiamo intorno alla Meloni e non ci facciamo intimidire, eccetera eccetera. Ma la cosa importante della settimana scorsa è che c'è stato un incontro della NATO ad Ankara e la Meloni ha detto ok, noi metteremo più soldi, ma i soldi per la difesa devono restare in Italia, quindi rafforzare le misure,
1: stabiliremo noi le condizioni
2: in Italia.
1: Allora, poi sempre a pagina 6 in basso c'è la notizia della scomparsa di Peppino Di Capri. In alto invece ricchezza record per le famiglie italiane, sfiorati i 6.500 miliardi di euro in banca.
2: Immagine Ivana, gli italiani sono ricchi, l'Italia invece non è ricca, cioè a livello individuale gli italiani lo sappiamo, siamo delle formiche, non delle cicali, ci piace mettere da parte. E uno studio dell'Associazione delle Banche Italiane ha fatto emergere a quanto ammonta la somma delle singole ricchezze, 6.500 miliardi, ma non è l'Italia, sono i singoli che mettono da parte.
1: Singoli risparmiatori.
2: Il problema dell'Italia è che questo risparmio individuale non si trasforma in ricchezza collettiva. Questo è il problema che manca all'Italia. Però l'arte del risparmio ce l'abbiamo.
1: Ci appartiene.
2: E sempre meno, sì, conti correnti normali, ma sempre di più piano piano anche azioni, fondi comuni, obbligazioni. Ma insomma l'italiano si sta evolvendo anche dal punto di vista del rischio. E questo è importante.
1: Allora, pagina 8. Fastid continua a creare disagi agli italiani all'estero. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando della impossibilità di usare questo portale che rappresenta l'accesso alla pubblica amministrazione per il cambio dell'indirizzo, per prendere l'appuntamento per rifare il passaporto, per la carta d'identità, cioè tutto si fa tramite Fastid oggi. Ebbene, ci sono in questo articolo firmato da Enza Michienzi, che lavora per Italia Report USA, un portale americano, tantissime segnalazioni di inconvenienti e situazioni che vedono l'utente italiano provare ogni volta attraverso lo SPID, attraverso anche la carta d'identità elettronica, provare ad accedere al sistema, e puntualmente c'è un problema. E tra le cose che sono emerse, Ivana, che c'è un problema, perché a volte c'è una disincrasia, un'imperfezione, cioè non sono amalgamabili i dati del Ministero degli Esteri iscritti AIRE
1: con l'AIRE,
2: con il Ministero dell'Interno.
1: Ah, ok.
2: Cioè è anche la differenza di un cognome o una virgola che cambia, manda il sistema in tilde. Se tu in Italia sei registrato come AB, però
1: oppure
2: all'estero,
1: come nel caso di mia mamma, Maria Grazia, a volte Grazia Maria,
2: se c'è
1: creerebbe un problema.
2: Differenza, non si parla, i due sistemi arriva, c'è un blocco.
1: Okay.
2: Quindi questo è il problema. E dove intervenire il consolato, però là ci vogliono mesi, se non anni. Quindi non è, cioè, manca personale nei consolati, ma anche il sistema non è fatto bene. Perché
1: ma il sistema doveva aiutare, no? Era per semplificare e per dare un grande aiuto a coloro che sanno navigare, e quindi, no? Invece
2: grande disagio, grande disagio.
1: Bene, allora, sempre pagina 8, poi in basso c'è il tributo alla memoria della signora Adriana Ciavagnoli Recine, che è stata la fondatrice di Shamrock Fish, una donna molto molto forte, una donna che è stata una vera guerriera e che insieme al compianto marito Armando hanno appunto dato vita a questo negozio, che è diventato poi un'istituzione nella nostra comunità, conosciutissimo. E poi le redini sono state prese dai figli Maurizio, che gestisce United Seafood, e la figlia Mirella, che oltre a gestire United Seafood ha anche un altro negozio sempre nella piccola Italia. E poi ci sono i nipoti, quindi una bella storia di famiglia. Adriana ha lasciato la vita terrena il 5 luglio scorso, aveva 90 anni, quindi noi abbiamo appunto assistito anche ai funerali e la ricordiamo con grande affetto.
2: Io conosco il figlio Maurizio, non ho avuto il piacere di conoscere la mamma, e comunque insomma mi ha parlato della mamma, di questa signora molto risoluta, e spiace quando una figura così importante,
1: fortissima,
2: molto
1: una
2: forte.
1: Donna per insomma è morta all'età di 90 anni, ma nella vita era veramente una grande guerriera,
2: e
1: una marescialla, no? Veramente
2: fa.
1: Generosissima, una persona molto cattolica praticante, ha aiutato sempre i bisognosi, insomma è sempre stata però un carattere molto, cioè però per aver fatto tutto quello che ha fatto ha dovuto per forza avere un carattere risoluto, come dicevi tu, quindi molto tutti quanti la ricordano con davvero grande, grande simpatia e affetto. A pagina 11 l'italiano Johnny alla guida del New Museum di New York, e poi la salumeria italiana in buona salute a cura di Alessandra Cori, gli Atenei di Bergamo, Ottawa più vicini.
2: Sì, c'è stato questo accordo firmato tra l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università di Ottawa, per cui ci sono gli scambi sempre molto, sempre più agevolati appunto tra i due, gli studenti di entrambi gli Atenei, e questo è l'ennesimo esempio di come l'Italia e il Canada siano due paesi che basano la loro amicizia su dei valori molto forti, a cominciare appunto dai valori dell'educazione, no? Che sono i valori che poi strutturano e formano e forgiano la generazione futura.
1: Bene, poi un bellissimo public reportage, così si dice, un reportage sul Club de l'Âge d'Or dell'Orme, una grande famiglia al servizio della comunità, a pagina 12, poi riprende a pagina 17, ma se sollevate la pagina avete la pagina completa, la doppia pagina. E poi ancora altre novità per quanto riguarda la comunità, da Montreal a Fiuggi, il sogno italiano di Emily.
2: Sì, Emily Buis de Lemieux, che ha vinto Cantitalia 2026 e si è esibita a Fuji Expo, e in queste righe racconta la sua esperienza in un viaggio tra musica, Italia e radici familiari. È un bel ricordo di un'esperienza che ha segnato questa giovane cantante, che è tornata appunto in Italia e ha vissuto il sogno, il suo sogno era quello di cantare in Italia e ci è riuscita e si è sentita a casa, perché gli italiani sanno essere molto generosi e lei ha capito che non è soltanto italiana perché le dicono che le origini sono quelle, ma perché nel suo sangue scorre sangue italiano e nelle sue vene scorre sangue italiano, e l'ha potuto constatare andando in Italia a vedere quanto sono buoni con lei gli italiani, perché è brava, è generosa ed è italiana, anche se il cognome è francese.
1: Allora, abbiamo terminato il tempo, sono le ore 16, dobbiamo andare con il nostro GR a cura della RAI. Grazie infinite, buone vacanze, buon viaggio, e noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a agosto, prima settimana di agosto.
2: La seconda? Diciamo metà.
1: Nemmeno la prima? Ok, va bene, la metà, a metà agosto allora. Buone vacanze, mi raccomando, attenzione, divertiti e salutami la mamma e papà.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, drammatico incendio a Bruxelles, in fiamme un complesso residenziale nel centro della città, ci sono morti e dispersi, ci aggiorna l'inviato.
5: È di almeno 6 persone disperse, ma ancora provvisorio il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Bruxelles, nella Torre Auxi, in Place de Bruxelles, nel pieno centro, a poche centinaia di metri dalla Grand Place. La notizia è stata confermata dalla procura del lavoro. I vigili del fuoco sono intervenuti in questo edificio dopo un incendio che è stato prontamente spento. Sono stati individuati attraverso una piccola apertura in uno degli ascensori di questo edificio di più di 10 piani, con la scoperta di alcune vittime all'interno. Potrebbe trattarsi dei 6 dispersi, ma potrebbero anche esserci altre persone coinvolte. L'incendio si è sviluppato nella prima mattina di oggi al secondo piano dell'edificio. Il rogo è stato spento, ma le fiamme si sarebbero propagate, secondo una prima ricostruzione, all'interno del vano ascensore. Anche questo incendio poi è stato domato. 2 persone con ustioni sarebbero state trasportate all'ospedale militare di Neder-Over-Embeck, mentre un vigile del fuoco ha ricevuto assistenza sul posto. Sono ancora in corso le operazioni di tentativo di recupero dei corpi all'interno del vano ascensore. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
4: Alla Camera la discussione sulla legge elettorale. Giorgia Meloni lancia un messaggio sui social. Si vota l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza per introdurre le preferenze, come molti anche tra le opposizioni hanno chiesto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrive la Premier. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Allora ci colleghiamo con Vasco Pirri, che è proprio a Montecitorio, dove sono in corso i lavori.
6: Anzitutto buon pomeriggio Vanessa da una Montecitorio strapiena, dove poco fa, proprio a noi cronisti transatlantico, il ministro Lollobrigida ha detto il voto segreto è un po' vigliacco, è un po' nel segno di quello che diceva la Premier, perché la reazione è quella al voto segreto chiesto ufficialmente dal campo largo da PD, AVS e 5 Stelle. La richiesta verrà fatta sull'emendamento Bignami, ovvero sulle preferenze, presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, su cui in mattinata è arrivato l'ok di Lega e Forza Italia. Gli azzurri italiani dicono sì per la mediazione raggiunta, i leghisti di Salvini perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Il campo largo dunque farà muro contro un testo definito incostituzionale e invotabile. Ci sarà un emendamento dei 5 Stelle per le preferenze. Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e dice: per difendere il suo potere sacrifica le altre donne perché non verranno elette, perché, spiega il leader Dem, questa legge non garantirà la parità di genere. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni, ma i tempi qui non si annunciano corti. Previste 22 ore di discussione, forse anche la seduta notturna. Adesso lo sentite sottofondo, si stanno votando le pregiudiziali, poi nel tardo pomeriggio potrebbero arrivare i primi voti importanti, tra cui quello sulle preferenze. Con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
4: Grazie Vasco Pirri. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico, colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz in poche ore. Una escalation che fa alzare i prezzi del petrolio. In diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
7: Buon pomeriggio. Corre il prezzo del greggio dopo la rottura della tregua in Iran. Il Brent ora è poco sotto gli $86 al barile. In aumento anche il prezzo del gas ad Amsterdam, è quotato a 53,8 euro al megawattora. Parte contrastata Wall Street dopo il dato sull'inflazione che a giugno è in rallentamento, meno 0,4% la variazione mensile. Si tratta del primo calo in 5 mesi. Il Dow Jones è praticamente fermo, mentre il Nasdaq sale dello 0,44%. Nel resto d'Europa borse contrastate, poco mosse. Milano più 0,07%, Francoforte perde lo 0,13%, Parigi viaggia invariata. Piazza Affari, vendite sui alcuni titoli bancari, recuperano invece Prismian che sale del 2,6%, Fincantieri più 3,6%, ma si allarga anche lo spread coi Bund tedeschi a 77 punti base, rendimento decennale sale al 3,89%, linea allo studio.
4: La contrattazione sociale cresce, ma bisogna estenderla perché i risultati raggiungono e leggono i bisogni delle persone. Occorre estenderla nelle regioni, nei comuni dove ancora non si riesce a farla. Così la leader della CISL, Daniela Fumarola, a margine della presentazione del rapporto sulla contrattazione sociale per influenzare le politiche di welfare degli enti locali e migliorare i servizi pubblici come sanità e assistenza. La terza ondata di calore entra nella fase più intensa, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare 45 gradi nelle aree interne della Sardegna.
3: Sardegna in primis, ma non solo. Ad essere attenzionate dalla canicola saranno in queste ore anche Terni, Foggia, Caltanissetta e poi le grandi città del centro-nord, ormai vere e proprie incubatrici di calore. Crescono intanto in Italia le proteste dei rider delle consegne a domicilio. Milano, Firenze, Bologna, Torino. I fattorini scioperano contro le mancate tutele legate al caldo estremo e il calo dei compensi a cottimo. L'istituto dell'OMS Euromomo ha intanto stimato un eccesso di mortalità continentale riconducibile alla canicola di circa 10.000 persone. Un quadro preoccupante che però, almeno in Italia, potrebbe mutare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
8: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dalle Europa nord-orientale.
3: Mauro Zanda, GR1.
4: Ci fermiamo qui su Radio 1, ora sulle strade del Tour.
9: Diamo uno sguardo ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano è stato cambiato a 1,41 dollari canadesi, mentre l'euro è a 1,61.
10: Previsioni del tempo.
9: Generalmente nuvoloso con 60% di probabilità di precipitazioni in serata e rischio di violenti temporali. Schiarite nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Questa notte la temperatura minima sarà di 20 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41. Per quanto riguarda la giornata di domani, più o meno lo stesso identico bollettino, cielo variabile con possibilità di precipitazioni e una massima di 29 gradi.

Eccoci qui, sono esattamente le ore 16 e 16 minuti primi e siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Sono

0: esattamente, siamo arrivati al 14° giorno del 2026 e sono trascorsi finora 195 giorni. Abbiamo ascoltato poc'anzi Luca Carboni con Mare Mare, non era da solo, la seconda voce, non so se l'avete riconosciuto, era Cesare, appartiene a Cesare Cremonini. Adesso invece ascoltiamo della pubblicità e dopo sarà la volta di Daniela Fiorentino, che ho incontrato mercoledì scorso al Parco Dante, dove si è esibita prima della proiezione del film e dove ha presentato alcune nuove canzoni che fanno parte di un suo nuovo progetto. Non appena sarà completato ci faremo una bella chiacchierata in onda. Il titolo del brano è Seul tous les deux, soli tutte e due, e quindi in francese l'ascolteremo dopo questa breve pausa pubblicitaria.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Espresso Hand de Gabriel Pointo-Tremble, luglio è l'evento L'avenir commence maintenant Hand Day. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hand Day 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hand de Gabriel Pointo-Tremble. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hand Day Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: molto bella anche questa canzone, aspettiamo le prossime, ma adesso ascoltiamo il Taccuino Sociale con Roberto Rantucci.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Ebbene, siamo in compagnia di Francesco Esposito, torniamo con il nostro appuntamento settimanale. Lui è il responsabile, il direttore dell'ICFF, ossia del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo, ed è che insomma sono già trascorsi dal 2018 otto anni, ecco, da quando ha preso le redini questo festival organizzato in collaborazione con Vision Méditerranéenne e grazie al sostegno del Consolato Generale d'Italia Montreal, dell'Associazione della Piccola Italia e della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese e altri numerosi sponsor. Dico bene, Francesco, come stai?
3: Dici benissimo, Ivana. Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te.
3: Tutto bene? E mi scuso in anticipo se la mia voce ti arriva un po' disturbata. Sono in strada a guardare la partita tra Spagna e Francia.
2: A che punto sono? Io ero rimasta 1-0 per la Spagna, adesso?
3: E la Spagna ha raddoppiato, 2-0, quindi adesso si mette male per gli amici
2: per la Francia,
3: francesi,
2: per les Français de France.
3: Qui okay. Io sono qui al plateau e ce ne sono tanti che stanno soffrendo davanti al televisore. Noi non abbiamo di questi problemi.
2: Questa volta no, ma insomma speriamo che potremmo fare il tifo fra 4 anni.
3: Speriamo, perché ormai lo diciamo ad ogni mondiale.
2: Allora, noi parliamo di cinema invece, della settima arte, perché abbiamo un appuntamento fisso per i cinefili di Montreal, non solo italiani. Allora, ho avuto il piacere di assistere la settimana scorsa a questa bella festa, tutto esaurito, perché insomma sono venuti super organizzati, ormai lo sanno che devono portare le loro sedie pieghevoli, e grande attesa anche per il mini concerto di Daniela Fiorentino, che ha riscosso un grande successo. Anche lei, che ha presentato in anteprima alcune canzoni del nuovo progetto, ma di questo parleremo con lei a tempo debito alla radio. Quindi continua la festa. Purtroppo il primo appuntamento di questo festival è saltato per via della pioggia, vero? E allora sarà recuperato ad agosto, Francesco, visto che ci siamo, prima di parlare di ciò che vedremo domani?
3: Sì, esatto, Ivana. Allora, la prima proiezione, quella del 1° luglio, l'abbiamo annullata per via della pioggia e la riprenderemo il 26 agosto.
2: Bene.
3: Tra l'altro si tratta di un film bellissimo, forse uno dei più belli, 5 secondi, di Paolo Virgì con Valerio Mastandrea. E poi volevo soffermare su quello che hai detto a proposito delle sedie, perché le nostre ormai, ma è da tanto tempo, non bastano più, quindi hai fatto bene ad invitare il pubblico a venire con le proprie sedie, perché le nostre 120 spariscono veramente in un secondo. E poi a proposito di Daniela, l'ho appena ascoltata alla radio nazionale per un'intervista dove ha presentato le canzoni che da noi ha presentato in anteprima, facendoci veramente un bellissimo regalo.
2: Ecco, io ho trasmesso oggi Seul tous les deux, e quindi siamo soli tutte e due e faremo ascoltare anche le altre, molto molto bella. Ognuna cioè sono molto originali, perché ogni canzone è diversa dall'altra, quindi è questo che rende anche questo progetto davvero unico.
3: E peraltro mi dai l'occasione anche per parlare delle altre attività che precedono le proiezioni di film. Ogni settimana abbiamo degli artisti, quindi multidisciplinari, che vengono a presentare le loro opere. Per esempio domani abbiamo una regista italo-canadese che si chiama Emanuele Cauzzi, che viene a presentare un cortometraggio. Poi sarà la volta di una band swing. Successivamente abbiamo degli altri concerti, abbiamo una mostra di quadri. Insomma, abbiamo diverse attività perché cerchiamo di completare l'esperienza italiana e quindi di offrire, oltre ai film e alla gastronomia, anche altre forme artistiche al Parco Dante tutti i mercoledì di luglio e agosto.
2: Beh, in effetti tu hai detto gastronomia, perché si può degustare anche un buon gelato e anche dei manicaretti, vero?
3: Certo, abbiamo tantissimi partner che offrono, appunto abbiamo la granita direttamente nel parco, abbiamo la pasta fresca, abbiamo gli arancini, ma poi lo sai, insomma, la piccola Italia è il quartiere dove insomma si può mangiare probabilmente nella maniera migliore, sì, a Montréal, quindi
2: ma c'era gente dappertutto, no? Avete anche attirato molti turisti e anche chi non abita in zona, perché tutti i ristoranti erano stracolmi, è incredibile.
3: Noi abbiamo realizzato un sondaggio l'anno scorso per appunto sondare un pochino, diciamo, anche la provenienza del pubblico, e abbiamo riscontrato, sicuramente c'è una grande presenza di persone che vengono dall'arrondissement Rosemont La Petite Patrie, certo, e poi degli arrondissement circostanti, ma poi ci sono anche tantissimi spettatori che vengono dalla Rive Sud, che vengono da West Island, qualcuno che viene
2: da Longueuil
3: sicuramente, e anche da altri quartieri di Montreal. Quindi possiamo dire che ormai, diciamo, il festival e le proiezioni al Parco Dante in particolare sono diventate un evento a livello cittadino, insomma. E un altro aspetto che nel sondaggio dell'anno scorso abbiamo riscontrato, sì, è che poi, perché le proiezioni sono gratuite, molte persone magari arrivano prima e quindi si fermano a mangiare in piccola Italia, certo, a fare la spesa, a prendere il gelato o un caffè, per esempio, e quindi chiaramente, insomma, poi i commercianti della zona sono contenti,
2: certo,
3: di rivitalizzare anche dal punto di vista economico l'aria in una giornata, il mercoledì, che generalmente è un po' più debole rispetto alle altre.
2: Esatto, noi dobbiamo soltanto sperare che la temperatura regga e che quindi, no, perché ci sono state anche, siamo alla mercé di madre natura e a volte ci fa degli scherzi, perché bisogna aspettare il tramonto, ovviamente, quindi ne approfittate per proporre questi mini concerti, delle proiezioni speciali, mini cortometraggi con registi che parlano delle loro opere, e poi c'è la proiezione del film alle 21, giusto? 21:05.
3: La proiezione del film alle 21, in particolare domani avremo un film molto intenso, si chiama Il Nibbio ed è la storia di Nicola Calipari. È un agente segreto, una storia vera, un agente segreto che nel 2004 liberò la giornalista Giuliana Sgrena, che era stata rapita in Iraq. Ricorderai che, insomma,
2: sì, certo,
3: le potenze occidentali avevano rovesciato il regime di Saddam Hussein in Iraq, mm-hmm, e a seguito di questa vicenda, poi, insomma, dopo l'occupazione ci furono una serie di rapimenti. E Nicola Calipari era l'agente segreto che si occupava appunto di provare a riportare queste persone rapite, ovviamente per quanto riguarda l'Italia, a casa. Ed è la storia di un eroe, di un eroe nazionale di cui probabilmente non si parla abbastanza. Quindi il film, lo sai, io cerco sempre di evitare film drammatici, però è una storia che veramente mi ha colpito tanto, io peraltro la ricordavo bene. E quindi mi fa piacere riproporla, perché penso che sia penso che quella di Nicola Calipari sia una figura positiva che vale veramente la pena ricordare con grande orgoglio. Non dico altro perché non voglio
2: spoilerare, come si dice adesso.
3: Spoilerare come si dice adesso, però voglio solamente aggiungere che il pubblico non dovrà aspettarsi un film, una spy story, perché non è un film americano, è un film italiano, e quindi ci si concentrerà molto sulla figura umana anche nell'ambito familiare di Nicola Calipari, ed è quello che mi è piaciuto di più, insomma l'aspetto che mi è piaciuto di più di questo film.
2: Bello. Allora, ti lascio il microfono per rivolgere un appuntamento e poi noi ci sentiremo martedì prossimo.
3: Con molto piacere. Allora ci vediamo con tutto il pubblico anglofono, francofono, italiano, perché lo ricordiamo, i film sono in italiano, ma ci sono sempre dei sottotitoli in inglese o in francese, domani saranno in francese. Ci vediamo tutti i mercoledì di luglio e agosto al Parco Dante della Piccola Italia, che ormai è stato ribattezzato Piazza Dante, no? Per l'aspetto sociale che cerchiamo e probabilmente riusciamo a ricreare. Quindi ci vediamo tutti i mercoledì, non c'è bisogno di appuntamento, venite con la vostra sedia e proveremo a trovare un posto, perché è la cosa che è sempre più difficile, ma ci impegneremo per farlo. Quindi vi aspettiamo e ci vediamo domani.
2: Sì, ma diciamo anche che c'è gente che ha portato delle copertine e si è seduta per terra, c'erano diverse persone che non è che, non avendo trovato il posto, si è arresa e se n'è andata. No, sono rimasti lì e ben organizzati, seduti anche sulla parte del cemento della piazzetta dove c'è il grande schermo, no? Quindi questo è bello, perché sembra una festa molto intima, familiare.
3: Guarda, ormai sembra piazza Plebiscito durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, la gente ovunque arrampicata dappertutto. Però è l'aspetto che ci piace, no? Stare insieme per vedere un bel film, ed è quello che vogliamo fare, perché poi alla fine quello che dico sempre è che i film si possono vedere ormai dappertutto, anche sul proprio cellulare. Il fatto di vedersi e di vederli, di incontrarsi e di vedere il film insieme è quello poi la cosa che distingue, diciamo, il nostro evento dal vedere un semplice film da soli, insomma, sul divano di casa.
2: È tutta un'altra cosa. Te lo chiederò la settimana prossima, ci fermiamo qui per oggi, creiamo un pochino di suspense. Allora, un grande abbraccio, buona serata e a domani.
3: Grazie Ivana, buon pomeriggio. Grazie. E a martedì prossimo.
2: Grazie, ciao.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

queste erano Dito nella piaga e Rettore, ossia Donatella Rettore con Chimica. Il tempo per un'altra canzone ce l'abbiamo prima dell'ultimo GR a cura della RAI. Si intitola Bolero ed è interpretata da Lorenzo Fragola con The Colors.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Palermo. La cerimonia di svelamento della Fiat Croma della strage di Capaci partecipa anche la Premier Giorgia Meloni, che in precedenza ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La linea all'inviata Carla Macrellino.
5: Ha scelto di essere qui oggi perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con coloro che garantiscono la sicurezza, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio, partecipando ad una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Sentiamo un passaggio.
6: A Palermo lo Stato c'è e vuole essere sempre più presente con determinazione, certo con umiltà, senza mai indietreggiare, perché questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
5: Giorgia Meloni è attesa a momenti qui al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la presentazione dei resti della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 92. Ma ancora prima ha deposto un mazzo di fiori alla Stele sul luogo della strage lungo l'autostrada A29 vicino Capaci. Palermo, che ha contribuito alla coscienza civile dell'Italia, è al centro dell'azione del governo, ha aggiunto la Premier. Chi pensa di riportarla indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. E poi la Premier ha anche ipotizzato per l'escalation criminale degli ultimi mesi l'impiego dell'esercito. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
4: Stati Uniti, una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha visto coinvolti agenti dell'immigrazione a Biddeford, nello stato del Maine. L'episodio è a meno di una settimana dalla morte di un cittadino messicano ucciso da un esponente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Ora in Italia, tragedia in Valle d'Aosta, sul Gran Paradiso a 3.700 metri di altezza.
7: Le operazioni di ricerca erano scattate giovedì scorso, il 9 luglio. Quella mattina i due alpinisti erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II, diretti alla vetta del Gran Paradiso a 4.060 metri di quota. Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, il gestore del rifugio ha allertato i soccorsi, ma i sorvoli in elicottero, effettuati anche nei giorni successivi, hanno sempre avuto esito negativo. Fino a questa mattina, quando i tecnici del soccorso alpino valdostano sono riusciti a individuare il crepaccio in cui erano precipitati a 3.700 metri di altitudine mentre erano in fase di discesa lungo la via normale. I corpi senza vita dei due alpinisti, entrambi cittadini rumeni, sono stati quindi recuperati nel ghiaccio a una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta e le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sono stati affidati al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrev. E ieri sul versante svizzero del Cervino, sulla cresta dell'Hörnli, a circa 4.000 metri di quota, altri due alpinisti sono morti mentre erano in fase di discesa dalla vetta. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Da Aosta, Marco Barboni, GR1.
4: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato alla stazione Certosa il 26 maggio scorso.
8: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile sei giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Meléndez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte. Morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Rei Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
4: A metà settimana ne arriva una nuova ondata di caldo torrido, sono previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze, a Perugia, in Emilia Romagna, in Piemonte e allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Ora la musica, l'album Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino, superando le 450.000 copie vendute.
0: Vorrei, vorrei, vorrei tornare a quando ci basta.
4: Un nuovo riconoscimento per il giovane cantatore genovese dopo un altro disco di platino ottenuto la scorsa settimana per il brano Balorda Nostalgia che stiamo ascoltando e con il quale ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tutta Vita è l'album più ascoltato del 2025.
0: Ed è stata tutta vita.
4: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: E passiamo ai cambi valutari. Oggi un euro viene scambiato a un dollaro canadese 61 centesimi, mentre il dollaro statunitense vale un dollaro e 41.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
9: Previsioni del tempo.
3: Questa sera generalmente nuvoloso con 60% di probabilità di rovesci e con possibilità di un temporale di forte intensità. Schiarite nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungono i 40 km. Minima questa notte 20 gradi. Tasso di umidità 66%, la temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 30 gradi centigradi. Stesso bollettino meteorologico per domani con una massima di 29 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41. Sì.

0: Sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: Come annunciato, oggi vogliamo ricordare Peppino Di Capri, che si è spento l'11 luglio scorso, voce immortale di Champagne e Roberta. Il mondo della musica italiana ha perso il suo gentiluomo per eccellenza, Giuseppe Faiella. Non è stato soltanto l'uomo che ha portato il twist in Italia o che ha aperto i concerti dei Beatles nel 1965. È stato l'ultimo baluardo dell'eleganza. Quindi oggi vi facciamo ascoltare un segmento tratto dal programma La Volta Buona con Caterina Balivo, e alla fine sentirete la voce del figlio Edoardo, anche lui musicista. Seguirà la canzone Il Sognatore, perché proprio Edoardo in questi giorni ha detto che ha chiesto al suo papà quale fosse la canzone che lui preferiva in assoluto, e gli ha risposto Il Sognatore. Quindi noi ve la riproponiamo. Buon ascolto.

0: All'inizio era Capri, l'isola che l'ha visto nascere. Lì c'erano le melodie della tradizione che ascoltava grazie al nonno e al papà musicisti, e c'erano i ritmi nuovi portati dagli americani. Proprio davanti ai soldati alleati, a soli 4 anni, si esibì quel bambino che amava il pianoforte, Giuseppe Faiella. Tutti però lo chiamavano Peppino, e così fu, Peppino di Capri.
1: Qualcuno diceva, beh, lei non usa il
2: lo
1: nome
2: dice.
1: Di Capri. No, ho detto, è proprio più di me che sono nato a Capri.
2: E allora andavi a scuola alla Certosa?
1: Sì, qui andavo a scuola, un bel giorno ho dovuto interrompere gli studi perché dovevo aiutare la famiglia.
0: La vita di Peppino di Capri è stata da subito così, appassionata come una canzone napoletana, scatenata come il rock, e dalla seconda metà degli anni 50 segnata da un successo travolgente.

Negli anni 60 è il ragazzo che fa ballare agli italiani il twist, che fa da spalla ai Beatles nel loro unico tour italiano. Fuori dal palcoscenico la sua è un'esistenza segnata da amori profondissimi. Proprio all'inizio del suo periodo d'oro, nel 1961, aveva sposato la modella Roberta Stoppa, conosciuta 2 anni prima.

0: Un'unione tormentata, segnata da liti e da riappacificazioni. Un amore che entrerà nelle canzoni di Peppino e da cui nel 1970 nascerà un primo figlio, Igor.
1: Roberta, ascoltami.
0: Ma tra litigi e separazioni, lungo il cammino del cantante era già entrata in scena un'altra donna che gli sarebbe stata accanto per più di 40 anni, l'amore della sua vita, la sua seconda moglie, Giuliana Gagliardi.
2: Tu, quando scrivevi le canzoni, le scrivevi anche per lei, gliele facevi ascoltare, era partecipe della tua parte artistica?
3: No, ho scoperto le canzoni dopo un po' di tempo. Ma quando l'hai incisa questa? Sì, 2 anni fa. Ah, ma non la conoscevo, cioè...

0: non partecipavo alla fase creativa. Anzi, mi piaceva ascoltare la definizione finale, il messaggio ultimo prima del disco. Allora la costringevo spesso, ah no, devi sentire se ti piacciono, perché per me è importante il giudizio poi.
1: Certo, e adesso ogni volta che suoni o sei a casa da solo, c'è un momento in cui le dedichi delle canzoni?
0: Diciamo, mi piace ascoltare quel periodo di canzoni, ecco, che mi ricorda
1: quei momenti
0: fascia,
1: con lei.
0: Sì.
2: Con Giuliana era stato un colpo di fulmine. Nel rapporto con lei, Peppino si è sentito finalmente a casa. Il matrimonio nel 1978 e poi la nascita dei due figli, Edoardo nell'80 e Dario nel 1986. Un amore che ha accompagnato Peppino Di Capri negli anni della maturità e che è proseguito senza mai spegnersi, fino al 4 luglio 2019, quando Giuliana, dopo una lunga malattia, ha lasciato la sua famiglia troppo presto, a soli 68 anni.
0: Io devo dire che ho superato questa cosa grazie alla musica,
3: sì,
0: che mi dà una grossa mano, e quindi riesco a vincere quei momenti in cui, vabbè, comunque stasera
3: abbiamo che sia detto, di malinconia. Okay.
2: Eppure nel dolore Peppino Di Capri sa di aver avuto la fortuna di vivere una vita che assomiglia alla sua musica, tra l'allegria del rock e la poesia della sua terra,
4: sempre innamorato.
3: Edoardo, 70 anni di carriera di papà, 40 anni di matrimonio con la mamma, con Giuliana, che io conoscevo bene.
5: Lo so.
3: E il loro rapporto era un rapporto bellissimo.
5: Beh, tu te lo ricordi, mamma era un po' l'uomo di casa, diciamoci la verità. Infatti poi quando è mancata è un po' crollato tutto il castello. Tra l'altro poi è successo un anno prima poi del Covid, quindi diciamo papà si è ritrovato a un certo punto solo completamente, perché tra la perdita di mamma e poi quei 4-5 mesi dove non voleva nemmeno che lo andassimo a trovare noi, perché si diceva che appunto bisognava evitare qualsiasi contatto, e quindi da là poi è un po' iniziato questo periodo di difficoltà, da cui poi, ecco, come ci vuole, come ha detto nel video, si è salvato come sempre grazie alla musica, come fa da 80 anni più.
3: Senti, ma com'è cambiato papà da quel momento? Anche voi figli come siete cambiati nel loro...
5: Beh, diciamo, paradossalmente abbiamo creato un rapporto, diciamo, più vicino, perché comunque papà fino a quando c'era mamma era, sai, la figura astratta che compariva ogni tanto, veniva dai tour, non c'era mai a casa. Ogni tanto io mi ricordo quando ero piccolo, guarda, non fare questa cosa, non lo dico a papà, mo che viene, carità, era tipo l'orco cattivo. Poi invece ovviamente quando siamo rimasti solo noi ci siamo uniti naturalmente, nel senso che adesso gli stiamo tutti più vicino, con i nipotini andiamo là, ma infatti sta già spantecchiando e vuole andare a Pasqua a Capri e rimanerci, quindi insomma...
3: L'avete un po' scoperto come più come papà e meno come artista?
5: Beh, diciamo, è difficile da dire, perché comunque l'abbiamo scoperto come papà tardi, nel senso che... Comunque l'abbiamo sempre visto come artista, poi lui era uno, diciamo, molto introverso, era uno che veramente...
3: Poi anche molto timido, papà.
5: Sì, timidissimo. Quindi comunque, diciamo, ecco, forse sarebbe stato meglio scoprirlo prima come padre, diciamo, per godercelo un po' di più. Però, voglio dire, alla fine comunque siamo legati, poi io e lui, lo sai, facciamo anche la stessa cosa, quindi insomma abbiamo un sacco di argomenti in comune.
3: Senti, Edoardo, essere figlio d'arte ti ha aiutato?
5: Ma... nel senso, beh, poi mio padre, ecco, a proposito della timidezza, è uno che non ha mai fatto niente per darmi una mano, però io su questa cosa, diciamo, condivido, nel senso che, come diceva D'Alessio all'inizio, cioè uno è giusto che si faccia la strada sua. Però, diciamo, ecco, c'è sempre stata la competizione, o comunque il termine di paragone.
3: Tu hai una cover band del problema... tuo,
5: Sì, vabbè, io diciamo sono un musicista, però non sono un cantante, quindi il paragone non regge, come paragonare un tennista a un calciatore, quindi diciamo... Per esempio, non so se hai visto il film, le musiche le ho fatte io, e però hai capito, cioè io non ho mai sentito questa pressione della competizione, nel senso, io mi piace suonare come a lui piace cantare, poi credo,
3: va bene così.
5: Credo che neanche lui abbia mai fatto nulla in particolare per

0: E concludiamo con un segmento tratto da un programma televisivo sponsorizzato dalla Fondazione Casa Mondiale della Cultura. Quindi riascolteremo la voce di Peppino Di Campri con Massimo Ranieri. Buon ascolto.
1: Una volta a Napoli ci fu uno sciopero degli spazzini. All'epoca mia, insomma, diciamo così, l'immondizia veniva ritirata casa per casa. Ed io e mio fratello eravamo due ragazzini e così decidemmo di approfittare di quell'occasione per guadagnare qualche cosa di soldi. E così andammo a Santa Lucia e in via Chiatamone, nei palazzi dei signori, a ritirare a monnezza la spazzatura. Andammo su e giù per centinaia e centinaia di piani. In un giorno raccogliemmo quintali di monnezza e riceveremo da tutti delle belle mance. Alla fine della giornata eravamo distrutti dalla fatica, ma avevamo guadagnato molto di più di quanto riuscivo a mettermi in tasca in una settimana di lavoro. Pensate, 1250 lire a testa, un capitale, beh sì. E così, quella volta, trovammo anche il coraggio di non dare tutto a casa e ci comprammo un disco, il nostro primo 45 giri. Mio fratello comprò Il Re dei Pagliacci. Vi ricordate? Ecco qui come ogni sera la cantava Nils Sedaka. E io invece mi comprai questo disco.

0: Il pianoforte,
1: è tutto per te.
2: Il pianoforte è tutto per me.
1: Prima, allora, prima Peppino mi ha raccontato una cosa molto, molto, molto divertente. Che ti disse Edoardo una volta, tanti anni fa? Cosa ti disse?
2: Mi disse, voglio arabo in un ristorante. Cioè...
1: No, no, ma...
2: No, aspetta, perché...
1: Sentite il seguito,
2: Per lì disse che questo non gli piace come canto, o chissà che, per chi mi ha preso. Se ricordate una cosa, la gente deve mangiare sempre. E beh, fino a qua ci arrivavo pure da solo. Però dopo sei anni, dico sei, nella stessa poltrona, nello stesso albergo, nella stessa hall, io entro e vedo lui col giornale, stavolta con gli occhiali così, senza manca alzare. Voglio te, era puto ristorante. Dopo sei anni.
1: Non ci posso credere.
2: È grande, grande.
1: Tanto per darvi l'idea della grandezza di questo signore, veramente enorme. Dai.
2: Mi fa diventare rosso.
1: No, no. Dai. E adesso, signore e signori, cantiamo la canzone che ha fatto avere a Peppino la cittadinanza onoraria di Saint-Tropez. A Peppino, io volevo dire una cosa, ma tu sei mai stata sulla costiera a Saint-Tropez?
2: Io non c'ero mai stato prima. Ho fatto la canzone e il titolo, perché poi il testo fu di Mario Cenci, il mio chitarrista.
1: Sì.
2: E niente, praticamente la immaginai così, stelle, cose, luna piena, non sapevo che fa. E quindi quando l'ho cantato, ho cantato per tanto tempo, un bel giorno viene un signore e fa: senta, io sono di Saint-Tropez, lei ha cantato questa cosa, vorremmo darla, un ragazzo giovane, vorremmo darla la cittadinanza onoraria. Beh, mi fa piacere. No, dice, perché noi abbiamo triplicato il flusso di ospiti da quando è uscita la canzone.
1: Ma pensa a te,
2: che meraviglia. Mo faccio una canzone per ogni posto di...
1: Saint-Michel, Saint-Tropez. Te la fai sentire?
2: Yeah.
1: Dai.

0: è questa.
1: E questa è. Io un po' bocchiato un po' sì. di parole.
2: No, per fare il cretino, non sono sbagliato.
1: Per fare il cretino,
0: no, sono.

0: Merci.
1: Merci.
0: Grazie.
1: Non ne sappiamo più, sono finito.
2: Peppino! Peppino!
0: Bella classe qui.
3: Si è storzellato il microfono. È storzellato.

0: Cameriere? Cameriere?
1: Cameriere?
0: Aspetta, tu. Cameriere?

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Tante volte ci chiediamo perché le gioie siano così brevi e i dolori così lunghi. In fondo c'è il dolore di una morte, ma anche la gioia di una nascita. Ci sono le malattie, ma anche i periodi di buona salute, le amarezze, gli sconforti, le collere, ma anche le soddisfazioni, le speranze, i giorni sereni. C'è a volte della miseria, ma anche la sicurezza di una casa e di un guadagno, i tormenti dell'amore, ma anche il dolce desiderio e la passione entusiasmante, le offese della malvagità, ma anche i doni dell'amicizia. Nel corso della vita, insomma, ci colpisce la tragedia, ma ci accarezza anche la felicità. Perché il solco del dolore scava così in profondo mentre la gioia svanisce in fretta? La risposta è semplice. Gli uomini ritengono, chissà per quale ragione, che nascere perfetti, godere buona salute, avere a sufficienza da vivere, trascorrere giorni sereni, ottenere giusti riconoscimenti, guadagnare l'amicizia del prossimo, siano condizioni assolutamente normali. La vita, pensano, dovrebbe essere tutta così. E infatti accettano queste cose quasi con indifferenza, come un doveroso compenso del destino. Al contrario, considerano assolutamente anormale, anzi crudele e ingiusto, qualsiasi dolore o malanno o tradimento o contrarietà. Non parliamo poi della morte. Evitano perfino di nominarla. Così, sorvolando sulle gioie e accanendosi sui dolori, non apprezzano le prime e ingigantiscono i secondi. Il risultato è che non riconoscono il bene come meriterebbe e lasciano che il male oscuri tutto il loro cielo. Ma sbagliano. Per la vita, infatti, bene, male, gioie e dolori sono momenti inevitabili dell'esperienza umana.
2: Spazio ai consigli per fare acquisti.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: Il perché di un perché con Ivana.
1: Perché l'obesità cancella il piacere del cibo? Sembra un controsenso, ma il piacere di mangiare, anche quando si tratta di cibo spazzatura, è fondamentale per mantenere un peso ottimale e uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha scoperto perché l'obesità toglie questo piacere. Il risultato apre la strada a una possibile strategia per ripristinarlo e per aiutare così il processo di dimagrimento. Lo dimostrano gli esperimenti condotti sui topi dai ricercatori guidati dall'Università della California, che hanno identificato la probabile causa del fenomeno. Una dieta ricca di cibi grassi e ipercalorici fa diminuire i livelli della molecola chiamata neurotensina, che interagisce con il circuito cerebrale della dopamina, alla base delle sensazioni di piacere e ricompensa. Una dieta ricca di grassi modifica il cervello portando a livelli di neurotensina più bassi, che a loro volta alterano il modo in cui mangiamo e rispondiamo a questi cibi. Questo è quanto ha dichiarato Stephen Lammel, che ha coordinato lo studio. Abbiamo trovato un modo per ripristinare il desiderio di cibi ad alto contenuto calorico, che potrebbe effettivamente aiutare nella gestione del peso. I ricercatori hanno osservato che quando ne hanno la possibilità, i topi con un'alimentazione normale divorano immediatamente burro d'arachidi, gelatine e cioccolato, mentre gli animali obesi mostrano molto meno desiderio per questi premi ipercalorici. Il motivo è che in questi ultimi i livelli di neurotensina in alcune regioni del cervello sono molto più bassi del normale. Infatti, quando gli autori dello studio hanno ripristinato questa molecola in maniera artificiale, agendo a livello genetico, facendo tornare i topi obesi a una dieta normale, si è ripresentato anche l'interesse per il cibo spazzatura e gli animali non solo hanno perso peso, ma hanno mostrato anche un comportamento meno ansioso. Ciò non renderebbe immuni dal diventare di nuovo obesi, ma aiuterebbe a riportare alla normalità il comportamento alimentare.

Altra novità discografica, due generazioni di musica italiana si incontrano in questa Hit Parade, la voce intramontabile di Gianni Morandi e l'energia moderna di Alessandra Amoroso.

tempo a nostra disposizione è quasi scaduto, ci rimane soltanto una manciata di secondi per ringraziare tutti voi per essere rimasti con noi e per averci scelto anche oggi. Grazie ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB domani alla stessa ora. Ci lasciamo oggi con un pensiero di Immanuel Kant che dice: la verità è facile da scoprire, ma difficile da accettare. Buon ritorno a casa, buona serata a tutti da Ivana. A domani.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.